0: Pasta italiana delle patate.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con lo sciame sismico che non accenna a placarsi e che sta interessando l'area dei Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7, il più forte da 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Ci sono stati crolli a Pozzuoli, molta paura, gente ancora in strada, stop a treni e traghetti. La Premier Meloni segue costantemente la situazione in contatto con la protezione civile e le autorità. E intorno a mezzanotte abbiamo raggiunto il sindaco di Bacoli, Iosi Gerardo Della Ragione, uno dei comuni dell'area Flegrea coinvolti in sisma. Sentiamo il suo racconto.
3: Diciamo, non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini, e registriamo danni sia in cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada, richieste di cittadini per verifiche all'interno delle strutture, che siamo riuniti al centro operativo comunale e tra poco arriva anche il prefetto. Non abbiamo richieste di cittadini che vogliono dormire fuori, però nel caso in cui ci fosse questa necessità apriremo i nostri palazzetti dello sport, le palestre, per fare i centri di prima accoglienza.
2: E veniamo alla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni dice: tuteliamo la sicurezza nazionale. Tensione diplomatica con Madrid. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione su enclave spagnola e Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57. E la premier Meloni ha spiegato la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna.
4: Una misura per tutelare la sicurezza dei cittadini in vigore solo per il tempo necessario. Giorgia Meloni annuncia sui social la decisione dell'Italia, primo paese europeo a sospendere i trattati di Schengen con Madrid, perché spiega: vogliamo prevenire possibili ripercussioni di quei disordini per la nostra nazione. Si cercherà di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che offre pieno sostegno a Madrid e all'Unione Europea nella gestione della crisi e rilancia la linea italiana di contrasto alle reti criminali che trafficano in esseri umani. Una visione che, sottolineano nella sede del governo, trova ormai sempre più consensi in Europa e mette l'Italia al centro del dibattito sulle politiche migratorie. Giorgia Meloni ne discute con le altre cancellerie europee, fra tutte la telefonata con la premier danese, con cui l'italiana guida a Bruxelles il gruppo di paesi che chiedono una stretta sul tema. Contatti diretti e continui anche fra Palazzo Chigi e il Viminale. Piantedosi riunisce il comitato per le frontiere, una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Federica Ionta, GR1.
2: Ed è un'Europa divisa, quella di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca invece appoggiano Roma nella decisione di sospendere Schengen. E vediamo i dati economici. Dati Istat sulla fiducia, migliore infatti quello di imprese e famiglie. Inflazione in calo, stabile il carrello della spesa.
5: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dei beni alimentari alla cura per la casa e la persona, che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente, è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno nell'Eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Dati sull'inflazione e dati sulla fiducia percepita da consumatori e imprese. Un indicatore che serve a monitorare la percezione economica del momento. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Nania, GR1.
2: E Banco BPM rinuncia all'aggregazione con Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. E oltre 9 milioni e mezzo di euro di multa a TIM. Il garante della privacy contesta violazione della gestione dei dati personali delle attività di telemarketing.
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di circa 60.000 migranti in 24 ore a Ceuta, l'enclave di Madrid in Marocco. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole della Premier Meloni, e si apre una crisi diplomatica con la Spagna. Il Premier Sanchez ricorda che l'Italia è prima per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Gelo da Bruxelles, che chiede a Roma di spiegare come la crisi di Ceuta impatti sulla sua sicurezza, visto che non ci sono flussi di migranti verso l'Europa. Solidarietà a Madrid da Francia e Gran Bretagna. Intanto oltre 48.000 migranti su 60.000 arrivati a Ceuta sono già stati rimpatriati. Ma sentiamo cosa prevede il trattato di Schengen.
2: Nell'85 Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo firmano un trattato nel quale si prevede la libera circolazione delle persone all'interno delle loro frontiere. Al momento dell'area Schengen fanno parte 25 paesi dell'Unione Europea. Tra quelli membri non aderisce l'Irlanda, mentre si sono associati, pur non facendo parte della UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Chi si trova all'interno dell'area, quale sia la sua nazionalità, può muoversi da un paese all'altro senza essere controllato al confine. Ogni paese può però sospendere l'accordo in modo totale o parziale, informandone l'Unione. Il ripristino dei controlli ha una durata di 30 giorni, prorogabile, e va motivato. In passato è avvenuto diverse volte, ad esempio per minacce terroristiche, manifestazioni sportive e per il Covid. La sospensione nei confronti della Spagna vale ovviamente per porti e aeroporti e, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi, non riguarda i cittadini dell'Unione Europea, ma in modo mirato quelli di paesi terzi. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Nella notte, Kiev sotto attacco, pioggia di missili balistici russi sulla capitale ucraina, almeno 4 morti e diversi feriti. È prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare i 20 punti dell'intesa, l'estrema destra di Tel Aviv. Inaccettabile l'ha definita il ministro Ben-Gvir. In Italia paura ai campi flegrei per il terremoto che ha fatto tremare tutto, spingendo la gente a riversarsi in strada. La scossa di maggiore intensità è stata di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni sentita in quasi tutta la provincia di Napoli. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Blackout in alcuni quartieri. A Dagnano è crollato un traliccio dell'alta tensione, a Pozzuoli ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Stop temporaneo alla circolazione dei treni nella zona e alla partenza dei traghetti per le isole. A Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata alla ricerca dei 5 dispersi.
3: Si fa strada sempre di più l'ipotesi del crollo strutturale. Sono 60 i vigili del fuoco che lavorano senza sosta da giovedì pomeriggio. Ieri trovato il corpo di Carmelo Leone, 71 anni. Si lavora per trovare le sue 2 sorelle, Sara e Rosa Leone, il domestico cingalese Lairo Varnacula Suriglia e la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina crollata. Il problema che rende difficile lo spostamento delle macerie è l'incendio ancora in corso sotto il palazzo e il gas. Una miscela questa che rende le operazioni di recupero molto rischiose. Sul posto i parenti che aspettano notizie, supportati dagli psicologi. La procura di Messina indaga per disastro colposo. 3 feriti tratti in salvo, 2 operai che stavano lavorando al piano terra del palazzo. Il terzo superstite, Davide Lambiase, 26 anni, commesso del bazar, ha raccontato di un boato, poi la fuga verso l'uscita con la sua collega Alessandra Frazzica, che però non ce l'ha fatta ed è rimasta sotto le macerie. Lei è la quinta dispersa, tra loro pochi centimetri di distanza che hanno fatto la differenza per la salvezza. Davide Lambiase.
4: Fino all'ultimo pensavo di morire.
3: Elena Pabba, GR1.
1: Addio a Don Mazzi, il prete di strada che combatté la droga grazie alla comunità Exodus da lui fondata. È morto a Milano a 96 anni, non solo religioso ma educatore attivista, ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Il cordoglio da tutte le istituzioni, dalla politica e dai cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Martedì l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con lo sciame sismico che non accenna a placarsi e che sta interessando l'area dei Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7, il più forte da 40 anni. 21 i feriti, di cui due gravi. Ci sono stati crolli a Pozzuoli. Molta paura, gente in strada, stop a traghetti, mentre è tornata a regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. La Premier Meloni sta seguendo costantemente la situazione. E allora sentiamo quello che è accaduto con la voce di Lucia Papalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
2: 4.7 è l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
3: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni?
2: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
3: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
2: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità, sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4.
1: E veniamo alla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni dice: tuteliamo la sicurezza nazionale. Tensione diplomatica con Madrid. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi irregolari in Italia. La pressione sulle enclave spagnole e Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57. Europa divisa di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca appoggiano Roma nella decisione di sospendere Schengen. E il caso Ceuta e le decisioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti.
4: Sospendere Schengen è una scelta di buonsenso e difesa dei confini. Fratelli d'Italia approva la decisione italiana e attacca: se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta. Poi dal partito della Premier, l'affondo contro Madrid, Salvo Sallemi.
5: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore. Dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%.
4: Bene il governo, dice Gasparri, Forza Italia accogliere tutti provoca invasioni. Matteo Salvini plaude, passa alla linea della Lega che chiede anche blocco navale e stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni è solo propaganda. Il governo ha abbandonato gli italiani, è ostaggio della demagogia ed è ridotto ad agente di Trump in Europa. Attacca la leader PD Elly Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della Premier Meloni per il 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: Col governo Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti.
4: Azione chiede una gestione europea dell'immigrazione e per AWS, governo cinico, usa i migranti per il consenso. Vasco Pirri, GR1.
1: E vediamo la pagina degli esteri. Nella notte, raid russo su Kiev, 4 morti, 13 feriti, mentre un incendio è scoppiato nella cattedrale di San Basilio a Mosca, eretta sulla Piazza Rossa, subito domato, non si segnalano vittime. Ed è prevista per la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia, ma restano ancora molte incognite sull'intesa. L'Unione Europea invita alla prudenza e definisce il piano un passo costruttivo.
7: È presto per parlare di una svolta, ma all'orizzonte di Gaza qualcosa potrebbe muoversi. Hamas acconsente a disarmare, dicono i mediatori dal Cairo e confermano i suoi portavoce, che però precisano solo se Israele interromperà la sua campagna militare. E poi passi successivi, dalla distruzione dei tunnel alla consegna delle armi pesanti, dovranno essere contestuali al ritiro di quell'esercito, aggiunge ancora. Nessun ripiegamento senza un suo effettivo disarmo, ribadiscono però fonti del governo israeliano. Prove di accelerazione del piano in 20 punti per Gaza voluto a gennaio dall'amministrazione Trump. Il comitato di tecnocrati palestinesi si dice pronto a entrare nella striscia, poi arriverà la forza internazionale che al momento conta solo su contingenti da Kosovo, Uganda, Marocco. Tutto però si intreccia con la campagna per il voto di ottobre in Israele. Così il ministro di estrema destra Ben Gvir commenta: inaccettabile, poi ironizza con il premier spagnolo.

dirò che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, ma invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo.

viaggi, piano piano vai giù, come un programma di Sorgi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

Svizzeri ottomani fanno guardie sui divani, col ventaglio e col serraglio danno lustro al Maharaja. La girfazza su una stola, di ermellino si consola, gli occhi viola,

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'Italia blocca Schengen con la Spagna dopo le decine di migliaia di migranti arrivati a Ceuta negli ultimi giorni. Tuteliamo la sicurezza nazionale, le parole della Premier Meloni, e si apre una crisi diplomatica con Madrid. Il Premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione sull'enclave spagnola in Marocco intanto si allenta. Le vittime sono 57.
3: C'è ancora chi tenta di arrivare a nuoto, ma ora la spiaggia è presidiata dai militari e poco lontano si va assottigliando la fila di persone che attraversa il confine verso il Marocco, in senso contrario rispetto al flusso che nelle scorse 48 ore ha causato l'assalto migratorio che ha scosso l'Europa e in cui sono annegati a decine. I 60.000 arrivati a Ceuta sono già quasi tutti rientrati, non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta ha regole di Schengen speciali, lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita, basta con questa confusione. Ceuta è frontiera esterna, ricorda anche Bruxelles, benché von der Leyen definisca inaccettabili le scene dell'assalto.
4: La violazione e l'attacco alla
3: dall'enclave, Pedro Sanchez parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, accusando la disinformazione delle mafie del traffico di esseri umani, che avrebbe ingannato la gente sulla possibilità di entrare in Europa. Poi il Premier replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex. Italia prima in Europa per ingressi irregolari. La solidarietà è facoltativa, commenta il Premier, ma il rispetto dei trattati non lo è. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Nella notte pioggia di missili balistici russi sulla capitale ucraina, Kiev. Almeno 4 morti e 13 feriti. È prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza, che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv. Inaccettabile l'ha definita il ministro Ben-Gvir. In Italia paura ai campi flegrei per il terremoto che ha fatto tremare tutto, spingendo la gente a riversarsi in strada. La scossa di maggiore intensità è stata di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni, sentita in quasi tutta la provincia di Napoli. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Diverse persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Blackout in alcuni quartieri. Ad Agnano è crollato un traliccio dell'alta tensione, a Pozzuoli ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Ripristinata la circolazione dei treni, ancora sospesa invece la partenza dei traghetti per le isole. A Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata alla ricerca dei 5 dispersi.
5: Si fa strada sempre di più l'ipotesi del crollo strutturale. Sono 60 vigili del fuoco che lavorano senza sosta da giovedì pomeriggio. Ieri trovato il corpo di Carmelo Leone, 71 anni. Si lavora per trovare le sue 2 sorelle, Sara e Rosa Leone, il domestico cingalese Lairo Varnacula Suriglia e la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina crollata. Il problema che rende difficile lo spostamento delle macerie è l'incendio ancora in corso sotto il palazzo e il gas. Una miscela questa che rende le operazioni di recupero molto rischiose. Sul posto i parenti che aspettano notizie, supportati dagli psicologi. La procura di Messina indaga per disastro colposo. 3 feriti tratti in salvo, 2 operai che stavano lavorando al piano terra del palazzo. Il terzo superstite, Davide Lambiase, 26 anni, commesso del bazar, ha raccontato di un boato, poi la fuga verso l'uscita con la sua collega Alessandra Frazzica, che però non ce l'ha fatta ed è rimasta sotto le macerie. Lei è la quinta dispersa. Tra loro pochi centimetri di distanza che hanno fatto la differenza per la salvezza. Davide Lambiase.
6: Fino all'ultimo pensavo di morire.
5: Elena Pabba, GR1.
2: Addio a Don Mazzi, il prete di strada che combatté la droga grazie alla comunità Exodus da lui fondata. È morto a Milano a 96 anni. Non solo religioso, ma educatore e attivista, ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Cordoglio da istituzioni, politica e cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Martedì l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale italiana, nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà proclamato lutto cittadino. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. Ultimo grande libero.
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con lo sciame sismico che sta interessando l'area dei Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.7, il più forte da 40 anni. 21 i feriti, di cui due gravi, ci sono stati crolli a Pozzuoli. Molti hanno passato la notte in strada, stop a traghetti, mentre è tornata a regolare la circolazione dei treni nel nodo di Napoli. Sulla situazione sentiamo Lucia Papalardo, direttrice dell'osservatorio vesuviano degli NGV.
2: 4.7 è l'evento praticamente più forte che abbiamo registrato sinora, sin da quando è iniziata questa nuova fase di arrest nel 2005.
3: Perché è stata così violenta e soprattutto perché ha causato danni?
2: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi abbastanza relativamente superficiale, come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei.
3: Era un periodo in cui le scosse erano di piccola intensità e abbastanza rare. Sta cambiando qualcosa?
2: No, è successo anche in passato che dopo un periodo diciamo di calma poi c'è stata un'accelerazione della sismicità, sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo. Noi l'avevamo sempre detto che appunto non era cambiato niente, lo stato del vulcano era lo stesso e infatti si è verificato. Questo è l'11° evento di magnitudo maggiore uguale a 4.
1: E veniamo alla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia sospende Schengen con la Spagna. Giorgia Meloni dice: tuteliamo la sicurezza nazionale, tensione diplomatica con Madrid. Il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia. La pressione intanto sulle enclave spagnole e Marocco si allenta, le vittime sono 57. Ma sentiamo dunque che cos'è l'accordo di Schengen sulla libera circolazione e cosa comporta la sua sospensione.
4: Firmato nel 1985 nell'omonima cittadina lussemburghese, il trattato di Schengen istituisce la zona di libera circolazione nell'Unione Europea, di fatto cancellando i controlli per le persone alle frontiere. L'Italia lo sigla nel 1990 e i paesi che vi aderiscono sono andati aumentando, ad oggi 25 paesi membri e 4 associati, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Le regole però permettono ai governi di reintrodurre temporaneamente per un periodo di 30 giorni, ma prorogabili fino a 6 mesi, i controlli ai confini esterni in presenza di serie minacce alla sicurezza interna o di rischi per l'ordine pubblico. In oltre 40 anni di vita, Schengen è stato così sospeso quasi 500 volte, 17 dall'Italia, come nel 2023 quando decise il ripristino dei controlli con la Slovenia di fronte all'afflusso di migranti dalla rotta balcanica. Ora, con la decisione presa di fronte alla crisi di Ceuta, i viaggiatori che arriveranno dalla Spagna in Italia via nave o aereo saranno sottoposti al controllo dei documenti come se sbarcassero da un paese extra UE. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E nella notte attacco russo su Kiev, 9 morti, 23 feriti, un incendio invece scoppiato nella cattedrale di San Basilio a Mosca, eretta sulla Piazza Rossa subito domato, non sono state segnalate vittime. E nella notte è stata attaccata una petroliera nello stretto di Hormuz a 20 km dalle coste di L'Oman, mentre è prevista la prossima settimana al Cairo la firma dell'accordo su Gaza che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele dalla striscia, ma restano ancora molte incognite sull'intesa. L'Unione Europea invita alla prudenza e definisce il piano un passo costruttivo. Da Israele arrivano però le prime critiche: a bocciare i 20 punti dell'intesa all'estrema destra di Tel Aviv, inaccettabile la definita il ministro Ben-Gvir, mentre i miliziani subordinano il disarmo alla nascita di uno stato palestinese. E vediamo la pagina di economia, parliamo dei dati Istat sulla fiducia, migliora quella di imprese e famiglie, inflazione in calo, stabile invece il carrello della spesa.
5: Quello che mettiamo nel carrello di tutti i giorni, dei beni alimentari alla cura per la casa e la persona, che i prezzi di questo settore non aumentino ulteriormente è una notizia positiva per i consumatori. Più 1,3% rispetto all'anno precedente, dice l'Istat. Stabili. Rallentano i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da più 3,9% a più 3,6%. E rallenta anche l'inflazione nel suo complesso, più 2,8% sull'anno, nell'eurozona e al 2,9%. Il costo dei carburanti in salita non impatta per ora sui prezzi. Dati sull'inflazione e dati sulla fiducia percepita da consumatori e imprese. Un indicatore che serve a monitorare la percezione economica del momento. A luglio salgono entrambi. Per i consumatori, dice l'Istat, è un andamento positivo, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare. Per le imprese va bene nella manifattura e nei servizi, peggio nelle costruzioni. Paola Nania, GR1.
1: E Banco BPM rinuncia all'aggregazione con Monte dei Paschi. Il consiglio di amministrazione del gruppo Veneto ha deciso deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni con la banca senese, confermando così la volontà di concentrarsi sul proprio piano strategico. MPS prende atto della decisione e ribadisce l'impegno nell'integrazione con Mediobanca. Oltre 9 milioni e mezzo di euro di multa a TIM,

0: Le patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco, sono 11 le scosse di terremoto superiori a magnitudo 2 rilevate a partire da ieri sera e fino alle 2 di questa notte ai Campi Flegrei, provincia di Napoli. Un vero e proprio sciame sismico, ha spiegato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dopo la prima scossa che ha raggiunto la magnitudo di 4.7, la più forte da 40 anni. 21 i feriti, persone in strada, qualche danno, blackout in alcuni quartieri, l'epicentro a Pozzuoli. Sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV.
3: Ha raggiunto valori molto elevati proprio in corrispondenza dell'epicentro e poi appunto non è molto profonda, 2.6 chilometri di profondità, quindi relativamente superficiale come del resto sempre gli eventi ai Campi Flegrei. Anche in passato, dopo un periodo diciamo di calma, poi c'è stata un'accelerazione della sismicità sia come numero sia come intensità, come appunto è capitato in questo periodo.
2: La crisi migratoria di Ceuta, decine di migliaia hanno cercato di raggiungere l'enclave spagnola in territorio marocchino, 57 le persone annegate. Roma ha sospeso il trattato di Schengen con Madrid e mentre il premier Sanchez replica puntando il dito sugli ingressi di irregolari in Italia, la pressione si allenta, quasi tutti rientrati protagonisti dell'assalto alle frontiere.
4: Dei 60.000 arrivati a Ceuta, oltre due terzi sono già rientrati. Non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta è sì Europa, ma ha regole di Schengen speciali. Lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura l'integrità di Schengen è garantita. Basta con questa confusione. Ceuta è una frontiera esterna, sottolinea anche l'Unione Europea, benché von der Leyen abbia definito il caos di ieri inaccettabile.
5: La violazione e l'attacco alla integrità territoriale.
4: Il premier Sanchez, giunto nell'enclave, parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, punta il dito sulle mafie e poi replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex che indicano l'Italia prima in Europa per ingressi irregolari negli ultimi 5 anni. La solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati non lo è, il commento del premier. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha ribadito la premier Giorgia Meloni riguardo alla sospensione di Schengen, mentre il tema migranti e frontiere fa discutere i partiti. La maggioranza applaude la decisione del governo e attacca. Ecco dove porta il modello Sanchez sui migranti, tanto amato dalla sinistra. Per le opposizioni l'esecutivo ha abbandonato gli italiani, fa solo propaganda per nascondere i suoi fallimenti. Europa divisa di fronte al caos di Ceuta. La Germania esprime sostegno alla Spagna per la sua intenzione di non lasciare entrare i migranti illegali nel continente. La Francia rafforza i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si dice pronta ad aiutare Madrid anche attraverso l'agenzia Frontex. Finlandia e Danimarca appoggiano la decisione dell'Italia su Schengen. Una crisi terribile, se vinceranno i democratici sarà così anche da noi, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. Nuovo massiccio attacco russo nella notte su Kiev, almeno 9 morti, oltre 20 feriti. Sull'appoggio all'Ucraina, la frenata degli Stati Uniti, nessuna decisione è stata ancora presa sulla licenza Kiev di produrre Patriot, afferma la Casa Bianca. Inoltre, secondo media americani, il Pentagono sta per rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Proseguono le ricerche delle 5 persone ancora sotto le macerie della palazzina crollata a Messina. Ieri recuperato il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone. Le operazioni sono complicate dai problemi di sicurezza intorno all'edificio perché è ancora attivo un incendio provocato dalle batterie che erano nei negozi. Si indaga per omicidio colposo. Si fa strada l'ipotesi di un cedimento strutturale. Tra i feriti ricoverati uno è Davide Lambiase, 26 anni. La sua testimonianza è stata raccolta da Lucia Basso.
6: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo. Non stavo manco respirando aria in quel momento. Dimenticarlo non è possibile.
2: Lunedì a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, prete di strada, educatore e attivista, fondatore della comunità Exodus, con la quale ha recuperato migliaia di giovani fragili e tossicodipendenti. Cordoglio da istituzioni, politica, cittadini. Il presidente Mattarella lo ha ricordato come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. E a Milano sarà lutto cittadino martedì, giorno delle esequie di Franco Baresi, morto ieri a 66 anni, bandiera della nazionale del Milan, con cui ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e tanti altri trofei. Lo ricordano il mondo delle istituzioni, quello dello sport. Apprezzato da tutti, a partire dagli storici avversari, l'inchino del Real Madrid, una delle più grandi leggende del calcio mondiale. 26 milioni di spostamenti in un solo weekend, la fotografia del grande traffico di inizio agosto che toccherà il culmine proprio questa mattina. ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri sulla rete, oltre 1000 per agevolare il transito, e scatta anche lo stop ai mezzi pesanti nelle ore di punta. Le mete restano sempre le stesse, prima il mare, poi città d'arte e montagna. Calcio, passo indietro della FIFA, il presidente Infantino rinuncia al piano che prevedeva l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale. Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso
0: Radio 1 Sport.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Siamo vivi per miracolo, ci cadevano i mattoni addosso, sciame sismico ai Campi Flegrei, di magnitudo 4.7 la scossa più forte, la più violenta degli ultimi 40 anni, 21 feriti, 2 in gravi condizioni. 48.000 rimpatri da Ceuta al Marocco, l'Italia sospende Schengen con la Spagna per ragioni di sicurezza. Sanchez, qui meno immigrati irregolari che nel vostro paese, critica Bruxelles, le opposizioni accusano il governo di sciacallaggio. Prete di strada, educatore, l'Italia piange Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, che ha recuperato migliaia di tossicodipendenti. Il presidente Mattarella, da lui, testimonianza di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. In fila con il caldo per le temperature, 19 città con il bollino rosso che diventa nero su strade e autostrade, 26 milioni in viaggio tra oggi e domani. L'addio a Franco Baresi, lutto cittadino a Milano per i funerali, martedì mattina. L'omaggio di club, compagni e rivali al grande campione. Buongiorno da Luana Cremasco. Altre scosse nella notte ai Campi Flegrei dopo quella di maggiore intensità ieri sera, la più forte degli ultimi 40 anni, sentita in quasi tutta la provincia di Napoli. Feriti, danni, blackout, diversi sfollati e tanta paura.
3: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta, mio marito con la forza della disperazione è riuscito ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso, siamo vivi per miracolo.
4: Notte in strada per centinaia di persone nei Campi Flegrei alle 19.46, la scossa più forte di magnitudo 4.7, almeno una trentina le repliche di varia intensità, un vero e proprio sciame sismico. La conta dei feriti si allunga con il passare del tempo, sono ora 21, di cui 2 gravi, decine le famiglie sgomberate.
5: Casa mia è distrutta, mi hanno dato la diffida a entrare, io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
4: Il sindaco di Bacoli, Gerardo Iosi.
6: Diciamo non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini, e registriamo danni sia nei cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada.
4: Impressionanti le immagini del crollo di un intero costone nella zona dei Girolamini, a Pozzuoli, l'epicentro, ha ceduto un pezzo di muro di una palazzina. Si vedono grossi massi cadere, finiscono sulle auto in sosta. Il porto della città Flegrea è stato chiuso. Lentamente sta riprendendo la circolazione dei treni. Eleonora Fioretti, GR1.
2: La crisi migratoria di Ceuta. Decine di migliaia hanno cercato di raggiungere l'enclave spagnola in territorio marocchino, anche se ora sono quasi tutti rientrati, protagonisti dell'assalto alle frontiere, assalto che ha scosso l'Europa.
7: Le immagini delle TV spagnole continuano a mostrare quel che resta del tentativo di decine di migliaia di migranti di arrivare a Ceuta a nuoto. Centinaia di scarpe galleggiano in acqua insieme ad abiti o oggetti. In 2 giorni 60.000 sono approdati nell'enclave spagnola in Marocco. Ora sono rientrati quasi tutti, ha affermato il commissario europeo alla migrazione Brunner. 57 persone però sono annegate. Ceuta è Europa, ma ha regole di confine speciali, ci sono i controlli, ha ricordato il ministro degli esteri di Madrid al Bares. Una frontiera esterna, ha ribadito Bruxelles. L'assalto migratorio ha innescato però divisioni e polemiche nell'Unione Europea. Quelle a Ceuta, scene inaccettabili per la presidente della Commissione von der Leyen. E dopo la decisione di Roma di sospendere temporaneamente l'esecuzione del Trattato di Schengen, che assicura la libera circolazione delle persone all'interno delle frontiere europee, il premier Sanchez ha replicato: è l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. Roma invece ha incassato la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Berlino ha espresso sostegno a Madrid per aver frenato il flusso migratorio. Parigi ha rafforzato i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si è detta pronta ad aiutare la Spagna. Claudia Stamerra, GR1.
2: E Giorgia Meloni ha spiegato la scelta del governo, lo abbiamo sentito, di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna. Sentiamo.
8: La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, frutto delle analisi del Comitato per le Frontiere. È una misura necessaria per la sicurezza nazionale, in vigore per il tempo necessario, con attenzione all'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che conferma il sostegno italiano a Madrid e a Bruxelles nella gestione della crisi. Il dossier è al centro delle telefonate fra Palazzo Chigi e le cancellerie europee. Giorgia Meloni ne discute con l'omologa danese con cui guida il fronte di paesi che chiedono politiche per l'immigrazione più severe, linea su cui la premier rivendica consensi crescenti. Difendere i confini, precisa, vuol dire combattere le reti criminali di trafficanti. Posizione condivisa in maggioranza, il blocco di Schengen è una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vice premier e ministro degli esteri italiani Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Ceuta, le decisioni del governo italiano su Schengen e frontiere sono al centro del confronto tra i partiti, con le opposizioni che dicono no a strumentalizzazioni e la maggioranza che attacca le politiche migratorie di Madrid.
0: Da Fratelli d'Italia arriva un coro favorevole alla scelta del governo. La difesa dei confini è una nostra priorità, spiegano. Se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta. Anche Matteo Salvini plaude, passa la linea della Lega, partito che chiede anche blocco navale e una nuova stretta contro l'immigrazione clandestina. Da Forza Italia, Maurizio Gasparri.
9: La politica demagogica del socialista Sanchez ha causato una vera e propria invasione di immigrati clandestini. Approvo totalmente la decisione del governo di sospendere gli accordi di Schengen e di chiudere le frontiere con la Spagna.
0: Dal governo solo propaganda, rispondono le opposizioni. È da irresponsabile aprire una crisi con Madrid, dice la leader PDL Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della premier contro la Spagna per il 5 Stelle Giuseppe Conte, che aggiunge: gli sbarchi in Italia sono aumentati e per AVS governo cinico usa i migranti per guadagnare consenso. Dice no ai populismi Italia Viva, Ivan Scalfarotto.
10: Difendere i confini è giusto, ma quello è un confine europeo, va difeso con l'Europa, non contro la Spagna.
0: Vasco Pirri, GR1.
2: E contro il governo spagnolo su Ceuta le parole del presidente americano Trump, che definisce la crisi un'invasione, un risultato di leggi deboli, cattiva gestione, norme molto liberal. Succederà anche da noi, ha detto, se vinceranno i democratici. Sul Medio Oriente, secondo diversi media americani, nel fine settimana si prepara una nuova offensiva contro l'Iran. A Hormuz, intanto, una petroliera è stata colpita da proiettili a largo dell'Oman. Non è chiaro la provenienza. Dopo l'annuncio della Casa Bianca di un accordo su Gaza, frena l'ala più dura della destra israeliana, in testa il ministro Ben-Gvir. Nuovo massiccio attacco russo nella notte su Kiev, almeno 9 morti, oltre 20 i feriti. Sull'appoggio all'Ucraina, la frenata degli Stati Uniti. Nessuna decisione è stata ancora presa sulla licenza a Kiev di produrre i Patriot, afferma Trump. E inoltre, secondo media americani, il Pentagono sta per rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. La cronaca: Messina ha recuperato poco fa il corpo di una donna, seconda vittima accertata del crollo della palazzina avvenuto giovedì pomeriggio. Ieri era stato tratto dalle macerie il cadavere dell'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le operazioni alla ricerca degli altri 4 dispersi, 70 i vigili del fuoco al lavoro. Intervento complicato dai problemi di sicurezza intorno all'edificio, perché è ancora attivo un incendio covante provocato dalle batterie che erano nei negozi. Si indaga per omicidio colposo e si fa strada l'ipotesi di un cedimento strutturale. 3 i feriti ricoverati. Uno è Davide Lambiase, 26 anni. La sua testimonianza è stata raccolta da Lucia Basso.
11: Agosto si conferma un mese importante per il turismo italiano.
2: Faremo sentire a breve la testimonianza di Davide Lambiase, che è tra i feriti ricoverati a Messina. Ora parliamo della morte di Don Antonio Mazzi, educatore, attivista, fondatore di Exodus, una vita a combattere ogni forma di disagio giovanile. I funerali lunedì a Milano, a Sant'Ambrogio. Cordoglio da istituzioni, politica, cittadini. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi.
12: Diretto, essenziale, sempre orientato all'azione, Don Antonio Mazzi è stato un uomo che ha scelto di stare dalla parte degli ultimi. La sua missione ha avuto un unico filo conduttore: restituire futuro ai giovani, soprattutto a quelli intrappolati nel tunnel della droga. Già negli anni 70 promuove iniziative innovative e si batte per l'inclusione delle persone con disabilità nella formazione professionale. La svolta arriva nel 79, quando assume la guida dell'Opera Don Calabria di Milano, ai margini del Parco Lambro, allora simbolo dello spaccio. Da quell'esperienza nasce il progetto progetto Exodus, un modello educativo alternativo alle tradizionali comunità terapeutiche. Nel 1989 apre un servizio SOS alla stazione centrale di Milano, poi esteso a Napoli e Roma per offrire ascolto e sostegno agli emarginati. Volto noto per la sua presenza fissa a Domenica Inn, dove per molti anni ha partecipato come opinionista e co-conduttore, è stato ospite frequente di numerose trasmissioni dedicate ai temi sociali. Antonio Scoppettuolo, GR1.
7: E da Domenica Inn, il salotto da cui diffondeva Forza e Speranza, ricorda Don Mazzi la storica padrona di casa, Mara Venier. Ho perso il mio secondo padre, un prete da marciapiede che ha donato amore a tutti, il post sui social. Al Corriere della Sera la conduttrice racconta, la domenica mattina diceva messa nella sala prove dei ballerini, poi tutti a preparare la diretta. 1 agosto, primo bollino nero per il traffico, ennesimo rosso per il caldo.
13: È un picco senza punti di fuga al momento, quello che la quarta ondata di calore dell'estate mediterranea ci sta regalando, con le città che vanno infuocandosi giorno dopo giorno. Oggi sono 19 quelle con il bollino rosso, domani saliranno 23 su 27 prese in esame dal Ministero della Salute. Caldo e afa che qualche breve, sporadico, temporale riuscirà ad attenuare, ma durerà poco, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
14: Weekend ancora con temperature elevate che raggiungeranno ancora i 38 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale sulla ridosso dei rilievi alpini nella giornata di sabato, mentre domenica si estenderanno anche all'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia.
13: Scenario identico la prossima settimana, blindata tra due weekend, questo il prossimo, di grandi spostamenti. 26 milioni solo tra oggi e domani, secondo Anas. Oggi bollino nero sulle autostrade, domani rosso. Paola Guarnieri, GR1.
7: Scrittore, autore di fumetti, anchor radiofonico che sa parlare anche ai più giovani. Matteo Bussola firma un nuovo romanzo, Il sole nelle pozzanghere. Lo abbiamo intervistato.
15: È un romanzo corale, una storia piena di tante storie, Il sole nelle pozzanghere, che ha al centro un posto speciale, il negozio di un rigattiere, il signor P.
16: Lui riceve soprattutto quegli oggetti che hanno una storia interessante da raccontargli, già che gli oggetti che passano tutta la loro vita con noi mantengono una specie di impronta emotiva della nostra storia.
15: Quindi Bussola, i vecchi oggetti, le cose abbandonate come motori di storie, ma anche come punti di partenza per nuove occasioni.
16: Sì, è un romanzo che mi permette di parlare del territorio narrativo che da sempre mi interessa di più, quello delle famiglie, quello delle persone, insomma di parlare dell'ordinarietà della vita, che poi è quella che nasconde le più grandi straordinarietà.
15: Alla fine il lettore scopre quasi di avere tra le mani con il romanzo anche il registro del signor P, pieno di oggetti, ognuno dei quali racconta una storia.
16: Sì, perché le persone che entrano nel negozio del signor P raccontando la storia dei loro oggetti, poi in realtà raccontano anche la loro. Ed è anche un libro, mi verrebbe da dire, sul desiderio che tutti quanti abbiamo di riuscire ad accogliere le storie degli altri e attraverso sullo spazio che riusciamo a fare agli altri riusciamo a capire meglio anche noi stessi, ed è una cosa di cui mi sembra che ci sia un gran bisogno.
15: Paola D'Angelo, GR1.
7: Martedì a Milano sarà lutto cittadino per l'addio a Franco Baresi, leggenda del calcio che guidò il Milan negli anni d'oro con trofei a raffica, ma anche nelle stagioni di Serie B. A lui l'omaggio di compagni e avversari.
17: Se n'è andato a 66 anni, lui che la maglia numero 6 del Milan l'ha resa speciale, 6 come gli scudetti vinti in rosso-nero. Il mondo del calcio ricorda Franco Baresi con un minuto di raccoglimento nelle amichevoli del fine settimana, i funerali martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanti gli omaggi di amici e rivali, da Ancelotti a Kakà, dall'Inter a Romario, l'attaccante brasiliano che Baresi fermò più volte nella finale mondiale 1994. L'ex portiere rosso-nero Giovanni Galli lo ricorda così.
18: Era un capitano silenzioso, era un capitano che con l'esempio faceva capire allo spogliatoio quale dovesse essere il livello, no, che la squadra doveva raggiungere.
17: Alberico Evani, 13 anni con Baresi al Milan, racconta.
19: Franco per me non è stato solo compagno di squadra, capitano, è stato un amico, una persona con cui praticamente ho condiviso una grande parte della mia vita. Era una persona straordinaria, era un leader, sempre stato la bandiera, non ha mai voluto lasciare il Milan.
17: Jacopo Barlotti, GR1.
7: Passo indietro della FIFA. Il presidente Infantino rinuncia al piano che prevedeva l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale, progetto che aveva incontrato la ferma opposizione della UEFA fino alla minaccia di boicottaggio. È emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni, ma il nostro scopo è unire, migliorare. Di conseguenza questa proposta non verrà portata avanti, si legge nella nota ufficiale.
2: Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, poi è sabato e ci sono i podcast di Radio 1, storie, interviste, reportage, approfondimenti. Oggi America 7 di Oliviero Bergamini, gli Stati Uniti raccontati attraverso personaggi, aspetti meno conosciuti della loro cultura, oltre ogni stereotipo. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Buona giornata.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Ceuta si ferma l'assedio dei migranti nell'enclave spagnola, oltre 48.000 rimpatri volontari in Marocco, almeno 57 i morti. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, Giorgia Meloni, tuteliamo la sicurezza nazionale, opposizioni, sciacallaggio, il premier Sanchez ribatte, l'Italia ha il primato di ingressi irregolari e Bruxelles assicura non ci sono flussi migratori verso l'Europa. Danni agli edifici, massi sulle auto, centinaia di sfollati, paura per lo sciame sismico ai Campi Flegrei. 4.7 la magnitudo della scossa più forte, la più violenta degli ultimi 40 anni, una ventina i feriti. Adesso lasciatemi andare. I collaboratori di Don Mazzi raccontano gli ultimi giorni del fondatore della comunità Exodus. Lunedì i funerali. Mattarella, impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Weekend di fuoco in città e sulle strade, per le temperature 19 bollini rossi, per il traffico diventano neri. Tra oggi e domani 26 milioni in viaggio, destinazione vacanze. Ciao capitano, l'omaggio di club, compagni e rivali alla leggenda del calcio, Franco Baresi, lutto cittadino a Milano per i funerali martedì mattina. Calcio in rivolta contro Infantino, dietro fronte della FIFA, ritirato il piano per vendere i mondiali. Tutto è possibile, Geolier torna in vetta alle classifiche, suo l'album più venduto, Shakira prima nei singoli con il brano dei mondiali. Buongiorno da Luana Cremasco, occhi puntati sui Campi Flegrei dopo lo sciame sismico della notte, ieri sera, lo dicevamo nei titoli, la scossa più forte, la più violenta degli ultimi 40 anni, ne parleremo a breve. Intanto la crisi a Ceuta, perché sono quasi tutti rientrati in Marocco i migliaia di migranti che erano arrivati nelle scorse ore nell'enclave spagnola, una crisi che ha diviso ancora una volta l'Unione Europea. L'Italia e a seguire la Francia hanno criticato le politiche di Madrid, chiuso le frontiere con la Spagna, sospendendo il trattato di Schengen per un mese, decisione appoggiata da Finlandia e Danimarca, aperto però lo scontro con il premier Sanchez. Sono stati arrivi di massa, decine di migliaia di persone diverse sono annegate. Sentiamo il corrispondente.
2: Un assalto senza precedenti, 60.000 persone arrivate in 24 ore, soprattutto a nuoto, via mare e secondo molte testimonianze anche grazie alla polizia marocchina. Ma ieri sera si contavano già 48.000 rimpatri volontari, persone quasi in fuga, braccate dai militari spagnoli e spinte ad andarsene con violenza dalla stessa comunità marocchina di Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez, arrivato ieri nell'enclave, la definisce una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ma ringrazia il Marocco, dice che collabora accelerando i rimpatri. Secondo Sanchez, a scatenare l'assalto dei migranti sono stati i trafficanti di uomini, convincendo i marocchini che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati grazie a una recente sentenza della Corte Suprema spagnola. Ma entrare in Spagna da Ceuta o Melilla, che esistono da 500 anni, non garantisce l'ingresso in Europa. Le regole Schengen prevedono infatti controlli di frontiera completi per chi arriva dalle enclave nordafricane. Sanchez sui social ha poi replicato alla decisione italiana di sospendere le regole Schengen con Madrid. L'Italia è al primo posto per ingressi irregolari, scrive il premier socialista. Il rispetto dei trattati, conclude, non è opzionale. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Una decisione, quella del governo italiano sulle frontiere, che è stata spiegata dalla stessa premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
3: Sospendiamo Schengen per tutelare la sicurezza nazionale, attenti a limitare l'impatto di questa scelta sui flussi turistici estivi. Giorgia Meloni sui social rivendica la decisione condivisa con il Viminale, giornata di contatti con Piantedosi, e ne spiega le ragioni. Il blocco sarà in vigore solo per il tempo necessario. Vogliamo difendere i confini per contrastare l'immigrazione irregolare e i trafficanti, dice. Quindi conferma il sostegno a Bruxelles e a Madrid per ristabilire il controllo delle frontiere esterne dell'Unione, con l'auspicio che la crisi, afferma, sia affrontata con determinazione. La decisione diventa tema di discussione anche con le altre cancellerie europee. Prova, fanno notare a Palazzo Chigi, di come l'Italia sia al centro del dibattito sulle politiche migratorie. Giorgia Meloni ne parla con la leader danese, insieme a cui guida a Bruxelles il fronte che chiede una stretta sugli immigrati, e sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna interviene il vice premier e ministro degli esteri Tajani, una scelta necessaria e prevista dai trattati. Federica Ionta, GR1.
1: Il caso Ceuta, le decisioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti, con le opposizioni che dicono no a strumentalizzazioni e sciacallaggi e la maggioranza che attacca le politiche migratorie di Madrid e difende la linea del governo.
0: Sospendere Schengen è una scelta di buonsenso e difesa dei confini. Fratelli d'Italia approva la decisione italiana e attacca. Se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta, poi dal partito della Premier, l'affondo contro Madrid, salvo Sallemi.
4: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%.
0: Bene, il governo, dice Gasparri, Forza Italia, accogliere tutti provoca invasioni. Matteo Salvini plaude, passa la linea della Lega, che chiede anche blocco navale stretta contro l'immigrazione clandestina. Per le opposizioni è solo propaganda. Il governo ha abbandonato gli italiani, è ostaggio della demagogia ed è ridotto ad agente di Trump in Europa, attacca la leader PD Elly Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della Premier Meloni per il 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Col governo Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti.
0: Azione chiede una gestione europea dell'immigrazione e per AWS, governo cinico, usa i migranti per il consenso. Vasco Pirri, GR1.
1: Ma sentiamo ora cosa prevede più nel dettaglio l'accordo di Schengen, in cosa consiste la sua sospensione.
6: Al momento dell'area Schengen fanno parte 25 paesi dell'Unione Europea. Tra quelli membri non aderisce l'Irlanda, mentre si sono associati, pur non facendo parte della UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Chi si trova all'interno dell'area, quale sia la sua nazionalità, può muoversi da un paese all'altro senza essere controllato al confine. Ogni paese può però sospendere l'accordo in modo totale o parziale, informandone l'Unione. Il ripristino dei controlli ha una durata di 30 giorni, prorogabile, e va motivato. In passato è avvenuto diverse volte, ad esempio per minacce terroristiche, manifestazioni sportive e per il Covid. La sospensione nei confronti della Spagna vale ovviamente per porti e aeroporti e, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi, non riguarda i cittadini dell'Unione Europea, ma in modo mirato quelli di paesi terzi. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Su quanto accaduto a Ceuta è arrivato anche il commento della Casa Bianca. Sentiamo l'inviato.
7: Donald Trump all'attacco del governo di Madrid per l'emergenza migranti a Ceuta. Quello che succede è una catastrofe, sembra un'invasione frutto di leggi sbagliate, troppo liberal, sostiene il presidente. Con la Spagna di Sanchez, diversi conti in sospeso, dal no all'aumento dei fondi NATO alle critiche sulla guerra in Iran. Ma per Trump questa è soprattutto l'occasione di fare campagna elettorale in vista del voto di metà mandato. Succederà anche da noi se i repubblicani non saranno eletti, anzi sarà peggio. Da Camp David torna a parlare dell'accordo per il disarmo di Hamas e prova a rassicurare sul fatto che Israele manterrà l'impegno a ritirare le sue forze. Ci hanno aiutato, sono molto contenti. Resta la frustrazione per lo stallo dei negoziati con l'Iran. Secondo la stampa americana, il presidente avrebbe già approvato un piano per una nuova e più massiccia ondata di attacchi. Nel mirino, questa volta, le infrastrutture energetiche di Teheran. IRID potrebbe partecipare anche l'aviazione israeliana, mancherebbe solo l'ordine. L'obiettivo, forzare Teheran a riprendere le trattative. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: La guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo nella notte sulla capitale Kiev, almeno 9 morti, oltre 20 i feriti. Sull'appoggio americano, la frenata dalla Casa Bianca, nessuna decisione è stata ancora presa sulla licenza Kiev di produrre i Patriot, afferma il presidente Trump. E inoltre, secondo media americani, il Pentagono sta per rinunciare alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina. Le 8 e 8 minuti e veniamo ora ai Campi Flegrei, allo sciame sismico, lo dicevamo in apertura, che da ieri sera interessa quest'area vulcanica in provincia di Napoli. Feriti, danni, sfollati, tanta paura. Facciamo il punto qui in studio, Eleonora Fioretti.
8: Eh sì, la terra è tornata a tremare con una forte scossa di magnitudo 4.7. Oggi è il giorno della conta dei danni, poi ci sono gli sfollati, come dicevi, si tratta di centinaia di famiglie, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Daniele Meroni della TGR Campania.
9: Buongiorno da Pozzuoli, erano le 19.46 di ieri sera quando una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, in particolare Napoli Ovest e Pozzuoli con epicentro in zona Pisciarelli. Il sisma più forte da 40 anni a questa parte. Diversi i danni, innanzitutto la protezione civile ha parlato di 21 feriti, di cui due in codice rosso. Sono stati allestiti 185 posti nell'area di accoglienza del Palatrincone di Pozzuoli. Causa il cedimento di un traliccio di Helen in diverse aree di Napoli, È andata via l'elettricità per ritornare anche dopo un'ora, mentre la circolazione dei treni è stata fermata per controlli, anche sull'alta velocità. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue i lavori dell'unità di crisi presieduta dal capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Da Pozzuoli per il momento è tutto, linea studio.
8: Grazie Daniele Meloni, dicevamo tanti danni agli edifici, impressionanti poi le immagini del crollo di un intero costone nella zona di Girolamini, i grossi massi sono finiti sulle auto in sosta schiacciandole, decine le facciate delle palazzine lesionate, molte le persone che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. Le sentiamo.
10: Casa mia è distrutta, mi hanno dato la diffida a entrare, io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
11: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta, mio marito con la forza della disperazione è riuscito ad aprire, siamo usciti, siamo vivi per miracolo.
12: Mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia.
8: Anche Bacoli è stato uno dei centri più colpiti, abbiamo raggiunto al telefono il sindaco Gerardo Iosi.
13: Diciamo non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini, e registriamo danni sia in cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada, richieste di cittadini per verifiche all'interno delle strutture.
8: E l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha immediatamente attivato tutte le procedure previste, convocando l'unità di crisi dell'Istituto. Paola Guarnieri ha intervistato la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, Lucia Pappalardo.
14: Lo sciame è ancora in corso, quindi fino adesso abbiamo registrato più di 155 eventi, quello maggiore appunto 4-7 di ieri che ha dato inizio allo sciame, poi ce ne sono stati tra questi 5 uguali o più di magnitudo 3, quindi la sinta sismica continua, è ancora in corso.
8: Cosa ha generato una scossa che è la più forte da 40 anni?
14: Sì, questa è la maggiore che è stata registrata da quando esiste il sistema di monitoraggio ed è legata appunto all'attività bradisismica in corso, quindi al sollevamento del suolo che crea stress nelle rocce, le deforma e poi le frattura quando si raggiunge un certo punto limite.
8: Come potrebbe evolvere?
14: La situazione del vulcano non è cambiata rispetto a quella che conosciamo dei mesi scorsi. Il sollevamento del suolo è sempre più o meno su valori costanti.
8: Cosa dobbiamo aspettarci?
14: Ancora attività sismica che potrebbe, diciamo, essere di magnitudo minore, ma non possiamo escludere anche eventi energetici importanti, diciamo, come quello che c'è stato ieri.
1: Rai Radio 1, ancora cronaca con una notizia dell'ultima ora appena arrivata. È stato risolto il giallo della morte di Daphne Rebaudo, 30 anni. Era precipitata da una terrazza condominiale a Roma il 13 luglio ed è stato fermato il compagno per femminicidio. In un primo momento si era pensato a un gesto volontario. A Messina ora, recuperato all'alba di questa mattina il corpo di una donna, seconda vittima accertata del crollo della palazzina avvenuto giovedì pomeriggio. Ieri era stato tratto dalle macerie senza vita l'imprenditore Carmelo Leone. Proseguono le operazioni alla ricerca degli altri 4 dispersi, 70 i vigili del fuoco al lavoro, intervento complicato dai problemi di sicurezza intorno all'edificio perché è ancora attivo un incendio covante provocato dalle batterie che erano nei negozi. Si indaga per omicidio colposo, si fa strada l'ipotesi di un cedimento strutturale. 3 i feriti ricoverati, 1 è Davide Lambiase, 26 anni. La sua testimonianza è stata raccolta da Lucia Basso.
15: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo. Non stavo manco respirando aria in quel momento. Dimenticarlo non è possibile.
1: La morte di Don Antonio Mazzi, educatore, attivista, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni, una vita a combattere ogni forma di disagio giovanile, dalla droga all'emarginazione. Cordoglio da istituzioni, politica, cittadini. Il presidente Mattarella lo ha ricordato come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Nel servizio anche il ricordo dei suoi collaboratori che gli sono stati accanto fino all'addio.
16: Lui sapeva che sarebbero state un po' forse gli ultimi giorni, non so se le ultime ore, per cui da un certo punto ha cominciato a dire adesso lasciatemi andare.
17: Franco Taverna Don Mazzi l'aveva conosciuto 47 anni fa, quando ancora Exodus non c'era, ma al Parco Lambro di Milano i ragazzi morivano come le mosche, vittime dell'eroina. Ora tocca a Franco e ai tanti altri che hanno accompagnato Don Mazzi in un'avventura ai limiti della follia, stare accanto accanto ai giovani, ai più fragili, far capire a tutti che c'è una possibilità, sempre. Cristina Mazza, storica collaboratrice di Don Mazzi.
18: Sporcarsi le mani è quello che ci ha insegnato e quindi è diventato un mood nostro, quindi l'attenzione ai giovani, l'attenzione agli adolescenti, alle fragilità, ai più poveri.
17: La Camera Ardente è alla comunità al Parco Lambro. Lunedì alle 15 i funerali in Sant'Ambrogio. A Milano sarà lutto cittadino. Per il GR1 Donatella Negri.
1: E da domenica in il salotto da cui diffondeva Forza e Speranza lo ricorda la storica padrona di casa, Mara Venier. Ho perso il mio secondo padre, un prete da marciapiede che ha donato amore a tutti. Questo il post sui social. E al Corriere della Sera la conduttrice ha raccontato: la domenica mattina diceva messa nella sala prove dei ballerini e poi tutti a preparare la diretta. Ferie d'agosto, si parte sabato ad alta intensità di traffico e caldo. In studio c'è Sabrina Baldetti.
19: Sì, Luana, primo agosto, primo bollino nero per gli spostamenti d'estate, ennesimo rosso invece per le temperature. Si cerca sollievo al mare, meta favorita, in montagna, ma le città d'arte mantengono il loro fascino. Tra poche ore il picco del traffico, 26 milioni di transiti in un solo weekend. Ascoltiamo Michela Cuppini dell'ANAS.
20: Mattinata quella di oggi da bollino nero, con numerosi spostamenti dalle grandi città soprattutto verso le località di mare. Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri per tutta l'estate. Sono stati sospesi 1175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Per domenica invece è previsto bollino rosso soprattutto nel pomeriggio e nella serata, con numerosi rientri verso le grandi città dalle vacanze di luglio, da chi si è concesso un weekend fuori porta.
19: Per la verità gli italiani partono un po' meno di prima in agosto, che resta comunque il mese apice della stagione. Una stagione però segnata dal caro prezzi, in particolare del carburante. Gli operatori si attendono soggiorni accorciati in destinazioni a breve e medio raggio. A fare la differenza ancora una volta la presenza degli stranieri. Sentiamo il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina.
21: Agosto si conferma un mese importante per il turismo italiano. Sono infatti attesi oltre 96 milioni e 700 mila pernottamenti, con un 1,1% in più rispetto ad agosto 2025. Gli stranieri aumentano dell'1,3%, sfiorando i 45 milioni di presenze.
19: Ora le dolenti note del caldo estremo. Se il traffico oggi tocca il culmine, non è così infatti per le temperature. Le città in massima allerta sono 19, domani saranno 23 su 27 monitorate. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
22: Weekend ancora con temperature elevate che raggiungeranno ancora i 38 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale sulla ridosso dei rilievi alpini nella giornata di sabato, mentre domenica si estenderanno anche all'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. La prossima settimana ancora anticiclone ben robusto sul nostro paese, che porterà bel tempo per tutta la settimana.
19: E la siccità minaccia fiumi e agricoltura. Il livello del Po non è mai stato così basso. Coldiretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Il raccolto è a rischio. E in questo clima che cambia tra mancanza d'acqua e alluvioni, si cercano tutte le strade per sensibilizzare e spingere all'azione contro il riscaldamento globale. Anche una canzone. Una è nata dalla collaborazione tra il fisico del clima del CNR Antonello Pasini e la banda di musica popolare di Testaccio.
23: Piove, l'acqua dove va? Canta il coro della banda di musica popolare del Testaccio. Non un quesito poetico, ma l'incipit di una lezione di scienza del fisico del clima del CNR Antonello Pasini. La canzone si intitola Muretti a secco. Nasce dalla collaborazione tra Pasini e il coro popolare diretto da Silverio Cortesi, accompagnato da una big band di 40 musicisti di tutte le età. Il brano esce con un video che mostra le immagini delle ultime alluvioni.

0: tanto qualcosa, ma in realtà bisogna andare ad affrontare la crisi climatica andando alle cause, riducendo le nostre emissioni dei combustibili fossili.
1: Una canzone per spronarci all'azione.
0: Il fatto che il cambiamento climatico sia di origine antropica è una buona notizia, perché così sappiamo che le cause sono nostre, quindi possiamo agire concretamente.
1: Francesca Fornario, GR1.
2: E gli studiosi cercano di capire i motivi dell'incredibile comportamento di un tricheco che in Norvegia si è addentrato per 200 metri dentro una foresta, lasciando tutti di stucco.
3: La foto non lascia spazio a dubbi. È lì, con la sua tonnellata di stazza, zanne comprese, sdraiato tra l'erba alta e a 200 metri dal mare, mordicchia tranquillo un ramo. Il tricheco nella foresta non è frutto di intelligenza artificiale, ma è stato immortalato in un'istantanea reale che arriva dalla Norvegia. A scattarla, un giornalista dell'emittente pubblica, rimasto basito davanti alla scena, e anche i ricercatori che studiano questi animali da decenni ammettono di non capire come sia possibile che quell'esemplare sia arrivato fino a lì. Il protagonista di questa storia, che sembra quasi sorridere, sdraiato e satollo in mezzo all'erba, ricorda da vicino il tricheco filosofo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Le autorità norvegesi hanno scelto però di non dargli un nome, per evitare che diventi un caso mediatico e venga importunato da curiosi a caccia di selfie. Per quanto simpatico, rimane pur sempre un tricheco. Ecco, Federico Mello, GR1.
4: Lo sport con il dietro front di Infantino. La FIFA rinuncia al piano per vendere quote dei mondiali dopo le grandi polemiche, le tante opposizioni, fino alla minaccia di boicottaggio.
5: Non è piaciuto davvero a nessuno il progetto che avrebbe dovuto aprire i mondiali a capitali privati. Le federazioni, con in testa la UEFA, hanno subito minacciato il boicottaggio di una serie di manifestazioni in segno di protesta. Poi, all'interno della stessa FIFA, Carlos Cordeiro, consigliere di Infantino, si è dimesso, definendo il piano un cattivo affare per il calcio. Ancor più duro è stato il direttore operativo Kevin Lamour. Il dirigente ha affermato che il personale interno sarebbe stato ingannato sulla preparazione del progetto. In ballo c'era la creazione della FIFA Forward Enterprise, una società controllata alla quale sarebbero stati affidati i diritti commerciali delle principali competizioni. La nuova società sarebbe stata valutata circa 20 miliardi di dollari e gli investitori privati avrebbero potuto acquistarne una quota di minoranza. Ma il mondiale di calcio non è in vendita. Questo è il messaggio arrivato da più fronti compatti, una rivolta di proporzioni inimmaginabili e che potrebbe avere delle ripercussioni sul futuro di Infantino. La sua rielezione ora non è più una formalità e il presidente della CONCACAF, Victor Montagliani, già viene indicato come un possibile sfidante. Giacomo Priereschi, GR1.
4: L'addio a Franco Baresi, martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. La camera ardente sarà allestita o alla sede del Milan oppure al museo a San Siro, due luoghi che hanno segnato la carriera del capitano, leggenda del calcio.
6: A febbraio lo avevamo visto a San Siro, Tedoforo, assieme a Beppe Bergomi, alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali. Tutto il calcio ricorda e omaggia Franco Baresi, perfino Romario, l'attaccante brasiliano che sfidò nella finale mondiale 94 terminata 0-0 e poi decisa ai rigori. Il giocatore più difficile che abbia mai affrontato, ha scritto Romario, uno dei migliori difensori centrali della storia, concetto che espresse anche Diego Armando Maradona dopo un Napoli-Milan del 1989.
7: Grandissimo giocatore, io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore.
6: Amico e per 13 anni compagno di Baresi fu invece Alberico Chicco Evani, fra scudetti, coppe dei campioni, supercoppe.
8: Era un difensore per modo di dire, perché comunque per la tecnica, per l'intelligenza calcistica si avvicinava più a un centrocampista. Franco per me non è stato solo compagno di squadra, capitano, è stato un amico, era una persona straordinaria, era un leader, sempre stato la bandiera, non ha mai voluto lasciare il Milan.
6: I funerali martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, mentre il suo Milan sarà lontano, impegnato nella tournée in Australia. In tutte le amichevoli del fine settimana verrà osservato un minuto di silenzio. Jacopo Barlotti, GR1.
4: Esattamente 5 anni fa lo sport italiano entrava in una nuova dimensione. A Tokyo prima Gianmarco Tamberi volò più in alto di tutti e poi fu Marcel Jacobs a correre più veloce degli altri. 2 ori a 5 cerchi che hanno cambiato la storia dell'atletica azzurra.
9: Nessun italiano ha vinto l'oro nella storia del salto in alto e Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro.
10: È primo!
9: Ce la fa!
10: È primo! È primo!
9: Siamo nella storia. Polonia, Marcel Jacobs, ha vinto l'oro nei 100 metri.
10: L'Italia sulla Luna in 10 minuti, 1 agosto 2021, nell'estate indimenticabile dello sport azzurro, gli europei di calcio vinti a Wembley, le Olimpiadi di

0: Tokyo senza pubblico per il Covid, ma con stupore infinito. Le due vittorie così vicine, una dopo l'altra, nel primo pomeriggio italiano, le urla di Tamberi, nello stadio nazionale vuoto, quello della Foresta, tetto in acciaio e legno, i suoi salti perfetti fino a 2,37 m, come l'amico Barshim, con cui decide di condividere l'oro, e poi l'impensabile Marcel Jacobs, il primo italiano in una finale olimpica dei 100 metri, e già basterebbe, invece no. L'oro dopo il regno di Bolt, 9,80, record europeo e italiano, l'abbraccio in pista, Tamberi euforico con la bandiera dell'Italia, l'atletica azzurra non si è più fermata, ha scoperto campioni più giovani, ammaliati da quell'immagine, tanti bambini si sono avvicinati alla pista, ai salti, non è stato solo un sogno estivo. Daniele Fortuna, GR1.
1: La poetessa del rock e il Papa, emozionante ma anche divertente l'incontro in Vaticano.
2: You speak English also?
3: Yes, of course.
2: You speak Italian?
1: Parli inglese anche tu, vero? Le parole rivolte da Leone XIV a Patti Smith, che ha risposto, come avete sentito, yes, of course. Ad accompagnare la cantante originaria di Chicago, come il Papa, il sottosegretario alla cultura Vaticano, padre Antonio Spadaro. Hit Parade si chiamava una volta, quando c'era solo il vinile. Oggi molta musica è senza supporto fisico, ma le classifiche di vendita restano e questa settimana parlano molto italiano e anche napoletano.
4: E ancora la giovane canzone.
5: G.O.L.R. e poi Olli, Anna, Shiba, Bresh, Ultimo, Samurai J, Achille Lauro e di nuovo G.O.L.R. perché il rapper napoletano apre e chiude la top 10 degli album, dove è tornato in testa con Tutto è possibile. A questa classifica tutta italiana manca solo il secondo posto, dove resta stabile invece Bad Bunny.
6: Devi dire una foto de quando te tue.
5: E tra i singoli è ancora Effetto Mondiali. Shakira svetta con Dai Dai, poi anche qui una cascata di musica italiana, da Fred De Palma ad Angelina Mango e Serena Brancale, e i grandi nomi internazionali, gli album freschi di stampa degli Stones, Olivia Rodrigo, Madonna. È loro la top 10 degli album fisici, CD, vinili, addirittura musicassette, perché ormai la fruizione cambia il pubblico. E le Hit Parade, per dirla con l'indimenticato Lelio Luttazzi. Miriam Mauti, GR1.
1: E a proposito di popolarità, c'è un club speciale che accoglie un nuovo membro. Don't Go Breaking My Heart compie 50 anni e supera il miliardo di streaming, colonna sonora di innumerevoli viaggi, feste, karaoke, sottolinea Elton John, che la scrisse in vacanza alle Barbados e la cantò con Kiki D, duetto sempre verde, primo numero uno dell'artista britannico in patria e ovunque nei piani alti delle classifiche. Sono le 8:27 minuti e questa era Radio 1. Direttore Nicola Rau, vicedirettrice Paolina Meli, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. Oggi in regia Alessandro Pazienza e Gennaro Strazzullo. Luana Cremasco al microfono, la linea va ora inviato speciale dalla redazione del GR1. A tutti voi una felice giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Chi è?
9: La duchessa!
8: La duchessa?
9: Sì.
10: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
10: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Fine settimana di grandi partenze ad agevolare gli spostamenti.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. È convocata tra un'ora alle 10 la nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi sullo sciame sismico ai Campi Flegrei, riunita ieri subito dopo le prime scosse. La più forte di magnitudo 4.7 è anche stata la più violenta degli ultimi 40 anni. Ne sono seguite altre. L'ultima è stata registrata alle 5.48 di questa mattina, magnitudo 3.1. I feriti sono 21, due in gravi condizioni. I comuni più colpiti sono Bacoli e Pozzuoli, dove il porto resterà chiuso. L'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale sta predisponendo un'ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti ai costoni rocciosi. Tantissimi i danni agli edifici. Sono in corso le attività di verifica. Centinaia gli sfollati. Ascoltiamo qualche testimonianza.
3: Casa mia è distrutta. Mi hanno dato la diffida a entrare. Io una vita intera a costruire per la mia casa. Adesso io sono senza casa.
4: Il palazzo ballava. Si è incastrata la mia porta. Mio marito con la forza della disperazione è riuscita ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
5: E all'improvviso siamo dovuti scappare, mio figlio è andato a finire pure un mattone addosso, sul piede, ho chiamato il 118, soffre di epilessia, devo prendere medicinali, vedete in che stato sto, abbigliamento, non sappiamo dove andare a dormire, non c'ho famiglia qua.
2: La tragedia di Messina ha recuperato il corpo della seconda vittima del crollo della palazzina. I vigili del fuoco cercano ancora gli altri quattro dispersi.
6: Allo scadere delle 36 ore di ricerche tra brandelli di cemento, i vigili del fuoco hanno estratto il corpo di Rosa Leone, una delle due sorelle disperse di Carmelo Leone. L'imprenditore di 71 anni, trovato ieri mattina senza vita sotto le macerie del palazzo crollato giovedì pomeriggio qui a Pistolina, nella zona sud di Messina. Restano ancora quattro persone da ritrovare: Sara Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa, il collaboratore domestico della coppia, e Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa. La giovane avrebbe tentato di mettersi in salvo insieme a Davide Lambiase, uno dei tre sopravvissuti. Sul fronte delle indagini, la Procura di Messina ha aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di disastro e omicidio colposo. Al centro degli accertamenti ci sono le condizioni strutturali dell'edificio e i lavori di ristrutturazione in corso al piano terra, dove era prevista l'apertura di un supermercato. I vigili del fuoco hanno posto sotto sequestro uno dei pilastri della palazzina, che sarà sottoposto ad analisi tecniche per chiarire le cause del crollo. Da Messina, con la collaborazione tecnica di Emanuele Gianporcaro, Lucia Basso, GR1.
2: La crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, rientrate quasi tutte le 60.000 persone arrivate anche a nuoto per tentare di entrare in Europa, recuperati 57 corpi. Quanto accaduto ha innescato polemiche e divisioni tra i governi degli stati europei.
7: In due giorni 60.000 sono approdati nell'enclave spagnola in Marocco. Ora sono rientrati quasi tutti, ha affermato il commissario europeo alla migrazione Brunner. 57 persone però sono annegate. Ceuta è Europa, ma a regole di confine speciali ci sono i controlli, ha ricordato il ministro degli esteri di Madrid Albares. Una frontiera esterna, ha ribadito Bruxelles. L'assalto migratorio ha innescato però divisioni e polemiche nell'Unione Europea. Quelle a Ceuta, scene inaccettabili per la presidente della Commissione von der Leyen. E dopo la decisione di Roma di sospendere temporaneamente l'esecuzione del Trattato di Schengen, che assicura la libera circolazione delle persone all'interno delle frontiere europee, il premier Sanchez ha replicato: è l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. Roma ha invece incassato la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Berlino ha espresso sostegno a Madrid per aver frenato il flusso migratorio. Parigi ha rafforzato i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si è detta pronta ad aiutare la Spagna. Claudia Stamerra, GR1.
2: E a proposito di quanto accaduto a Ceuta, Trump contro il governo spagnolo parla di invasione, risultato di leggi deboli, cattiva gestione e norme molto liberal, così ha detto il presidente americano. Sul fronte della guerra medio orientale, secondo diversi media americani, nella fine della settimana si prepara una nuova offensiva contro l'Iran. A Hormuz, intanto, una petroliera è stata colpita da proiettili al largo dell'Oman, non è chiara la provenienza. Dopo l'annuncio di Trump di un accordo accordo su Gaza frena la destra israeliana di Ben-Gvir. A Roma ha risolto il giallo della morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale il 13 luglio, fermato il compagno della donna per femminicidio. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario, poi la svolta, grazie alle testimonianze di alcuni vicini su una lite tra la vittima e l'uomo e grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza. 26 milioni di spostamenti in un solo weekend, la fotografia del gran traffico di inizio agosto che toccherà il culmine questa mattina, contrassegnato.
8: RAI Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk con

0: patate.
1: GR1.
2: Sabrina Baldetti in studio. La crisi dei migranti a Ceuta, ex club spagnola in Marocco, si aggrava. Il bilancio delle vittime: sono saliti a 67 i corpi recuperati in acqua. Molti di coloro che si erano riversati a decine di migliaia nella città autonoma sono stati rimpatriati. Lunedì a Bruxelles la riunione dei 27 a livello di ambasciatori, polemiche e divisioni tra i governi europei. L'Italia sospende temporaneamente l'esecuzione del trattato di Schengen e incassa la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Critiche dal premier spagnolo Sanchez. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev.
3: Un nuovo attacco missilistico nella notte da parte della Russia colpisce la capitale ucraina. 9 morti, 28 feriti, fra cui bambini. Blackout in diversi distretti di Kiev. Sul fronte opposto, le forze ucraine bersagliano di droni la Russia, costringendola alla chiusura di alcuni aeroporti. Un drone ha colpito un bus che trasportava operai in una miniera di ferro in una zona controllata dai russi nella regione di Zaporizhia. Una vittima, almeno 12 feriti, secondo le autorità russe. Mentre la guerra continua, Zelensky chiede ancora una volta Patriot agli Stati Uniti per la difesa aerea, ma arriva la doccia fredda. Trump ha detto ieri che sulla concessione della licenza all'Ucraina per costruire i Patriot ancora non è stato deciso nulla. Stiamo valutando, ha detto, è un'arma straordinaria, stiamo attenti a non cederne i segreti. Ma c'è un altro segnale che va nella direzione del disimpegno. Secondo la testata Politico, il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti all'Ucraina. Passerebbe dunque la mano ad un altro alleato. Alba Arcuri, GR1.
2: Iran prosegue il braccio di ferro con gli Stati Uniti. Abbiamo vinto la guerra, ha detto il presidente Ghalibaf parlando questa mattina al Consiglio di coordinamento del Parlamento iraniano. Dobbiamo però consolidare e rafforzare questa vittoria, ha affermato, invocando l'unità tra i leader politici della Repubblica Islamica. Ora in Italia lo sciame sismico ai Campi Flegrei. In questi minuti il nuovo vertice del Centro Coordinamento Soccorsi, già riunito ieri dopo la prima scossa di magnitudo 4.7. L'ultimo rilevamento di magnitudo 3.1 all'alba ed è stata una notte lunghissima per gli abitanti, sono centinaia gli sfollati, tanti gli edifici danneggiati su cui sono in corso le verifiche. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha attivato tutte le procedure previste, intensificando il monitoraggio e convocando l'unità di crisi. Sentiamo la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, Lucia Pappalardo.
4: Lo sciame è ancora in corso, quindi fino adesso abbiamo registrato più di 155 eventi, quello maggiore appunto 4.7 di ieri che ha dato inizio allo sciame, poi ce ne sono stati tra questi 5 uguali o più di magnitudo 3, quindi la cinta sismica continua, è ancora in corso.
5: Cosa ha generato una scossa che è la più forte da 40 anni?
4: Sì, questa è la maggiore che è stata registrata da quando esiste il sistema di monitoraggio ed è legata appunto all'attività bradisismica in corso, quindi al sollevamento del suolo che crea stress nelle rocce, le deforma e poi le frattura quando si raggiunge un certo punto limite.
5: Come potrebbe evolvere?
4: La situazione del vulcano non è cambiata rispetto a quella che conosciamo dei mesi scorsi. Il sollevamento del suolo è sempre più o meno su valori costanti.
5: Cosa dobbiamo aspettarci?
4: Ancora attività sismica che potrebbe, diciamo, essere di magnitudo minore, ma non possiamo escludere anche eventi energetici importanti, diciamo, come quello che c'è stato ieri.
5: Paola Guarnieri, GR1.
2: Tragedia in un albergo di Perugia. Un musicista 55enne originario della Sicilia è morto in una camera della struttura in centro città per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La compagna è in gravi condizioni. La stanza si trova non lontana da un locale con la caldaia e gli accertamenti mirano a capire se il gas abbia avuto origine da qui. La coppia si trovava in Umbria per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando gli altri componenti non li hanno visti arrivare per l'esibizione. Primo fine settimana di grandi partenze per le vacanze, giorni nel segno dell'afa e del traffico, bollino nero sulle strade, rosso per il caldo in 19 città. Domani saliranno a 23 su 27 monitorate. Una lunga ondata di calore che proseguirà anche la prossima settimana, salvo brevi attenuazioni dovute a temporali. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Weekend ancora con temperature elevate.
0: gelate che raggiungeranno ancora i 38 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale.
1: RAI Radio 1 Sport.

0: italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la prima scossa di ieri sera di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni. I comuni più colpiti sono Bacoli e Pozzuoli, feriti, danni e sfollati. In corso le attività di verifica, il punto ai nostri microfoni del prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
3: Abbiamo 130 nuclei familiari sgomberati, 8 immobili dichiarati inagibili. A ieri sera avevamo 20 ricoverati, di cui 2 in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita, qualcuno è stato già dimesso. Il porto di Pozzuoli è stato dichiarato inagibile. Questo significa che potrebbe provocare problemi anche all'isola di Ischia. Valutiamo se c'è la necessità di individuare una soluzione alternativa.
2: A Messina ha recuperato all'alba il corpo di Rosa Leone, seconda vittima accertata nella palazzina crollata giovedì pomeriggio. Ieri era stato tratto dalle macerie, senza vita, il fratello Carmelo Leone. Si indaga per disastro e omicidio colposo plurimo, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sotto le macerie è ancora attivo un incendio covante, il che rende particolarmente complesse le operazioni di recupero degli altri 4 dispersi, che tuttavia proseguono, come ha confermato al microfono di Lucia Basso Michele Burgio, comandante dei Vigili del Fuoco di Messina.
4: Continuano le operazioni perché si procede con la ricerca delle altre persone. Siamo ancora nella fase di soccorso e salvataggio, quindi non si prevedono sospensioni né interruzioni. Procederemo in maniera continuativa con un dispositivo di circa 60 uomini in campo per completare l'opera che abbiamo iniziato.
2: Polemiche in Europa per la crisi dei migranti a Ceuta, città autonoma spagnola in Marocco. Sono state quasi tutte rimpatriate le persone che a decine di migliaia avevano attraversato il confine anche a nuoto. 67 i corpi recuperati in acqua.
5: Il bilancio si è aggravato. Il mare ha restituito i corpi di altri migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Erano tra quei 60.000 che nei giorni scorsi hanno preso d'assalto la città autonoma pensando di poter entrare in Europa. Da Ceuta nessuno ha raggiunto la penisola iberica, così Madrid. Ceuta è Europa, ma ha speciali regole di confini e controlli, ha ricordato il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'attraversamento migratorio di massa ha alimentato polemiche. Roma ha deciso di sospendere temporaneamente l'esecuzione del trattato di Schengen, che garantisce la libera circolazione. Il premier Sanchez ha affondato. È l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. L'esecutivo italiano incassa la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Il cancelliere tedesco Merz esprime sostegno a Madrid per aver frenato il flusso. Parigi ha rafforzato i controlli alle frontiere con la Spagna, ma si dichiara pronta ad aiutare. E sempre Sanchez ha inviato una lettera ai vertici di Bruxelles, dichiarandosi preoccupato per le reazioni di alcuni governi alla crisi di Ceuta e chiedendo una riunione urgente dei ministri europei degli interni. Claudia Stamerra, GR1.
2: A Roma, determinanti alcune testimonianze e le immagini delle telecamere nella svolta delle indagini sulla morte di una donna di 30 anni precipitata da una terrazza condominiale il 13 luglio. Fermato il compagno della donna per femminicidio, in un primo momento si era pensato a un gesto volontario. La morte di un musicista di 55 anni in un albergo del centro di Perugia. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani della struttura che è stata sequestrata. Una collega dell'uomo è ricoverata in condizioni critiche. Entrambi erano in Umbria per un concerto con un gruppo di una quarantina di elementi. L'allarme è scattato quando non si sono presentati per l'esibizione. Primo fine settimana d'agosto tra afa e traffico delle vacanze. Oggi bollino rosso per il caldo in 18 città, domani saliranno a 23. Stamani invece il picco degli spostamenti nella prima giornata da bollino nero dell'estate. 26 milioni di transiti in un solo weekend. Ascoltiamo Michela Cuppini dell'ANAS.
6: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Per domenica invece è previsto bollino rosso soprattutto nel pomeriggio e nella serata, con numerosi rientri verso le grandi città.
2: La musica, insolita sorpresa di una band a Brighton, a circa un'ora da Londra. A poche ore dal concerto a Preston Park, Nick Cave and the Bad Seeds si sono esibiti con un set acustico improvvisato sul tetto del negozio di dischi Resident Records, richiamando centinaia di persone nel centro della città.
0: Rai Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La crisi dei migranti a Ceuta è in primo piano, quasi tutte rientrate, le decine di migliaia di migranti che avevano preso d'assalto la città, arrivando anche a nuoto per cercare di entrare in Europa. Salito a 67 il numero delle vittime.
2: Il mare ha restituito i corpi di altri migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Erano tra quei 60.000 che nei giorni scorsi hanno preso d'assalto la città autonoma pensando di poter entrare in Europa. Da Ceuta nessuno ha raggiunto la penisola iberica, così Madrid. Ceuta è Europa, ma ha speciali regole di confini e controlli, ha ricordato il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'attraversamento migratorio di massa ha alimentato polemiche. Roma ha deciso di sospendere temporaneamente l'esecuzione del trattato di Schengen che garantisce la libera circolazione. Il premier Sanchez ha affondato. È l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. L'esecutivo italiano incassa la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Il cancelliere tedesco Merz esprime sostegno a Madrid per aver frenato il flusso. Parigi ha rafforzato i controlli alle frontiere con la Spagna, ma si dichiara pronta ad aiutare. E sempre Sanchez ha inviato una lettera ai vertici di Bruxelles, dichiarandosi preoccupato per le reazioni di alcuni governi alla crisi di Ceuta e chiedendo una riunione urgente dei ministri europei degli interni. Claudia Stamerra, GR1.
1: E la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione è stata richiesta anche da 22 capi di Stato e di Governo europei che hanno sottoscritto una lettera promossa da Italia e Danimarca al Presidente del Consiglio europeo Costa e alla Presidente della Commissione von der Leyen. L'obiettivo è prevenire attraversamenti irregolari incontrollati, contrastare le reti di traffico di migranti ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali. In Medio Oriente resta alta la tensione. Gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare un conflitto totale nell'intera regione del Golfo e l'accusa lanciata dal capo delle forze armate iraniane Ali Abdullahi avverte i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Nelle scorse ore era circolata l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Stati Uniti-Israele entro il weekend, ma secondo la CNN non ci sono segnali di un'effettiva partecipazione di Tel Aviv. Sul campo ancora raid incrociati nella notte, in Kuwait droni iraniani hanno colpito una struttura governativa ma senza vittime, colpita una petroliera nello stretto di Hormuz. Ai Campi Flegrei, alle porte di Napoli, dopo la forte scossa di ieri sera di magnitudo 4.7 e sciame sismico. C'è qualche ferito, verifiche sugli edifici, molta paura, in particolare a Pozzuoli, dove si trova Riccardo Cavaliere.
3: E ad avere molta paura sono state le famiglie che abitano nel condominio che si trova proprio a fianco a questo costone di roccia che è franato dopo la scossa delle 19.46. La più forte da 40 anni. I massi sono crollati sulle auto che c'erano nel parcheggio, alcune parzialmente distrutte. Per fortuna non ci sono state vittime. Sono 130 nuclei familiari che non possono tornare ancora nelle loro case. Molti ovviamente hanno dormito, o meglio hanno passato la notte per strada. E poi c'è il porto di Pozzuoli, dove il traffico marittimo è stato interrotto per motivi di sicurezza. Ed è un porto importante per raggiungere le isole Ischia e Procida. Due terzi delle navi passano da qui. Per fortuna, come dicevamo, non ci sono state vittime, però c'è un uomo che è rimasto ferito quando un masso è crollato. C'era suo figlio Alessandro.
4: Papà era nella macchina, che è quella che non c'è più. Lui era fermo dentro, l'ho tirato, poi trascinato un po', poi non lo so, non ho visto più niente. Poi ho visto una gamba e lui era steso con gli occhi aperti, però non parlava. E lo hanno portato in ospedale, però non è grave.
1: In un albergo nel centro di Perugia la morte di un messicista di 55 anni. I vigili del fuoco hanno riscontrato concentrazioni di monossido di carbonio distribuite su più piani della struttura che è stata sequestrata. Ricoverata in condizioni critiche una collega dell'uomo, entrambi erano in Umbria per un concerto. L'allarme è scattato quando non si sono presentati per l'esibizione. Il grande caldo, bollino rosso in 19 città, domani saranno 23, bollino nero oggi sulle strade italiane per il primo grande esodo di agosto. Secondo le previsioni di Viabilità Italia e ANAS sono oltre 26 milioni di spostamenti previsti nel weekend. Prosegue il caro carburanti, la benzina self-service sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel, nonostante l'ultimo intervento sulle accise, supera i 2,17 euro in autostrada. Sport, calcio, la FIFA fa marcia indietro e ritira ufficialmente il progetto di apertura agli investitori privati. La decisione arriva dopo la durissima opposizione di UEFA e di numerose altre federazioni. Il presidente Gianni Infantino ha diffuso una nota ufficiale in cui ha spiegato che la proposta non sarà portata avanti. Trattative frenetiche di calciomercato a 21 giorni dall'inizio del nuovo campionato. Il punto nel servizio.
0: La Roma si prepara a ufficializzare il secondo acquisto di questa sessione estiva. Dopo Castro, il club sta limando gli ultimi dettagli per portare in giallo-rosso Kouliarakis. Il difensore greco è atteso in città in giornata. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. Chalobah e il Como non sono mai stati così vicini. Dopo vari contatti, il club lombardo ha presentato un'offerta da 28 milioni più bonus. Il Chelsea in realtà ne chiede 30, ma l'intesa fra i lariani e il giocatore è già stata trovata da tempo. Rimanendo in zona difensiva, salgono le quotazioni di Gatti al Napoli. La Juventus è disposta a cederlo e i due club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. Decisivo l'ok di Allegri, che lo ha già allenato in bianconero. La Fiorentina ha invece ufficializzato il suo sesto colpo di mercato, anche qui un difensore, ovvero Valdepeñas. Spagnolo, classe 2006, come per tutti i suoi giovani talenti, il Real Madrid si è riservato però un 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra fissato a poco più di 10 milioni. Giacomo Priereschi, GR1.
1: Arte a Trieste, nel Porto Vecchio, cinque personalità femminili formatesi nel capoluogo giuliano del Novecento d'avanguardia sono le protagoniste di una mostra al Magazzino 26.
5: Cinque artiste che si muovono nel mondo dell'arte, del design e di moda, teatro, editoria: Leon Orfini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina. Linguaggi, sensibilità e percorsi diversi, ma tutte protagoniste non solo del mondo artistico triestino. La curatrice Marianna Acerboni.
6: È proprio questa la loro peculiarità, il fatto di essere state grandi viaggiatrici con contatti in tutta Europa e in tutto il grande mondo internazionale dell'arte, che quindi le ha influenzate nella loro creatività.
5: Accomuna queste artiste anche la loro versatilità.
6: Erano pittrici, grafiche, fumettiste, scenografe, scultrici, scrittrici, esoteriste in gran parte.
5: Qual è l'insegnamento che viene da queste cinque protagoniste del mondo dell'arte del Novecento?
6: Senz'altro il concetto di libertà. Libertà, diciamo, sopra ogni cosa, però nello stesso tempo equilibrata e moderata dal buon senso femminile.
5: Federico Pietranera, GR1.
1: La RAI è il primo editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience. La nuova rilevazione della G-Com, che include TV, smartphone, tablet, computer, smart TV, console e piattaforme on demand, consolida la leadership del servizio pubblico nel primo trimestre del 2026. Un risultato che conferma la capacità della RAI di raggiungere il pubblico anche attraverso i consumi digitali, compresi quelli dei più giovani. La RAI è la più vista sia nel prime time, sia nell'intera giornata. E questa era la nostra ultima notizia, e quindi tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3,
8: Rai Radio 1 Sport.

cielo azzurro, un asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk on

0: delle patate.
1: GR1.
2: Ceuta è quasi normalità, fa sapere Madrid dopo il dramma, 67 i morti in mare, bloccati i nuovi arrivi, 50.000 migranti rientrati in Marocco. Lettera a Bruxelles di Giorgia Meloni e altri 21 leader europei, riunione urgente per risolvere l'emergenza. La Spagna contesta ancora lo stop a Schengen. Campi Flegrei, dopo il forte terremoto continua lo sciame sismico, 2 feriti gravi, 250 persone sfollate. Il punto nel giornale con il prefetto di Napoli. Trentenne precipitata dal terrazzo a Roma, sembrava un gesto volontario, ora la svolta, fermato il compagno, si indaga per femminicidio. Vacanze al via, primo weekend da bollino nero su strade e autostrade, ancora temperature roventi e sul ghiacciaio del Cervino non si scia più. Calcio, la retromarcia di Infantino, stop al progetto di quote del mondiale ai privati. Al GR il vice segretario della FIFA Giorgio Marchetti, decisiva la nostra opposizione. Musica, 55 anni fa a New York, il primo grande concerto di beneficenza nella storia del rock. Fu per il Bangladesh, un'intuizione di George Harrison, diventò un album al top delle classifiche. Buongiorno da Francesca Giannini, lo avete sentito dai titoli, sta tornando alla normalità. Come segnala il governo di Madrid, la situazione a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto dai migranti, ma si aggrava purtroppo il bilancio delle vittime ed è ancora dibattito sulla sospensione dell'area Schengen. Il corrispondente dal Nord Africa.
3: Spinti anche dall'accoglienza ostile degli abitanti, sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati l'altro ieri nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto, via mare. Stamattina ne sono arrivati pochi altri, ma la polizia li ha accompagnati al confine. 67 sono annegati, tentando di aggirare la diga di Tarajal, su cui Madrid costruirà adesso una barriera di contenimento. Assalto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ha detto il premier Sanchez, che però ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati. Secondo Sanchez, i trafficanti di uomini hanno convinto i migranti che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati per una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave di Ceuta e Melilla viene sottoposto a controlli di frontiera come un cittadino extraeuropeo. Sanchez chiede a von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Ieri aveva criticato Roma per aver sospeso Schengen col paese iberico, invitando a rispettare i trattati e ricordando che l'Italia è al primo posto per ingressi irregolari. Leonardo Sgura per il GR1.
2: La difesa delle frontiere è una responsabilità comune, lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, annunciando l'invio di una lettera all'Unione Europea.
4: Portare il caso Ceuta a Bruxelles con una riunione urgente dei ministri dell'interno è questo l'obiettivo della lettera promossa da Italia e Danimarca che raccoglie le firme in totale di 22 paesi europei. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare, si legge nel documento. La Premier torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulle necessarie politiche per i rimpatri. La sospensione dei trattati di Schengen, annunciata ieri, dovrebbe essere in vigore per un mese, è una misura temporanea, ha garantito la Presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi. Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente, Teheran lancia l'allarme sui preparativi americani per un conflitto totale nell'intera regione dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Stati Uniti-Israele entro il fine settimana. Secondo la CNN però non ci sarebbero i segnali di un'effettiva partecipazione di Tel Aviv. Sul campo ancora raid incrociati. La corrispondente da Istanbul.
4: La risposta dell'Iran alle parole del presidente Trump non si è fatta attendere. Teheran accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. Il capo del comando centrale delle forze armate iraniane avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. E l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione se le tensioni dovessero intensificarsi. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per l'economia globale, come lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Intanto, all'ingresso dello stretto di Hormuz, una petroliera è stata colpita a 11 miglia nautiche dalla costa omanita e in Kuwait sono scattate le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. Parlando questa mattina al Consiglio di coordinamento del Parlamento iraniano, il presidente dell'Assemblea, Ghalibaf, ha dichiarato che l'Iran ha vinto la guerra e che bisogna consolidare la vittoria, invocando poi l'unità tra i leader politici della Repubblica Islamica. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, nuovo attacco missilistico di Mosca nella notte sulla capitale. 9 i morti, 28 i feriti, fra cui alcuni bambini.
0: Un massiccio attacco russo ha investito Kiev, 18 edifici, una scuola e l'ambasciata lituana danneggiati, ha detto Zelensky. Mosca rivendica di aver colpito due fabbriche che alimentano l'industria bellica di Kiev, componenti radioelettronici per produrre missili, droni, radar. Sull'altro fronte, una pioggia di droni ucraini ha investito la Russia. Uno ha colpito un bus di operai nella zona occupata di Zaporizhia, uccidendo una persona. Zelensky spera ancora di ottenere dagli Stati Uniti i missili Patriot o la licenza per produrli, come promesso da Trump. Non ne abbiamo abbastanza, dice, ma dal presidente americano una doccia fredda. Sulla concessione di una licenza per costruirli non è stato ancora deciso nulla, ha detto ieri. Putin e Zelensky dovrebbero accordarsi, anche se non si piacciono, ha aggiunto. Altro segnale nella direzione del disimpegno americano. Secondo la testata Politico, il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti all'Ucraina, passando la mano ad altro alleato. Alba Arcuri, GR1.
2: La cronaca ora con lo sciame sismico ai Campi Flegrei alle porte di Napoli. La terra continua a tremare a Bacoli e Pozzuoli, dove il porto resta chiuso. Gli aggiornamenti con Enzo Perone.
5: Dopo la scossa di 4,7 gradi di magnitudo ieri sera che ha colpito i Campi Flegrei, la città di Pozzuoli in particolare, avvertita in tutta Napoli, notte di paura con scosse di 3,1 alle 5,47 e alle 5,49. Le persone che sono ricoverate in ospedale con codice rosso sono due, un settantenne che è stato ricoverato in chirurgia e un trentenne che è stato colpito dai massi di un costone che è franato e ha un trauma cranico. Tantissimi hanno dormito in auto nelle aree di accoglienza messe a disposizione dalla Protezione Civile sia a Napoli sia a Pozzuoli. Gli sfollati ad adesso, ma il numero può essere destinato a crescere, sono 250, 130 famiglie che non hanno una casa. Vogliono risposte. I residenti dei Campi Flegrei ci devono dire se dobbiamo restare qui in sicurezza oppure dobbiamo andare via. In modo definitivo, così avanti non si può andare.
2: E in mattinata in prefettura a Napoli, nuova riunione del centro coordinamento soccorsi. Procedono le verifiche sugli stabili danneggiati, si diceva anche degli sfollati. Il punto ai nostri microfoni con il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.
6: Abbiamo 130 nuclei familiari sgomberati, 8 immobili dichiarati inagibili.
7: Prefetto, ci sono 21 feriti, 2 in codice rosso. Quali sono le loro condizioni?
6: Nessuno in pericolo di vita. Man mano la situazione sta evolvendo positivamente perché qualcuno, devo dire la verità, è stato già dimesso.
7: A Pozzuoli i collegamenti dal porto dichiarato inagibile sono stati interrotti. Come state procedendo?
6: Questo significa che potrebbe provocare problemi anche all'isola di Ischia. Immaginiamo soltanto il trasferimento dei rifiuti solidi urbani da Ischia alla terraferma e quindi al porto di Pozzuoli, e allora valutiamo se c'è la necessità di individuare una soluzione alternativa.
7: Ed ora c'è la conta dei danni.
6: Sono partite tutte le verifiche. Questo che posso dire è che ci sono anche delle strade compromesse. Via Pisani, per esempio, a Pozzuoli sono state rese inagibili 5 attività commerciali.
7: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Svolta nell'inchiesta sulla morte di una trentenne trovata senza vita il mese scorso alla periferia est di Roma. Ora si indaga per femminicidio.
8: Sembrava un suicidio. Daphne Rebaudo, 30 anni, era volata giù dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Era il 13 luglio. Gli uomini della polizia però nel giro di poche settimane hanno riscritto questa tragica storia e hanno fatto scattare le manette per un uomo, il compagno, un cittadino nordafricano di 40 anni, adesso accusato di femminicidio. Le indagini hanno permesso di ricostruire con precisione cosa è accaduto, determinanti i racconti di diversi testimoni che hanno riferito di una violenta lite tra la vittima e il suo presunto assassino sulle scale del palazzo dove i due vivevano. E non era la prima volta. L'indagato aveva reso versioni contrastanti sui suoi spostamenti e sugli orari. Decisive, infine, le immagini di alcune videocamere di sicurezza. Secondo chi indaga, una volta arrivati sulla terrazza, Daphne è stata lanciata nel vuoto dal compagno che, secondo quanto ricostruito, è inserito nel giro dello spaccio di droga, questione che da anni pesa su quel quartiere. Il quarantenne ora si trova in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo. Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Messina proseguono le ricerche dei dispersi tra le macerie della palazzina crollata giovedì scorso. È individuata una terza vittima.
9: Sarebbe stato individuato il terzo disperso, non ancora estratto, non ne conosciamo l'identità, dunque ancora una vittima accertata dopo il ritrovamento questa notte del corpo di Rosa Leone, sorella di Carmelo, estratto senza vita dalle macerie ieri. Restano quindi tre i dispersi e a più di 36 ore dal crollo della palazzina si riduce la speranza di trovarli ancora in vita. I vigili del fuoco avrebbero individuato le aree dove scavare, ma lo spessore dei solai che si sono accavallati nel crollo rende difficoltose le operazioni di scavo. Non si sa chi sia la persona individuata, potrebbe essere un altro membro della famiglia Leone, i proprietari dello stabile che abitavano all'ultimo piano. Per quanto riguarda le indagini, sarà importante il racconto dei sopravvissuti, ricostruire quanto stesse accadendo all'interno dell'edificio al momento del crollo è di vitale importanza. Gli investigatori non si sbilanciano, ma c'è un fascicolo della procura aperto contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo plurimo.
10: Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
11: L'attività investigativa è a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche, ivi compresa quella se fosse o meno in atto una attività cantieristica.
2: Questa è Rai Radio 1, sono le 13:12. Noi apriamo la pagina dedicata al fine settimana contrassegnato da temperature roventi e dal cosiddetto esodo di agosto. Per farlo mi ha raggiunto in studio Maria Cristina Cusumano, benvenuta.
12: Sì Francesca, oggi traffico da bolino nero su strade autostrade italiane, a pesare è il caro carburanti. Ascoltiamo i particolari nel servizio.
13: Tutti in macchina verso i luoghi di vacanza. Sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti nel weekend. Michela Cuppini, di ANAS.
14: Segnaliamo al momento traffico con code in Emilia-Romagna sulla statale 309 Romea. Traffico intenso anche sulla statale 106 Ionica e nel tratto salernitano dell'A2 in direzione sud. Nel pomeriggio bollino rosso anche nel pomeriggio di domenica con traffico intenso verso le grandi città per i rientri.
13: E pesa anche il caro carburanti. Secondo le stime, gli automobilisti ad agosto spenderanno quasi 1 miliardo in più rispetto allo scorso anno. Il riaccendersi delle tensioni fa salire il prezzo del petrolio, che annulla l'effetto sconto di 17 centesimi voluti dal governo fino al 6 agosto. I prezzi medi infatti continuano a mantenersi elevati. La benzina a self-service sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel mediamente 2,17 euro in autostrada. Adesso si rimane in attesa dei nuovi provvedimenti del governo nel Consiglio dei Ministri di martedì 4 agosto. Lorenzo Opice, GR1.
2: Dunque, lo dicevamo, saranno partenze caratterizzate da un gran caldo. Siamo infatti nel pieno della quarta ondata di calore.
12: Eh sì, e afa insopportabili, temperature estreme che ci accompagneranno anche in questo primo weekend di agosto. Temperature che proseguiranno, dicono gli esperti, fino all'8-10 agosto. Oggi sono 19 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saliranno 23, lunedì sarà ancora peggio con 25 bollini rossi. Si salveranno solo Messina e Reggio Calabria, contrassegnati dal bollino giallo. E allora, per i particolari, facciamo il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
15: Weekend ancora con temperature elevate che raggiungeranno ancora i 38 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale sul ridosso dei rilievi alpini nella giornata di sabato, mentre domenica si estenderanno anche all'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. La prossima settimana ancora anticiclone ben robusto sul nostro paese che porterà bel tempo per tutta la settimana.
2: E il caldo non scoraggia il turismo, anzi per il nostro paese è un periodo particolarmente favorevole.
12: Sì, turismo che registra una crescita nel mese di agosto con 96,7 milioni di pernottamenti, 1,% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dalle stime del Centro Studi di Assoturismo CST. Quasi il 54% delle presenze nelle strutture ricettive sarà di turisti italiani, 46% invece quelli stranieri. Saranno vacanze con soggiorni più brevi, mete preferite mare, laghi e montagne, dove gli effetti di questa ondata di calore anomalo si sentono particolarmente, si fanno appunto sentire sempre di più. Il caldo estremo ferma la neve sul Cervino, da oggi restano chiusi gli impianti di risalita sul ghiacciaio del Plateau Rosà, è la seconda volta nella storia dopo il precedente del 2022. Ascoltiamo.
16: È un'idea che solo qualche anno fa sarebbe apparsa fantascienza, l'estate senza sci. Una realtà con cui oggi tante vette iniziano a fare i conti. La mancanza di gelo notturno, i temporali frequenti e un ghiaccio sempre più instabile hanno spinto da oggi la società elvetica che gestisce gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Plateau Rosà, a cavallo tra il confine italo-svizzero, a fermare l'attività sciistica estiva con un mese di anticipo per ragioni di sicurezza. Le piste resteranno accessibili solo alla nazionale elvetica di sci per gli allenamenti, mentre le funivie sul versante italiano continueranno a funzionare, ma soltanto per gli escursionisti. Solo due giorni fa la campionessa olimpica Federica Brignone, tornata a sciare sul Cervino, aveva anticipato con un video postato sui suoi canali social, condito da una musica assai evocativa, la chiusura. Decisione storica che conta un unico precedente, sempre dovuto al caldo, nell'estate del 2022. Enrico Vuillermos, direttore Consorzio Turismo del Cervino.
17: In estate siamo una delle poche località in Europa dove solitamente si può sciare per tutta la stagione. Questa chiusura crea dei problemi alle strutture ricettive che normalmente ospitano i frequentatori del ghiacciaio.
16: Paola Guarnieri, GR1.
2: E chiudiamo dunque questa pagina dedicata all'estate. Grazie a Maria Cristina Cusumano. Torniamo sulla notizia d'apertura, la crisi dei migranti a Ceuta. Dopo la richiesta giunta all'Unione Europea da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di diversi leader europei di una riunione straordinaria dei ministri dell'interno per la gestione appunto della crisi migratoria, arriva la risposta dell'Ursula von der Leyen, della Presidente della Commissione, che accetta questa proposta. Accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria, dice von der Leyen, per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Noi siamo all'economia. Risico bancario, salta la fusione tra Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena, resta in piedi solo la proposta di offerta pubblica di acquisto e scambio giunta da Banca Intesa, ma non si escludono altri colpi di scena.
18: Queste nozze non sanno da fare. Il Consiglio di amministrazione straordinario di Banco Popolare di Milano ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni per una fusione con MPS, spiegando che a due mesi dall'avvio delle consultazioni non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo condiviso. A pesare sono stati soprattutto i dubbi sulla strategicità di tale aggregazione di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, con il 29,3% del capitale. Immediata la replica di Monte dei Paschi. Siena prende atto dello stop e conferma l'intenzione di proseguire sull'integrazione con Mediobanca, mantenendo però aperta la valutazione di eventuali future opzioni. All'orizzonte resta ora un solo pretendente, Banca Intesa, con la sua offerta di acquisto e scambio da 30 miliardi di euro, ma in un'ottica di cessione degli sportelli imposta dall'antitrust successivamente alle nozze, potrebbe farsi avanti anche un Unicredit per rilevarne una parte. Amalia Carosi, GR1.
2: La scomparsa di Don Antonio Mazzi, funerali lunedì a Milano, a Sant'Ambrogio, cordoglio delle istituzioni. Il presidente Mattarella ricorda il sacerdote come testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi.
19: Diceva, chiamava a sale tra i perdenti per dare loro una seconda possibilità. Questo l'ha fatto per una vita intera Don Antonio Mazzi, punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e all'emarginazione. Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, suo amico di lunga data.
20: È stato sicuramente un ribelle per amore. Si è fatto carico della crisi dei giovani dentro una società che si era evoluta rapidamente dal punto di vista economico, ma aveva subito contraccolpi dal punto di vista valoriale di grande intensità.
19: In prima linea per l'inclusione delle persone con disabilità, la svolta nel 79 con l'opera Don Calabria di Milano nell'area del Parco Lambro, segnata dal degrado e dallo spaccio. Da quell'esperienza nacque il progetto Exodus, uno dei principali percorsi educativi per il recupero dei ragazzi con problemi di dipendenza.
20: Si è messo sulla strada di questi giovani con fiducia, con iniziative che all'inizio spiazzavano non solo per i toni talvolta ruvidi, ma anche un po' per la originalità.
19: Don Mazzi è stato anche volto noto della RAI per anni, a Domenica In, e ha partecipato a numerose trasmissioni dedicate ai temi del disagio sociale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Sport, calcio, la FIFA ritira ufficialmente il progetto di Infantino di privatizzare le competizioni aprendo una quota agli investitori. La decisione arriva dopo la durissima reazione dell'UEFA, della Confederazione Asiatica e di altre federazioni nazionali. Ai nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA.
21: Credo che ci sia stata una sollevazione generale tale che non poteva essere diversamente. Questo progetto è un progetto chiaramente malato contro il calcio. Ci è stato dimostrato anche in occasione della Superlega che il calcio è un bene popolare che non ammette nessun tipo di progetto di privatizzazione. Questo era un progetto di privatizzazione.
22: Ecco, ma anche l'UEFA è stata decisiva, l'opposizione dello stesso apparato europeo sarebbe stato un mondiale senza nazionali europee. In questo Ceferin e voi altri siete stati chiarissimi.
21: Ma l'UEFA è stata chiarissima, le federazioni europee sono state chiarissime. Cioè, questo è un progetto che non può andare avanti, è un progetto che offende i valori del calcio.
22: Però Marchetti, il problema probabilmente rimane, si va verso un prossimo mondiale a 64 squadre, voi che cosa prevedete e che iniziative in caso avete in serbo?
21: Guardi, mondiale a 64 squadre se ne è parlato, non mi risulta che sia stato sottoposto agli organi competenti della FIFA, non c'è stato nessun tipo di discussione, aspettiamo di vedere se qualcuno vorrà sottoporre un progetto di 64.

0: editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience. La nuova rilevazione Agcom, che include TV, smartphone, tablet, PC, smart TV, console e piattaforme on demand, consolida la leadership del servizio pubblico nel primo trimestre 2026, un risultato che conferma la capacità della RAI di raggiungere il pubblico anche attraverso i consumi digitali, compresi quelli dei più giovani. La RAI è la più vista sia nel prime time sia nell'intera giornata. Ora lo spettacolo torna questa sera a Roma. Il senatore del jazz italiano Enrico Rava con il suo progetto Fearless Five, ovvero un quintetto di giovani leoni senza paura.
1: Infaticabile scopritore di talenti, l'immenso Enrico Rava torna sul palco della Casa del Jazz di Roma con il suo nuovo progetto intitolato Fearless Five, ovvero la giovanile freschezza dei cinque senza paura, che in breve tempo ha conquistato pubblico e critica con un magico mix di energia creativa, sonorità venate di blues, elettronica. Siamo come su un'isola, commenta il trombettista triestino, dove ognuno dà e riceve ciò di cui ha bisogno.
2: Il motivo per cui io continuo a suonare alla mia età, perché normalmente non si va in giro a suonare la tromba a 87 anni, e il piacere quando sono in palcoscenico con loro di sentire quello che riescono a suonare, perché suonano talmente bene, e poi c'è un'empatia fortissima tra di noi, è un continuo dare e ricevere.
1: L'esperienza del grande jazzista si fonde con la chitarra di Francesco Diodati, il contrabbasso di Francesco Ponticelli, Matteo Paggi al trombone e la batterista Evita Polidoro.
2: I due più giovani sono il trombonista Matteo Paggi, una tecnica strepitosa, anche primo trombone nell'orchestra sinfonica, quindi è uno che ha delle responsabilità, e poi Evita Polidoro, che è anche una cantante fantastica.
1: Claudia Fayet, GR1.
0: Ancora musica. 55 anni fa, il 1 agosto 1971, al Madison Square Garden di New York andava in scena il primo concerto per raccogliere fondi a scopo benefico della storia del rock, l'epocale Concert for Bangladesh, la cui popolazione stava morendo di fame e di sete. Organizzatore dell'evento George Harrison, meno di un anno dopo lo scioglimento dei Beatles. Tra i 30 musicisti chiamati a partecipare, Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton e Ringo Starr. Il concerto diventò un album che scalò le classifiche e si aggiudicò anche un Grammy. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gennaro Strazzullo e Stefano Velli. Da Francesca Giannini, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia sabato 1 agosto. Oggi avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi. Temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
6: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Italiano delle patate.
1: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
2: Ah. È arrivata questa per lei.
3: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
4: Farò ricorso sulla gazzetta.
5: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
6: Posso vincere.
7: Ispirato a una storia vera.
8: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
9: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
10: Non sai stare al tuo posto.
11: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
9: Sempre. Ma non sono più riusciti a cambiarmi.
7: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Sabato Sport.
15: Le 14 e un minuto, ben trovati dagli studi Rai di Saxa Rubra, ben trovati da Manuela Collazzo, da Danilo Gionta in regia, Giovanni De Palma alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Un pomeriggio da passare in nostra compagnia tra musica, notizie, approfondimenti, aggiornamenti anche sugli avvenimenti in corso. Parleremo senz'altro di calcio, della nazionale, del mercato, non mancherà però un ricordo di Franco Baresi. Ci saranno i nostri speciali, anche i nostri reportage. Parleremo di scherma per fare un bilancio dei mondiali di Hong Kong, una rassegna tra le migliori per l'Italia. Sono cominciati poi gli europei di nuoto e in questi giorni spazio a tuffi e nuoto artistico che tratteremo. Ci sarà anche la Formula 1 in chiusura di trasmissione perché c'è la pausa estiva, però il momento è giusto proprio per capire che stagione è stata fin qui, che cosa potrà ancora accadere nella lotta finora avvincente tra Mercedes e Ferrari. Ma lo dicevamo, ascolteremo tanta musica sperando di accompagnare il viaggio di quanti stanno partendo per le vacanze, ma non solo. E allora cominciamo proprio con la musica, Dito nella piaga.

0: Le amichevoli estive delle nostre squadre di lusso, quella tra Inter e Manchester City a Hong Kong, la situazione finora 1-1 con Pavard che ha pareggiato il gol del City che era andato a segno al 13° con Semenyo e poi al 20° l'Inter ha pareggiato con Pavard, certamente un amichevole di spessore anche se non ci sono tutti i titolari sia da una parte sia dall'altra. E noi continuiamo proprio a parlare di calcio con un nostro amico Fulvio Collovati che ringrazio e saluto. Ciao Fulvio.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti
0: voi. Ti stai godendo le meritate vacanze anche dopo gli impegni mondiali?
1: Sono vacanze brevi però perché qua il campionato comincia il 22 per cui sono vacanze molto brevi, siamo già ad agosto.
0: Ti vogliamo pronto Fulvio. Allora noi affronteremo diversi temi con te, uno sicuramente quello legato alla nazionale, però non posso non partire anche perché ti abbiamo sentito proprio sui nostri canali ieri particolarmente emozionato, dicevo non posso non partire da Franco Baresi perché nonostante la notizia in qualche modo non ci ha colti di sorpresa per le condizioni di salute, senz'altro la sua morte ci ha commossi tutti, Fulvio.
1: Ma sai, io l'altro giorno ero commosso, come lo sono tuttora, perché parlo di Franco come un ragazzo che ho visto crescere e che io avevo ho scelto di fare il college di Milanello, cioè la struttura dove si allenano i giocatori del Milan, e lui arrivò 15enne orfano di genitori per cui l'ho visto crescere a 15, 16, 17, 18 fino all'età del suo debutto che aveva 18 anni nel 1978 quando vincemmo lo scudetto della Stella nel Milan 78-79. Per cui
0: lo ha visto crescere e diventare uomo, visto, chi meglio di te ne ha conosciuto anche il carattere, perché noi lo raccontiamo anche attraverso quello che abbiamo sentito, visto nel corso degli anni, però tu l'hai proprio visto maturare, diventare l'uomo
1: io l'ho visto crescere, l'ho visto maturare da adolescente a ragazzo, diciamo, non uomo, perché poi dopo tu lo sai la mia carriera mi ha portato altrove dal Milan, però fino ai 25 anni, fino ai suoi 23 anni, diciamo, l'ho visto crescere, anche perché eravamo anche a me insieme, anche nel Mondiale 82, eravamo in stanza insieme, per cui era un ragazzo di splendido, di una grande umiltà, stiamo parlando di un campione, di un fuoriclasse, che però non faceva pesare la sua bravura, hai sentito anche i commenti di personaggi come Rivera, col quale abbiamo già condiviso il Milan insieme, lui era talmente silenzioso fuori dal campo che in campo invece comandava.
0: Comandava diceva anche Rivera che mi dava del lei, ha detto, no? Questo ti fa anche capire lo spessore umano,
1: l'umiltà della persona che io vorrei che tanti ragazzi del mondo di oggi che hanno qualità calcistiche, per cui il dono di natura di giocare a calcio, prendessero da questa umiltà. Perché lo è stato fino. Però attenzione, in campo era un leader.
0: Sì, assolutamente, lo ricordiamo
1: bene.
0: Bastavano
1: due parole, uno sguardo e tutto.
0: Ecco, Giovanni Galli, che abbiamo ascoltato ieri anche ai nostri microfoni, ci diceva che a volte bastava davvero solo uno sguardo per farsi capire, no? Non c'era bisogno di molte parole.
1: Sai, tu devi puoi pensare che io giocavo stopper, lui giocava libero, per cui erano lo stopper libero di una volta, poi lui chiaramente è sempre stato un giocatore moderno, nel senso che adesso si usano termini moderni come la costruzione dal basso, tieni presente che lui la faceva 50 anni fa, la costruzione dal basso, per cui era un giocatore di classe, un giocatore unico nel suo genere, celebrato a livello mondiale, perché ripeto, ha fatto parte anche della spedizione dell'82, che aveva davanti a lui Scirea, che era molto più esperto, anziano di lui, però già far parte di quella spedizione era insomma un segno tangente di quelle che erano le sue qualità
0: tecniche e sportive. Ha legato la sua vita a una sola maglia, quella del Milan, una lunga storia in azzurro, come tu giustamente hai ricordato, cominciata appunto con i mondiali dell'82 che lui in campo non ha vissuto da protagonista, per poi diventare protagonista però più avanti, e quello che in qualche modo era rimasto impresso, è riemerso
1: celebrato il mondiale, perché certo, nel 94
0: cioè, insomma, esatto, lì volevo arrivare, perché sai è un po' l'immagine ricorrente di questi giorni, quella famosa immagine di Baresi in lacrime dopo la finale con il Brasile persa, dopo il suo rigore sbagliato, inconsolabile. Già in quel momento, a quell'epoca, quell'immagine commosse i tifosi, commosse l'Italia.
1: Ti dimostra, Manuela, la grandezza del personaggio, dell'uomo, le sue capacità, ripeto, sportive, ma anche la fragilità a volte dell'uomo che piange perché capisce di aver commesso un errore che commettono tutti, tra l'altro, ci mancherebbe altro. Sbagliare un calcio di gol lo sbagliano tutti.
0: Mi rivolgo ai nostri ascoltatori, scusa Fulvio, al 335-699-2949, se vogliono anche mandarci il loro personale ricordo di Franco Baresi. Stavi dicendo, Fulvio?
1: No, dicevo appunto la fragilità dell'uomo, ma l'umiltà, non certamente la freddezza, ma l'umiltà di una persona che sa di aver perso un'opportunità, un'occasione, ecco, tutto lì, ma non, questo non toglie nulla al suo valore, ha vinto scudetti, Champions, insomma, sotto questo aspetto, insomma, penso che insomma non debba essere, cioè debba essere ringraziato anche per tutto quello che ha dato in campo.
0: Assolutamente. La sua lunga storia in azzurro, e allora ti voglio portare proprio sulla nazionale, il ritorno di Mancini, ti chiedo con la tua consueta schiettezza il tuo punto di vista sulla vicenda. Si poteva, secondo te, gestire tutto un po' meglio? Si è passati dalla possibile triade Maldini-Leonardo Pirlo a Mancini-Ranieri, con Malagò, il presidente della federazione, tessitore, e ha voluto fortemente i due in nazionale. Il tuo punto di vista?
1: Ma è stata una situazione gestita malissimo, tu vuoi franchezza, io come sempre te la dimostro.
0: Lo so.
1: Gestita malissimo, grottesca, una tipica di una commedia italiana. Perché si sapeva sin dall'inizio che il preferito di Malagò era Mancini, per cui non ho capito perché non abbia scelto subito Mancini, lui, perché aveva tutto il potere per farlo, poi dopo invece si è ingabbiato, diciamo, usiamo questo termine, in Maldini direttore tecnico, in Leonardo, che chiaramente prima Guardiola, farsi dire no da Guardiola dopo 10 giorni, farsi dire no da Ancelotti, per poi ripiegare su Pirlo, che chiaramente non era voluto dalla federazione gioco calcio, non era voluto dalla Lega, non era voluto da Malagò, l'unico che lo voleva era Maldini e Leonardo, per cui abbiamo assistito a una sceneggiata molto triste, consentimi di dire questo, per poi arrivare a Mancini, che era la scelta, la prima scelta di Malagò, ecco, che, per cui ripeto, è una scelta che giusta, secondo me, che condivido, quella di Mancini, perché l'ultima vittoria l'abbiamo fatta con lui, non mi è piaciuta la procedura, ecco, con cui aveva lasciato la nazionale. Questo, permettimi di dirlo, e posso dirlo perché anche lui ha chiesto scusa.
0: Assolutamente. Si è perso un po' di tempo, diciamo così, anche perché il tempo stringe, la Nations League è a settembre, poi ci saranno anche le qualificazioni europee. Dicevi Mancini, al di là poi delle tante parole che si stanno dicendo adesso, entreranno poi in gioco i fatti, e tu dici Mancini la scelta giusta. Ti chiedo, saprà dare all'Italia, questa Italia, quello che ha saputo invece dare poi nella sua precedente avventura in azzurro? Come vedi il cammino di Mancini? Un cammino un po' in salita?
1: Ma lui adesso è molto in salita. La realtà è questa, perché la nazionale è questa. Quello che offre il calcio italiano in questo momento è questo. Si parla di riforme, ma vedo che di riforme non si fanno. Si parla di, addirittura Maldini aveva detto 8-10 anni, poi dopo senti in contraddizione, in contrapposizione a questa dichiarazione di Maldini, che diceva ci vorranno 8-10 anni. Senti Mancini che dice io vengo per vincere, ma io francamente qualche dubbio ce l'ho con questa nazionale. Se vincerà, mi inginocchierò davanti alla bravura di Mancini. Qualche perplessità, se mi permetti, ce l'ho, perché questa è una generazione che non offre talenti, Non abbiamo la generazione del 2006, per esempio, non parlo sempre della mia, ma quella del 2006, con Totti, con Del Piero, con Inzaghi, con Nesta, con Cannavaro, ti faccio una serie di nomi. Questa è una generazione che è frutto di ciò che abbiamo seminato negli ultimi 20-30 anni, la realtà è questa.
0: Su Mancini peserà anche un po' il giudizio dei tifosi, della critica, proprio riferendoci alla famosa fuga in Arabia che anche tu citavi. Lui stesso ha detto nel giorno in cui è stato presentato che sa, per farsi perdonare, l'unica strada è quella di vincere. Sarà un CT costretto sempre a vincere?
1: Secondo me sì, secondo me è un peso che si porterà sempre dietro, perché quella è stata una scelta, una modalità sbagliata con la PEC, perché ognuno, cioè non bisogna essere ipocriti.
0: Esatto,
1: fronte,
0: troppo moralismo nei giudizi, no?
1: Troppo
0: alcune
1: moralismo
0: volte.
1: Nei giudizi,
0: sono
1: no,
0: stati
1: no,
0: i modi.
1: Non sono moralista, perché tu chiedi a 100 persone, 90 avrebbero scelto di scegliere il denaro, ma sono i modi che probabilmente non sono stati corretti e giusti, i modi in cui hai abbandonato la nave, ecco, che stava affondando. Il problema è questo. Il nostro calcio va rivisto, va ripreso, va rifondato. Io mi auguro che con Mancini vengano fatte queste benedette riforme, che si parla sempre di riforme, ma vedo che si parla di uomini, ma non di riforme.
0: Si parla di uomini, però secondo Malagò una figura e un ruolo chiave è legato proprio al nome di Ranieri, il direttore tecnico. Che cosa secondo te concretamente Ranieri potrà portare al movimento, posto che sono incontestabili la sua esperienza, anche la sua capacità di risolvere i problemi, e lo abbiamo visto proprio nell'ultima avventura alla Roma?
1: Ma guarda, Claudio, a parte che è un amico, ma è uno che conosce il calcio come pochi, conosce il modo di comportarsi con i giocatori, perché è stato giocatore, poi è stato allenatore da una vita e adesso è dirigente, per cui ha esperienza, ha qualità. Io non posso altro che parlare in termini positivi di Claudio Ranieri. Mi auguro che porti la sua esperienza, che è sempre stata positiva in qualsiasi settore, a questa nazionale che ne avrà molto bisogno, secondo me.
0: Che uomini porterà secondo te invece Mancini? Come sarà la sua Italia? Punterà, secondo il tuo punto di vista, scusa il gioco di parole, per esempio su uno di quegli artefici del trionfo europeo come Chiesa, che poi si è un po' perso in realtà?
1: Ma deve puntare, vabbè, innanzitutto sui punti fermi, e parlo di Tonali, sono questi punti fermi della nostra nazionale, e però anche sui giocatori che hanno una rivalsa dentro, perché ultimamente non sono stati chiamati in nazionale, perché ultimamente nelle loro società hanno fallito, e Chiesa è uno di questi, per cui Mancini dovrà puntare su questo, sulla rivalsa di alcuni giocatori. E poi io dico una cosa, Emanuela, la nostra Under 21, la nostra Under 17, sono squadre che vincono. Perché non valorizzare qualche giovane di questi ragazzi così? Io mi auguro che Mancini dia un occhio anche, magari parli con Baldini, ecco, parli con Baldini e si faccia dire quelli che sono i giovani meritevoli di questa nostra.
0: E questo è un tema che, e lo ascolteremo nel corso del nostro pomeriggio sportivo, aveva affrontato proprio Daniele Fortuna, che ha intervistato Ranieri, il fatto che c'è un lasso di tempo in cui poi i ragazzi non fanno il salto che invece si vede in altre nazioni come la Spagna, ad esempio. E, prima di salutarti, Fulvio, volevo chiedere anche il tuo parere sulla vicenda che sta un pochino riempiendo anche i nostri giornali, cioè la vicenda e lo scontro UEFA-FIFA, con Infantino che ha fatto un passo indietro rispetto alla privatizzazione del mondiale, riassumiamo così, e però con la UEFA che ha fatto sapere sostanzialmente che Infantino ha perso la fiducia della Federazione Europea. Anche qui, dove si vuole arrivare, Fulvio?
1: Ma io dico meno male che la UEFA si sia svegliata finalmente, meno male, perché ormai il calcio Infantino lo voleva trasformare in uno show business a tutti gli effetti, dove dominava solo il dio denaro. Fai conto che un biglietto per andare a vedere una partita devi spendere 20-30, un calcio per ricchi. Calcio invece è fatto di rapporti tra la tifoseria anche più povera e il giocatore, per cui Ben venga questa presa di posizione da parte della UEFA, consentimi di dire, e Infantino ha fatto un passo indietro, ecco, forse una delle poche giuste, cose giuste che ha fatto ultimamente.
0: Con passo queste indietro. Parole ci salutiamo. Davvero grazie Fulvio per aver passato un po' di tempo
1: grazie,
0: con noi,
1: Emanuele.
0: Ci risentiamo, a presto.
1: Grazie, buongiorno a te Emanuela, ciao.

L'amichevole tra Inter e Manchester City a Hong Kong, primo tempo, 1-1 la situazione, è terminato la prima frazione di gioco. Notizia di mercato che riguarda la Roma, è arrivato nella capitale il secondo nuovo acquisto dei giallorossi dopo Castro, Koulirakis, difensore greco classe 2003, è arrivato a Ciampino intorno all'ora di pranzo, calorosa accoglienza per lui che adesso dovrà affrontare le visite mediche prima di firmare il contratto. Koulirakis arriva dal Wolfsburg, 17 milioni di euro più bonus, questa è la base dell'accordo tra le società. Ci avviciniamo all'appuntamento con l'Onda Verde, naturalmente importantissima in questi giorni di grandi partenze, ci avviciniamo in musica, la musica dei REM.

0: quello da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Ben ritrovati, darai mobilità code a tratti in A10 tra confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso Genova. Il traffico è intenso anche tra Celle Ligure, il bivio con la 6 verso Ventimiglia. Sulla 23 ancora 6 km di coda per il traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Code anche tra Udine Sud e l'allacciamento all'A4 verso Palma Nova. In A4 è stata chiusa una carreggiata tra Raccordo, Villesse Gorizia e Re di Puglia, Monfalcone Ovest verso Trieste. Code si registrano all'altezza di Palmanova. Sulla 22 code tra Brennero e Vipiteno in direzione Modena ed anche tra Verona Nord e Degna Ora in direzione del Brennero. Poi code tra Carpi e l'allacciamento alla 1. In A14 traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna e lunghi tempi di percorrenza tra Porto Sant'Elpidio e Roseto degli Abruzzi verso Pescara. Code a tratti in A1 tra Calenzano Sesto Fiorentino e l'allacciamento alla variante in direzione Bologna. Sulla 12 code a tratti tra la diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra, bivio per la 15 in entrambe le direzioni. Si segnalano poi un incendio in A1 tra Caglianello e Capua verso Napoli, in A2 all'altezza di Sibari direzione sud. È tutto per questo aggiornamento di Reg Mandolesi. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Sabato Sport.
7: 14:31 minuti, ancora un saluto da Manuela Collazzo, Danilo Gianta in regia, Giovanni De Palma alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Nella prima mezz'ora di trasmissione abbiamo parlato di calcio soprattutto, adesso parliamo di pallacanestro e torniamo un po' indietro di qualche settimana per raccontarvi e ripercorrere il trionfo in NBA dei New York Knicks, che sono tornati a conquistare il titolo, un titolo che a Manhattan mancava dal 73, dunque 53 anni di attesa, di speranze, anche di delusioni. Poi però la storia è cambiata e allora questa vittoria ha riacceso la passione del Madison Square Garden, restituito alla grande mela una delle pagine più attese della sua storia sportiva. Con Andrea Boccia riviviamo il cammino dei Knicks verso un trionfo che a questo punto possiamo dirlo è già entrato nella leggenda.
8: You're not gonna have a

0: Ci sono città che vincono e ci sono città che aspettano. New York appartiene alla seconda categoria e ha aspettato per 53 anni, una cifra che nello sport diventa quasi geologia. Ha aspettato attraverso presidenti, crisi finanziarie, guerre, attentati, sindaci, mode, campioni e illusioni. E mentre il mondo cambiava, i Knicks rimanevano lì, sempre uguali, sempre incompiuti, sempre promettenti, sempre sconfitti, sempre uguali a se stessi, come New York, che nonostante abbia perso grattacieli, generazioni e atmosfere, non ha mai smesso di credersi il centro del mondo e ha aspettato più di 5 decenni, un istante rimasto eterno.
1: Here comes Fox, 5 seconds remaining. Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark, Ananobi the rebound. It's over! It's over! Nick fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
0: Ci sono vittorie che chiudono una stagione e poi ci sono quelle che chiudono un'epoca. Quando i New York Knicks diventano campioni NBA nel giugno del 2026, non stanno semplicemente vincendo un titolo, stanno chiudendo una ferita lunga più di 50 anni. Il 1973, l'anno dell'ultimo trionfo, non è semplicemente un numero sul calendario, è proprio un altro mondo. In America il presidente è Richard Nixon, ma il Watergate sta già scavando sotto le fondamenta della Casa Bianca. A gennaio viene firmato l'accordo di pace per il Vietnam, mentre un giovane ragazzo del New Jersey pubblica il suo primo album. Il suo nome è Bruce Frederick Joseph Springsteen e nessuno immagina che diventerà la voce di un'America intera. La gente ascolta ancora i dischi. A marzo ne esce uno destinato a segnare la storia della musica, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. In Italia si ascoltano Lucio Battisti e Fabrizio De André. Pelé gioca ancora a calcio. La crisi petrolifera in pochi mesi cambia l'economia mondiale. La gente aspetta il giornale del mattino, fa fotografie che vedrà sviluppate settimane dopo. Non esistono gli smartphone, né internet, né i social. Non esiste nemmeno l'idea che possano esistere. Nel frattempo a New York succede qualcosa di straordinario. Le Torri Gemelle sono appena state completate. Sono le costruzioni più alte del pianeta e sembrano un monumento alla fiducia, al progresso, all'idea che tutto possa soltanto crescere. È in questo mondo che i Knicks sono campioni. Walt Frazier attraversa il parquet con l'eleganza di un attore di Harlem. Willis Reed è un simbolo di forza silenziosa. Bill Bradley sembra un professore universitario prestato al basket. Non sono soltanto giocatori, sono personaggi, figure che appartengono alla città quanto i taxi gialli e Central Park. Quando New York conquista quel titolo nel 73 battendo i Lakers, è il centro del mondo cestistico.
2: One second to play. One. Knicks are hugging each other and having some fun, but they inbound it, the clock goes and the game is over and New York has won the ball game. Knicks headed for the quiet of their locker room, having won the NBA championship, 4-1, 102-93, beating the Los Angeles Lakers. Now New York tonight is the only the second team in NBA.
0: Nessuno immagina i 53 anni che li separano dalla prossima vittoria. 53. Ci sono tifosi che hanno visto l'ultimo titolo da bambini e oggi sono nonni. Ci sono genitori che hanno promesso: un giorno ti porterò al Garden e vedrai i Knicks campioni. Molti non hanno fatto in tempo. Mentre i Knicks sollevano quel lontano trofeo, Michael Jordan va alle elementari. LeBron James e Steph Curry non sono ancora nati, così come Jalen Brunson. I Knicks hanno attraversato di tutto: la fine degli anni 70, gli anni 80 di Bernard King, con gli anni 90 Patrick Ewing sfiora il sogno, ma Jordan glielo porta via. Ci sono le serie contro gli Heat di Pat Riley, le guerre sportive contro Reggie Miller, le finali perse, una lunga processione di occasioni mancate. Ci sono Latrell Sprewell, Allen Houston, Carmelo Anthony, tutti passati, nessuno è arrivato fino in fondo. A un certo punto i Knicks diventano una barzelletta nazionale. Perfino la Pixar, nel cartone Soul, li trasforma nel simbolo cosmico della sfortuna, la squadra che non vince mai.
3: Aspetta un attimo, sono stato qui oggi, durante l'audizione. È qui che finiscono i musicisti nel piano del trasporto.
4: Non solo i musicisti. Sta a vedere. Sono decenni che do fastidio a questa squadra.
5: Ok, va bene.
0: Eppure i tifosi continuano ad arrivare sempre, perché essere tifosi dei Knicks non è una scelta razionale, è un atto di fede. È credere che il Garden prima o poi tornerà a essere il centro dell'universo, che quelle canotte blu e arancioni torneranno a scintillare sul parquet. E tutto questo accade nel giugno del 2026, la fine del sortilegio. L'estate che precede la stagione 25-26 succede qualcosa di imprevisto. Tom Thibodeau, il coach degli ultimi 5 anni, viene allontanato. Decisione controversa, quasi impopolare. Perché cambiare? Perché toccare una squadra che sembrava finalmente competitiva? Al suo posto arriva Mike Brown, l'ex capo allenatore di Sacramento, accompagnato alla porta dai californiani per conto della loro stella, De'Aaron Fox. Brown porta ai Knicks una pallacanestro meno rigida e soprattutto riesce a dare equilibrio a un gruppo fatto di personalità diverse. Ma tutte le grandi storie hanno bisogno di un protagonista e quello dei Knicks non ha il fisico di LeBron, non ha il carisma hollywoodiano di Kobe, né l'eleganza di Larry Bird, tantomeno il talento senza confini di Michael Jordan. Si chiama semplicemente Jalen Brunson. È il figlio di Rick, modesto giocatore NBA a cavallo dei due millenni. Nel 99, in occasione dell'ultima apparizione dei newyorkesi alle Finals NBA, Rick è in campo, anche se solo per 10 secondi, con la maglia Knicks. Gli avversari sono proprio i San Antonio Spurs, che si aggiudicano la serie con un perentorio 4-1. Quando Jalen arriva a New York da free agent nel 2022 è considerato un bravo giocatore, niente di più. Troppo piccolo, meno di 1,90 m, troppo normale, troppo poco spettacolare. E invece Brunson ha qualcosa che non si misura. È giocatore dominante. Emerge grazie alla tecnica, non all'atletismo fuori misura. La sua forza sta nel controllo totale del ritmo. Legge le difese con grande lucidità, usa benissimo il corpo per proteggere il pallone e riesce quasi sempre a crearsi un tiro pulito, anche contro avversari più lunghi o atletici. Cambi di ritmo, arresti improvvisi, finte di corpo e movimenti spalle a canestro che ricordano le guardie di altri tempi. Fin dal college è considerato uno dei giocatori con il quoziente cestistico più elevato della sua generazione. Può colpire da tre punti, costruirsi il tiro dalla media distanza e soprattutto concludere vicino al ferro nonostante la statura. Una delle sue qualità più impressionanti è la calma nei possessi decisivi. Brunson non sembra mai accelerare per panico. Gioca al suo passo, forza gli avversari a difendere per 24 secondi e quando serve prende in mano l'attacco con personalità. Difensivamente non è un intimidatore, ma compensa con intelligenza e solidità. Brunson è un leader silenzioso e presente, capace di rendere migliore tutta la squadra. Già, perché i Knicks del 26 non si reggono su un solo uomo, ma sono prima di tutto una squadra. C'è Karl-Anthony Towns, il centro bollato per anni come l'eterno incompiuto, l'atleta spesso troppo fragile, troppo emotivo, troppo poco vincente. E poi Josh Hart, il vero cuore di New York. OG Anunoby, Michael Bridges, Mitchell Robinson, giocatori diversi, singolarmente imperfetti, ma perfetti insieme. Per anni New York aveva inseguito le superstar, finalmente aveva costruito una squadra. L'inizio stagione è promettente. A dicembre, a Las Vegas, New York si aggiudica la terza edizione della NBA Cup. In finale trovano i favoriti San Antonio Spurs, ancora loro, che in semifinale avevano avuto la meglio sui favoritissimi di Oklahoma City. Percorso che rivedremo qualche mese più tardi.
6: The New York Knicks are NBA Cup champions.
7: Tell me it don't mean something, coach. Look at this.
6: This is incredible.
0: La stagione irregolare è più che buona. Con 53 vittorie, i Knicks chiudono al terzo posto a est. Non sono certo tra i favoriti alla vittoria finale. Nella Eastern Conference, infatti, Detroit e Boston partono davanti a tutti. A livello generale, però, i campioni in carica di Oklahoma non sembrano avere rivali credibili. Arrivano i playoff e qualcosa cambia. Non è soltanto vincere, è il modo. Anche se il primo turno contro Atlanta crea qualche ansia di troppo. Gli Hawks ribaltano subito il fattore campo, vanno avanti 2-1. Da quella gara 4, spartiacque come spesso accade ai playoff, i Knicks mostrano una superiorità impressionante. Vincono in trasferta di 16, nella successiva scavano un solco di 29 punti e infine a gara 6 demoliscono Atlanta 140-89, riuscendo a toccare anche le 61 lunghezze di vantaggio.
8: Well, the Knicks will advance to the second round for the fourth straight year, courtesy of one of the most dominant performances in NBA playoff history. In a game they led by as many as 61, they win by 51.
0: La fiducia cresce, poi arrivano le serie successive e New York comincia a sentire qualcosa che non sentiva da decenni, la possibilità, non ancora la speranza, la possibilità. Le semifinali di conference confermano, se possibile con ancora maggiore evidenza, che i Knicks in questi playoff fanno sul serio. Se la vedono con Philadelphia, che nel turno precedente ha fatto fuori a sorpresa i Celtics in 7 gare. Nel primo episodio della serie non c'è partita. 137-98 per New York. Per la prima volta nella storia della NBA, una squadra vince 3 gare consecutive dei playoff con uno scarto pari o superiore ai 25 punti. La serie si chiude con lo sweep, il 4-0 definitivo in trasferta, per modo di dire, vista la massa dei tifosi giunti a Filadelfia ad ammirare la 7ª vittoria consecutiva ai playoff e l'ennesima prestazione schiacciante, più 30 alla fine, 144 a 114.
8: For the second consecutive season, the Knicks will advance to the Eastern Conference Finals. They've won 7 consecutive playoff games. A sweep completed here in Philadelphia.
0: Si torna in finale di Eastern Conference come l'anno precedente e come lo scorso anno. I Knicks hanno il fattore campo a favore, visto che i Cavaliers hanno battuto a sorpresa la testa di serie numero 1, i Pistons, anche loro sconfitti in gara 7. La serie si apre con un altro record, l'ennesimo. Sotto di 22 punti nell'ultimo quarto, i Knicks compiono la seconda rimonta più grande della storia nei playoff. Vincono all'overtime, è 1-0, è l'ottava affermazione consecutiva della loro post-season. Vittorie consecutive che arrivano poi fino a 11, perché dopo altre 3 partite perfette e distacchi sempre in doppia cifra, arriva un altro sweep, ancora un 4-0, è supremazia totale.
8: Jalen Brunson, we've said it over and over again, has changed the direction and the perception of the Knicks franchise. It's over. Believe it, Knicks fans, for the first time in 27 years, the New York Knicks are going to the NBA Finals. The dream season continues, and hopes of ending a decades-long championship drought are very much alive.
0: I Knicks sono campioni a Est, il sogno continua. Dopo 27 anni New York torna a disputare le Finals e dall'altra parte non trovano i campioni uscenti di Oklahoma, i favoritissimi della vigilia. Ancora una volta, la terza consecutiva, gli avversari dei Knicks sono la squadra vincitrice di gara 7 in trasferta. Dall'altra parte c'è quindi San Antonio, la nuova generazione, Victor Wembanyama, il talento del futuro. Da una parte il futuro, dall'altra una città che aspetta da mezzo secolo. Le Finals finiscono per essere una serie incredibilmente equilibrata, tra le più appassionanti di sempre, con gli ultimi minuti punto a punto e la costante delle rimonte dei Knicks. In gara 1 lo svantaggio a metà terzo quarto è di 14 punti. I Knicks la ribaltano e vincono in trasferta.
8: Brunson, on the drive, spins, underneath, puts it up, puts it in! Jalen Brunson does it again! It's a 6-point lead with 37 seconds left! It's now 12 consecutive wins for the Knicks. As they take game one of the NBA Finals, their 7th consecutive road game, and one of the great playoff runs in NBA history is still alive.
0: 2 giorni dopo si torna sul parquet di San Antonio, a segnare i canestri decisivi è Brunson, a sbagliare quello del definitivo sorpasso è proprio Wembanyama. Finisce 105 a 104, 2-0 New York, 13ª vittoria consecutiva, e soprattutto è un 2-0 pesantissimo.
8: Brunson bumped by Champagne. Brunson on the drive, stops, falling away, it's up, it's good! Jalen Brunson, another clutch shot, we're tied again. And San Antonio calls timeout. Castle inbound. Fox gets it. Bridges on him, 4 seconds. Fox to Wembanyama, pulls up, jumper, won't go, rebound taken by Vassell, it's over! It's over! The Knicks survive! This magic carpet ride continues. 13 straight victories, and they lead 2-0 here in these NBA Finals. 8 straight road wins in these playoffs. They blew a 14-point lead here in the fourth quarter, come back and win it in the final seconds.
0: Ora le squadre si trasferiscono nel teatro del Madison Square Garden, dove il sogno sta diventando più concreto che mai. Per l'occasione i prezzi dei biglietti raggiungono vette mai viste. Se ci si vuole accontentare dei posti più popolari, è sufficiente sborsare quasi $5,000. O se poi si vuole assistere alla sfida vicino a Spike Lee o a Ben Stiller, i dollari da impegnare diventano circa 200,000, un bilocale a Milano, praticamente. Ma le Finals non sono mai semplici. San Antonio reagisce. In gara 3 gli Spurs mostrano carattere e talento. Spalle al muro, Wemby trascina i texani, siglando il punto dell'1-2.
8: 9 second difference shot clock and game clock. Towns holding on to Wemby. Fox gets into the paint, puts up jumper, got it! De'Aaron Fox with a clutch bucket right there. And it's back to a 5-point game, timeout with 12.2 remaining. Brunson looked like he's going to lob it. Nope. Ananobi, corner 3, fires away. Shot's no good. And the Spurs win. What a response from San Antonio. They do it again. an inspiring road win, and they are right back in the series. The Knicks lead cut 2-1.
0: Gara 4 rappresenta ancora una volta il vero ago della bilancia di tutta la serie. Con una vittoria di San Antonio, tutta l'inerzia oltre al fattore campo tornerebbe nelle mani dei Nero Argento. Viceversa, il 3-1 di New York darebbe 3 match point consecutivi a Brunson e compagni. E gara 4 fa la storia. San Antonio è semplicemente sensazionale, perfetta. Nel terzo quarto i texani toccano addirittura il più 29. Nessuna squadra aveva mai recuperato uno svantaggio simile alle Finals, fino a questi Knicks. Il tap-in volante di OG Anunoby a un secondo e due dalla sirena finale fa saltare in aria il Garden.
9: Was about to go over and back. All it takes is a two to make history in New York City. 5.7 left. No timeouts remaining. Anunoby is handed the ball. Finds Brunson at midcourt. Launches a straight on three. Missed it short. Tip by Anunoby. He put it in. Anunoby put it in. The Knicks take the lead with 1.2 to go. Anunoby out of nowhere.
10: Wow.
9: Bridges on Vassell. Hart on Castle. Robinson on Wembanyama. Pass toward the middle. Caught by Castle. Dropped by Castle. His shot is blocked by Hart. And the New York Knicks just pulled off the biggest comeback win in NBA Finals history. From down 29, they take a 3-1 series lead, stunning the Spurs 107-106.
10: This team continues to be and demonstrate that they are a team of destiny.
0: È 107-106, è 3-1 New York, è un colpo durissimo per San Antonio, il colpo del KO. Sì, perché poi gara 5 segue lo stesso copione dei precedenti episodi. I texani scappano nel punteggio, New York invece di pura voglia, rosicchia, rimonta, sorpassa e non si guarda più indietro. Brunson mette a referto 45 punti, è l'indiscusso MVP.
9: Three dribbles, one shot for the championship. He got it! 4-point lead, 7.5 to go. De'Aaron Fox across midcourt with 5. Left wing handoff to Wembanyama with 2. Takes a 3 that he misses too strong. It's happening, Knicks fans. It's happening. It's been 53 years. But for this moment, it was well worth the wait. A playoff run that'll go down in history. And a team that will live forever. Next stop, the Canyon of Heroes. The New York Knicks are NBA champions.
0: Quando il cronometro arriva a zero, dai maxischermi sparsi in ogni angolo d'America le braccia si alzano, i cori esplodono, i grattacieli sembrano tremare. I Knicks sono di nuovo campioni NBA. Non è soltanto una vittoria, è una liberazione. Sul parquet ci sono tutti i protagonisti e tutte le delusioni del passato. Ci sono tutti quelli che hanno aspettato, perché nello sport il tempo non scompare, si accumula. Nel 73 New York era una metropoli che guardava il futuro. Nel 2026 è una metropoli che ha imparato il valore dell'attesa.
2: The New York Knicks headed for the quiet of their locker room, having won the NBA championship. 4-1, 102-93, beating the Los Angeles Lakers.
11: Now the rebound. It's over. It's over. Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
12: Radio 1, un mondo da sentire.

E allora grazie ad Andrea Boccia abbiamo rivissuto il trionfo dei New York Knicks in NBA. A proposito di leggende, anche di vittorie che cambiano la storia dello sport per noi italiani, per l'atletica italiana, il 1 agosto non sarà mai più un giorno qualunque, perché il 1 agosto di 5 anni fa Jacobs nei 100 metri e Tamberi nel salto in alto riscrivevano la storia dell'atletica italiana, conquistando nel giro di pochi minuti l'uno dall'altro, uno il loro Jacobs nei 100 metri, l'altro Tamberi nel salto in alto. Ci stiamo avvicinando al GR1 delle 15 e ci avviciniamo in musica, lo faremo avvicinandoci in musica con la musica di Jovanotti e Alfa, ma prima abbiamo tempo di dare qualche notizia che riguarda gli europei di canottaggio. Approfondiremo più avanti con gli italiani per 5 volte sul podio, gli europei di Varese, dopo la prima giornata. GR1, musica, la musica di Jovanotti Alfa, buon vento.

0: Abbiamo un minutino prima di tornare a dare la linea al GR1. Allora andiamo a riepilogare quello che è successo agli europei di canottaggio a Varese al termine della prima giornata di finali. L'Italia, come ricordavamo, ha conquistato 5 medaglie nelle specialità olimpiche: bronzo per il 2 senza femminile e per il 2 senza maschile, nella specialità paralimpiche argento per il 4 con mix PR3, mentre nelle specialità non olimpiche i successi firmati dal doppio pesi leggeri maschile e dal doppio pesi leggeri femminile. Dopo il GR1, quindi dopo le 15, cominceremo a parlare degli europei di nuoto che sono cominciati, gli appassionati lo sapranno, ieri con le gare di tuffi e nuoto artistico, peraltro proseguono oggi, faremo un riepilogo generale di quel che è successo. Intanto sono arrivate ieri le prime due medaglie, l'oro nella prova squadre mista di tuffi poi, per quanto riguarda invece il nuoto artistico, l'argento di Filippo Pelati nel tecnico. Riepilogheremo quel che è successo nelle eliminatorie tra stamane e nel pomeriggio fin qui, e poi ci proietteremo anche su quel che accadrà nel pomeriggio e nella serata. Ma adesso linea alla GR1, ci risentiamo dopo le 15.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. Sta rientrando la crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, mentre si aggrava il bilancio dei morti, 84 i corpi recuperati in mare. Il corrispondente dal Nord Africa.
3: Sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati l'altro ieri nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto via mare. Oggi ne sono arrivati altri sulla spiaggia, ma la polizia li ha accompagnati al confine. Molti sono annegati tentando di aggirare la diga di Tarajal, su cui Madrid costruirà adesso una barriera di contenimento di 500 metri. Assalto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ha detto il premier Sanchez, che però ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati. Secondo Sanchez, i trafficanti di uomini hanno convinto i migranti che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati per una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave di Ceuta e Melilla viene sottoposto a controlli di frontiera come un cittadino extraeuropeo. Sanchez chiede a von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Leonardo Sgura per il GR1.
2: E la Presidente della Commissione europea von der Leyen in un post su X dà la disponibilità a una riunione urgente. La Commissione, scrive, ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento, ha ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina, prosegue von der Leyen, richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Il riferimento è alla lettera promossa da Italia e Danimarca di 22 paesi europei in cui appunto si richiedeva la convocazione di una video call tra i ministri dell'interno per gestire l'emergenza di Ceuta. Medio Oriente, continuano gli attacchi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran lancia l'allarme sui preparativi americani per un conflitto totale nell'intera regione dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Washington-Tel Aviv entro il fine settimana. Secondo la CNN, però, non ci sarebbero segnali di un'effettiva partecipazione di Israele. Israele che continua con i raid su Gaza mentre tengono banco i termini dell'accordo tra Hamas e Israele su disarmo e ritiro delle truppe dalla striscia. L'inviata Rai a Gerusalemme.
4: Le ambasciate degli Stati Uniti in Giordania e Israele allertano i connazionali: non viaggiate potendo in Medio Oriente. Nell'attesa di sapere se Israele tornerà coinvolto nello scontro tra Stati Uniti e Iran come nella prima fase del conflitto, l'attenzione resta puntata su Gaza, sul disarmo che Hamas ha detto di aver accettato, anche per le armi pesanti, ma condizionandolo al contestuale ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. Israele è molto felice, ci hanno dato una gran mano, dichiara in conferenza stampa Trump, eludendo la domanda del reporter che gli chiedeva cosa venga prima, il ritiro di Israele o il disarmo di Hamas. Un attacco con droni uccide due persone nel quartiere di Sheikh Radwan a Gaza e in precedenza altri due morti e diversi feriti in un bombardamento ad Deir el-Balah che ha colpito anche un magazzino pieno di medicinali. Dal cessate il fuoco di ottobre, i morti a Gaza sono oltre 1.200. Hamas ha posto come precondizione per avviare il proprio disarmo che si interrompano i raid. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: La cronaca italiana: Messina, proseguono le ricerche dei dispersi nel crollo della palazzina avvenuto giovedì, smentita l'individuazione di un terzo corpo tra le macerie. Le verifiche effettuate dai vigili del fuoco infatti hanno escluso la presenza di una vittima nel punto segnalato. Due i corpi per ora recuperati, si tratta di Carmelo Leone, proprietario della palazzina, e di sua sorella Rosa. Sul luogo del disastro il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Il caldo non allenta la presa, temperature estreme secondo gli esperti fino all'8-10 agosto, oggi 19 le città da bollino rosso, lunedì saranno 25, si salveranno solo Messina e Reggio Calabria, per loro bollino giallo, ed è un weekend di partenze. Secondo le previsioni di ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza. In vigore fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Sentiamo Michela Cuppini di ANAS.
5: Dopo il bollino nero della mattinata è previsto bollino rosso anche nel pomeriggio di domenica, con traffico intenso verso le grandi città, per i rientri dalle vacanze di luglio e dal weekend breve. Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri, sospendendo per tutta l'estate 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi.
2: Sport, l'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Così in una nota la Federazione Europea di Calcio, dopo il ritiro del progetto del presidente della FIFA Infantino di privatizzare le competizioni, non si placa quindi lo scontro tra le confederazioni calcistiche. Il prossimo oggetto del contendere sarà il Mondiale del 2030. Ai nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell'UEFA.
0: Mondiale 64 squadre, se ne è parlato, non mi risulta che sia stato sottoposto agli organi competenti della FIFA, non c'è stato nessun tipo di discussione, aspettiamo di vedere se qualcuno vorrà sottoporre un progetto di 64 squadre.
2: E ora la linea torna sabato Sport, buon ascolto su Radio 1.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Sabato Sport.
9: Le 15 e 7 minuti quasi, ancora Sabato Sport, Manuela Collazzo al microfono, Danilo Gionta in regia, saluto Stefano Catini alla parte tecnica, c'è sempre Andrea Pistorio in redazione, vi ricordo il nostro numero per scriverci 335-699-2949, l'amichevole a Hong Kong tra Manchester City e Inter, siamo al 79esimo, sempre 1-1 tra le due squadre con il tecnico nerazzurro Kivu che ha inserito diversi giovani. Prima del GR delle 15 parlavamo e accennavamo agli europei di nuoto che sono cominciati con le gare di tuffi e nuoto artistico. Abbiamo detto delle due medaglie ieri per quanto riguarda l'Italia. Ricordiamo quel che è accaduto invece oggi nelle eliminatorie del trampolino un metro maschile in chiaroscuro gli azzurri, perché molto bene Marsaglia che si è qualificato per la finale di stasera con il quarto punteggio, fuori invece il giovane Matteo Santoro, 17esimo dopo le eliminatorie, è piuttosto lontano dal 12esimo posto, l'ultimo utile per accedere alla finale appunto. Per quanto riguarda invece il nuoto artistico, disciplina che tratteremo e di cui parleremo a breve con un grande protagonista del nuoto artistico, ieri l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico, e invece nelle eliminatorie, nei preliminari del libero femminile, quarto posto per Enrica Piccoli. Le finali di oggi, fra poco meno di un'ora alle 16, il duo libero misto, e qui abbiamo grosse chance con gli azzurri, Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati. Alle 16.50 poi ci sarà la finale del duo libero donne. Come promesso parleremo di nuoto artistico con un grande rappresentante per quanto riguarda non soltanto il nostro movimento ma in generale. Non vi anticipo, ma gli appassionati avranno già capito, e intanto ascoltiamo ancora un po' di musica, la musica di Radio 1.

0: Ha rivoluzionato il nuoto artistico abbattendo stereotipi, facendo da precursore in Italia di una disciplina storicamente considerata solo per le donne, plurimedagliato mondiale ed europeo e da poco, credo anche dottore, ma magari sarà lui stesso a raccontarcelo, Giorgio Minisini, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito e per la presentazione.
0: È così, no? Sei anche dottore, laurea con lode in scienze tecniche e psicologiche dopo
1: il
0: nuoto artistico.
1: Sì, fresca, fresca.
0: fresca.
1: Sì, da 20 giorni con una tesi che ha anche riguardato lo sport, tra cui il nuoto artistico.
0: Esattamente, ho proprio letto questo, che hai portato la tua esperienza nel nuoto artistico anche nella tua tesi di laurea. Come, Giorgio?
1: Allora, nella mia tesi, proprio essendo un laurea in psicologia, abbiamo indagato tramite una ricerca qualitativa qual è adesso la dimensione di pregiudizi su chi fa discipline atipiche, quindi uomini che fanno nuoto artistico, donne che fanno pugilato, per vedere un po' come la situazione sta evolvendo anche rispetto alla mia esperienza.
0: E la tua vita invece adesso senza nuoto artistico, senza le gare, com'è? A cosa ti stai dedicando? A parte la tesi e ovviamente la laurea che ti avrà tolto molte energie.
1: Cioè, più senza gare che senza nuoto artistico. Nuoto artistico
0: lo so,
1: è ancora,
0: infatti.
1: È ancora ovviamente presente, tant'è che tra meno di 10 giorni sarò a Budapest ai campionati del mondo junior insieme a World Aquatics a fare attività sia di promozione dello sport ovviamente, ma anche di attività con gli allenatori, attività con gli atleti. Diciamo che il mio coinvolgimento è attivo, sebbene non più atletico, mettiamola
0: ecco,
1: così.
0: Ecco, non è più agonistico, però sei rimasto comunque nel mondo del tuo sport, del nuoto artistico, anche con dei progetti molto importanti che ti coinvolgono in prima persona, che uniscono sport e sociale, così?
1: È chiaro, sai, il nuoto artistico a me ha dato tanto e a me fa piacere istituire il più possibile tra tanti progetti. Ovviamente uno di quelli di cui sono più orgoglioso è quello col progetto Filippide, programma sportivo che fa fare attività a ragazzi con disabilità cognitiva. Abbiamo una squadra di ragazzi con sindrome di Down che a giugno abbiamo portato a Barcellona per un evento internazionale e per il quale abbiamo dei progetti abbastanza carini in ballo, di cui non posso purtroppo accennare, ma diciamo che il lavoro continua e sono molto molto orgoglioso.
0: Bene, bene, questo è davvero importante. E ti chiedo invece com'è stato il passaggio, nonostante tu sia rimasto nel mondo del nuoto artistico, dalla vita di atleta proprio però alla vita che vivi oggi, perché comunque lo stacco è sempre importante, no? Dalle gare, sì, dal vivere l'agonismo al non averlo più.
1: Il passaggio è stato difficile sicuramente, ma lo è per tutti gli atleti. Poi io, studiando psicologia, l'ho reso più facile osservandomi, no? Osservando quello che succedeva dentro me stesso, osservando quello che succedeva intorno a me, perché io vedo tutte le mie esperienze di vita come possibili fonti di informazioni utili per il mio futuro lavoro, anche presente in realtà, che è proprio quello di psicologo. È ovvio che passare da un mondo che ti celebra, un mondo in cui hai sempre degli obiettivi chiari, un mondo in cui tante cose sono facili, tante cose sono difficili, ecco, passare a un mondo che è l'esatto opposto, in cui sicuramente l'atleta non viene più, tra virgolette, celebrato esattamente come prima, in cui le cose che erano facili diventano difficili e il contrario, è stato interessante. E ovviamente io comunque anche qui il nuoto artistico mi dà tanto, perché la mia storia mi sta aiutando molto. Quando io ho iniziato a studiare, comunque la mia storia mi ha aiutato molto anche nella ricerca del relatore, della tesi di laurea, però diciamo che il mio interesse adesso come adesso è supportare chi in futuro farà la transizione, perché non è per niente facile.
0: Diciamo che ti sei in qualche modo riscoperto, però continui a seguire il nuoto artistico, gli europei che, come dicevo, sono cominciati ieri, peraltro bene per Filippo Pelati con l'argento nel solo tecnico. Filippo Pelati è un po' considerato, Giorgio Minisini, il tuo erede, anche se lui è arrivato un po' sfruttando la strada da te aperta. In questo momento nel nuoto artistico la presenza dei ragazzi è in qualche modo consolidata, giusto?
1: Filippo, a me fa sempre piacere vederlo, mi fa sempre piacere vederlo ottenere sia ottimi risultati, ma soprattutto fare buone prestazioni, che è la cosa più importante. Io penso che lui sia arrivato sfruttando il suo lavoro. Bene o male, è chiaro che noi come prima generazione ci siamo presi magari cose che loro adesso non si prendono, un certo tipo di stereotipo interno allo sport. Dentro lo sport adesso gli uomini sono sicuramente più valorizzati e sicuramente non devono più combattere per il diritto di esserci. È chiaro che osservando le dinamiche invece all'esterno dello sport alcune cose rimangono, mi sono fatto un po' un giro di commenti sui vari social e il lavoro da fare è ancora molto. È chiaro che avere lo sport dalla tua parte ti aiuta molto, noi prima generazione non ci avevamo manco quello, quindi sono contento, ecco, che chi fa notizie oggi almeno il mondo dello sport ce l'ha dalla sua parte.
0: E quali sono le qualità di Filippo che più apprezzi, le doti tecniche, insomma che cosa ti piace di più del suo modo di fare nuoto artistico?
1: Allora vabbè, Filippo a me piace, io ci ho lavorato qualche anno insieme, lui è sicuramente un gran lavoratore e quella è la cosa che io apprezzo di più in qualsiasi ambito, sport, non sport, vita. Diciamo che i suoi risultati sono frutto del suo lavoro, anche perché è chiaro che lui ha vissuto in questi anni situazioni di pressione particolari, situazioni in cui magari era facile fare il confronto, okay, con il passato. Anche per questo io mi sono augurato fin da subito che lui non andasse a inseguire le mie orme, ma creasse.
0: Poi, tra l'altro, è anche molto giovane, quindi deve in qualche modo anche formarsi da un punto di vista di personalità, forse di carattere, anche se ne ha già da vendere, però è piuttosto giovane.
1: Sì, sì, è giovanissimo, e proprio per quello è molto importante che lui non vada a seguire tanto la strada di Giorgio Minisini, ma che lui crei la strada di Filippo, perché. Comunque siamo a livello atletico, le sue caratteristiche sotto alcuni aspetti sono diverse dalle mie, a livello di approccio al lavoro secondo me siamo già più simili.
0: Io due grandi lavoratori, insomma, dai.
1: Esatto.
0: I cambiamenti, Giorgio Minisini, che ci sono stati insomma negli ultimi anni nel nuoto artistico, un po' interiorizzati in termini anche di cambiamenti di regole, ti piacciono, ti convincono?
1: E io penso che sia la direzione giusta, è chiaro che ogni volta che si fanno cambiamenti così grandi vanno limati, ci sono alcune cose che vanno corrette, però avere un riscontro oggettivo come adesso se guardate una gara tutto è codificato e quindi bene o male il valore di un movimento è lo stesso per me, per l'atleta russo, per l'atleta kazako. Quello aiuta tanto, in passato non era proprio così.
0: In qualche modo diciamo che non ci sono le classifiche standardizzate dopo i preliminari, no? Tutto può succedere.
1: E questo si vede.
0: E questo si vede.
1: Infatti ci sono exploit che vanno e vengono. Io penso che sia molto importante analizzare, che le singole squadre si analizzino sul lungo periodo, perché con questo sistema si possono ottenere magari dei risultati senza crescere in lungo periodo, oppure si può crescere in lungo periodo anche cadendo qualche volta. Mi viene in mente il doppio della Spagna, che ieri ha fatto ottavo, ma non perché il sistema non funziona, semplicemente perché con questo modo di fare sport può succedere che si inciampi. Io penso che è un sistema che ti permette di crescere sul lungo termine se ci fai attenzione.
0: Diciamo che i valori poi alla lunga emergono. Che cosa invece miglioreresti del nuoto artistico se tu potessi migliorare?
1: Allora, io potrei avere delle opportunità di miglioramento, purtroppo mi dispiace che non potermi sbottonare più di tanto,
0: okay.
1: ma
0: vabbè,
1: diciamo
0: parla in generale, dai, parla come
1: se fossi
0: un appassionato qualsiasi.
1: Diciamo che il nuoto artistico adesso come adesso, per chi lo vede da fuori, è un po' opaco, è un po' difficile capire cosa sta succedendo. È chiaro, poi c'è la classifica finale, esultiamo se Filippo arriva secondo, siamo un po' tristi se altri esercizi non vanno a medaglia, però è un po' opaco, non si sa bene come mai, quindi penso che il nuoto artistico possa migliorare tanto questo, cioè rendersi più accessibile a tutti, anche
0: certo.
1: Perché a volte neanche noi esperti a volte sappiamo come mai.
0: Beh, è complicatissimo anche perché raccontarlo per noi che lo viviamo e lo seguiamo da fuori è davvero difficile, quindi condivido le tue valutazioni e ti chiedo, prima di salutarti, quali saranno i tuoi imminenti impegni. Mi parlavi di viaggi sempre legati al nuoto artistico, ma nella tua vita personale che cosa, a parte le vacanze, immagino, cosa farai a breve?
1: Vacanze poche, ma le sento meditate. Io adesso sto preparando ovviamente il test d'ingresso alla magistrale, vorrei fare sempre psicologia alla Sapienza per il proseguo degli studi. Stiamo lavorando col progetto Filippide per il futuro, sto lavorando con le Fiamme Oro, ovviamente col gruppo sportivo della Polizia di Stato, per offrire un servizio di supporto psicologico agli atleti. Ho avuto l'opportunità di farlo durante il tirocinio insieme all'ispettrice psicologa che abbiamo, e ovviamente il mio contributo alla polizia, diciamo, loro ci sarà sempre, perché anche loro mi hanno dato praticamente tutto.
0: Davvero un grande piacere parlare con Giorgio Minisini, grazie, in bocca al lupo per tutto Giorgio, per i tuoi futuri obiettivi.
1: Grazie a voi, grazie.

0: Un bel salto nel passato con Raf, sei la più bella del mondo. Il calcio, l'amichevole a Hong Kong tra Inter e City, siamo agli sgoccioli ormai, siamo nel recupero. 1-1 la situazione per l'Inter a segno Pavard nel primo tempo. La morte di Franco Baresi, fiori, biglietti, lettere, bandiere, disegni, in tanti hanno voluto rendere omaggio davanti a Casa Milan proprio allo storico capitano dei rossoneri, leggenda del Milan, morto ieri a 66 anni. I tifosi continuano ad arrivare nonostante il gran caldo e anche il clima da vacanza di questi giorni. Lunedì 3 agosto la camera ardente in forma privata e martedì i funerali di Franco Baresi alle 11 alla chiesa di Sant'Ambrogio a Milano. Sono le 15:27, noi ci fermiamo per poco per la pubblicità e poi continueremo con i nostri approfondimenti, con gli aggiornamenti sugli avvenimenti in corso e torneremo anche a parlare di calcio, nello specifico di nazionale. Pubblicità.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%.

0: solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Sabato Sport.
1: Di nuovo con voi alle 15:28, sempre Emanuela Collazzo al microfono, la nostra squadra, Danilo Gionta in regia, Stefano Catini alla parte tecnica, c'è Andrea Pistorio in redazione. Se volete scriverci, il nostro numero è 335-699-2949. A proposito di amichevoli dei club, un po' d'Italia nella sfida tra Tottenham e Chelsea, è arrivato il primo gol di Sandro Tonali all'esordio con il Tottenham, che ha regalato agli Spurs la vittoria per 2-1 nell'amichevole precampionato a Sydney contro il Chelsea, che ha schierato il neo acquisto Marco Palestra. Per quanto riguarda invece la sfida tra Inter e Manchester City, sempre amichevole questa a Hong Kong, sono finiti i 90 minuti, ci sono i rigori in corso, ve ne daremo conto. Intanto adesso ancora un po' di musica e poi vi proporremo un altro dei nostri reportage. Dagli Stati Uniti in realtà, ma non parleremo dei mondiali di calcio, vi dirò fra un po'. Intanto adesso la musica di Radio 1, Daft Punk.

0: storie di sport dai mondiali americani, i mondiali di calcio che Rai Radio 1 ha seguito, come sapete, ma non di calcio parliamo adesso, bensì di basket. Matteo Del Principio, preparatore atletico nello staff della Nazionale Azzurra di pallacanestro, si divide tra l'Italia e Miami, dove è stata disputata la finale per il terzo posto dei mondiali di calcio lo scorso 18 luglio. Al microfono di Nico Forletta, Del Principio, 39 anni, abruzzese di Atri in provincia di Teramo, racconta le differenze di metodologie adottate in Italia e negli Stati Uniti e la sua vita da pendolare con la Florida per curare personalmente la preparazione di uno azzurro, di Simone Fontecchio, attualmente l'unico italiano a giocare in NBA proprio a Miami con gli Heat. Ascoltiamo.
1: Allora, io con il lavoro con Simone cerco di raggruppare le partite in casa affinché io vada, per poter svolgere un lavoro che abbia senso come qualità e come quantità. Siccome agli esterni della squadra NBA e preparatori personali non è permesso viaggiare con la squadra, quindi prendiamo il nostro calendario, vediamo quali sono i periodi in cui c'è una maggiore concentrazione di partite in casa e lì programmiamo il meglio del lavoro.
2: Oh, Matteo, com'è nato il rapporto tra lei e Simone Fontecchio? Siete della stessa regione, avete la stessa provenienza, uno di Pescara, l'altro sì, della provincia di Teramo.
1: Sì, io sono originario di Atri, vivo a Roseto degli Abruzzi, lui è di Francavilla, ma noi ci siamo incontrati in realtà a Reggio Emilia, quando io ero un giovane preparatore, primo anno da capo preparatore in Serie A. Lui era il giovane giocatore che provava a fare il salto uscito da Milano e quindi ci siamo trovati a lavorare insieme da lì, e dal 2019 non abbiamo mai smesso di lavorare insieme, prima a Reggio Emilia, poi a distanza Alba Berlino e Basconia, poi Utah Jazz, poi Detroit Pistons e poi ancora Miami.
2: Prima ancora di incontrare Simone, però, lei aveva già fatto un'esperienza oltre Atlantico, no? A Atlanta con gli Hawks.
1: Sì, diciamo che già da quando ero un giovane preparatore, con tutti i contatti che naturalmente si creavano con i giocatori importanti che allenavo, ne cito uno, Robert Fultz, che mi ha aiutato tantissimo in quell'esperienza. Cercavo di viaggiare tantissimo per anche affacciarmi oltreoceano per vedere un po' il loro metodo, quindi c'è stata la parentesi con gli Atlanta Hawks, ho fatto anche un altro viaggio molto lungo cercando di visitare molti college come Arizona University, San Diego University. In quell'anno visitai, c'era Simone, gli Utah Jazz, quindi è molto importante viaggiare nel mio lavoro per allargare le proprie conoscenze anche con magari tecnologie e attrezzature che in Italia si fa un po' fatica anche per questione di budget nello sport, quindi viaggiare è una cosa che ho cercato di mettere in pratica da subito e da sempre.
2: Quindi viaggiare per ampliare le proprie conoscenze, una sorta di corsi di aggiornamento continui sono nel suo lavoro questi viaggi?
1: Esatto, perché poi la palestra, soprattutto a un certo livello, la palestra migliore intesa come formazione è quella quando sei lì con il preparatore di una squadra importante, fai il lavoro in palestra, osservi le loro tecnologie tutti i giorni sul campo. Sempre restando sulla parte tecnologica, sono alcuni device che, se non sei lì con la squadra che li possiede, l'unico modo è magari fare un tutorial con un'azienda, ma non sarà mai lo stesso. Noi siamo bravissimi in realtà in Europa e in Italia come metodologia, però loro hanno dalla loro parte la quantità di mezzi. Sì, lì fanno veramente la differenza, quindi soprattutto in quello è stato molto utile viaggiare.
2: È una questione di soldi, perché suppongo che questo tipo di strumentazione costi parecchio. Come mai la strumentazione
1: non
2: è presente in Italia per quello?
1: Diciamo, in Italia è riservata a 1, 2, 3 squadre le più alte, però è proprio questione di budget, perché sono tecnologie da migliaia e migliaia di euro. E una cosa per esempio che si fa meglio all'estero è creare un indotto con lo sport che si autofinanzia, è un business di una solidità immensa. Adesso, come stiamo vedendo negli ultimi mesi, tantissimi anche ragazzi giovani che vanno a giocare nei college già guadagnano cifre molto importanti nei palazzetti. Quando ero ad Arizona University, lì ho assistito a partite della squadra femminile con 10.000 persone. Il palazzetto con i college maschili è sempre pieno, quindi sono, come dire, cicli che si autofinanziano e le somme a disposizione da reinvestire sono davvero tante.
2: Sì, poi mi viene a pensare al campionato NCAA, quello dei college, alla fine attira anche più gente della stessa NBA, no?
1: Sì, sì, perché poi in questo gli americani sono bravi, è anche molto forte il legame tra NCAA, G League, che è il campionato, diciamo, la seconda squadra NBA, ed NBA. C'è tutto un movimento di scouter che va a selezionare nei college, poi c'è il draft, poi ci sono tutte le selezioni fisiche. Essendo così sottile la linea tra college ed NBA, soprattutto adesso negli ultimi anni, con un'età media che si sta fortemente spostando verso giocatori molto molto giovani, lì c'è un'attenzione enorme sui campionati giovanili di college, sia dal punto di vista di importanza, ma anche ormai da un punto di vista economico. Io ho visitato università che non hanno assolutamente nulla da invidiare a strutture MBA, tecnologie MBA e tutto quello che riguarda campo, weight room e qualsiasi attrezzatura a supporto della squadra.
2: Altri suoi colleghi, altri preparatori atletici italiani hanno fatto questa esperienza che ha fatto lei negli Stati Uniti, oppure è il primo, l'apripista lei?
1: No, sicuramente ci sono molti preparatori, sia giovani sia meno giovani, ma è un mondo dove poi è difficile saper e poter restare. Quindi quello che mi rende orgoglioso e felice di continuare questo viaggio con Simone Fontecchio è proprio il fatto che la nostra collaborazione va avanti ormai da 7 anni e iniziamo il 4º anno in NBA e, ripeto, non è difficile, non è così difficile, facile non è così difficile entrare, però restare è la chiave. Però non sono il solo, ci sono tantissimi bravi preparatori e io non vedo l'America, in realtà, anche se ci lavoro dentro, come l'unica terra promessa. Ci sono bravissimi preparatori nella nostra Serie A italiana, nelle squadre di Eurocup, nelle squadre di Champions League, quindi non è tanto il livello che fa il professionista, ma troviamo bravissimi professionisti e grandissime persone anche a un livello con un filo meno di occhio di bue, diciamo.
2: E lei comunque sia ha l'opportunità e la capacità a questo punto di fare un raffronto tra la strutturazione e l'organizzazione delle società professionistiche di pallacanestro italiane, parliamo di quelle italiane, e il mondo americano. Sembrano molto distanti così a prima vista, conferma, in cosa differiscono?
1: Sì, allora innanzitutto quello che ci differenzia tantissimo dalla NBA, proprio per quei mezzi economici, è l'estrema differenziazione dei ruoli. Negli staff NBA puoi trovare tranquillamente 6 preparatori, ognuno che si occupa di un piccolo aspetto. Ce n'è uno per la rieducazione, uno per la riatletizzazione, uno che organizza tutti gli altri preparatori, l'assistente della sala pesi. Sono staff allargatissimi, e così sulla parte anche manageriale, gli allenatori, per esempio lo staff allenatori in NBA. Ti racconto questo piccolo aneddoto: la prima volta ad Atlanta tu vai e vedi, conosci la squadra come giocatori, e poi vedi che ci sono altri atleti che si allenano con la squadra, con le stesse capacità, la stessa forza, le stesse skills, giocano con giocatori ufficiali, e non mi rendevo conto la prima volta che quelli in realtà erano allenatori. Che l'NBA seleziona i giocatori che hanno appena finito la carriera, li seleziona per farli diventare, diciamo, allenatori da campo, che si allenano con la squadra, e quindi ecco, già sulla parte allenatore se ne posso trovare 10, anche di più. E molti sono appunto ex atleti, ex giocatori che hanno smesso da pochissimo, che sono ancora, hanno ancora capacità atletiche e tecniche elevatissime. Quindi la grossa differenza tra Italia, anche un po' Europa e America è proprio questa suddivisione dei piccoli ruoli e gli staff estremamente allargati.
2: È tutto sovradimensionato, no? A quanto pare negli Stati Uniti, certo, rispetto all'Europa. Come la vita da pendolare tra Miami, l'Italia, l'Italia, Miami, non fa in tempo ad abituarsi, che ne so, ai ritmi di Miami che torna in Italia, è contento, le piacerebbe stare di più?
1: Allora, innanzitutto io ne faccio sempre una questione personale prima che professionale, quindi il primo motivo che fa la mia felicità dello spostarmi dall'Italia all'America e viceversa è il bellissimo rapporto che ho con Simone, che ormai è un amico ed è veramente un piacere, è una missione personale collaborare, quindi non mi pesa nulla, ma devo ammettere che a livello logistico, perché poi in Italia faccio altre mille cose, sto aprendo un centro, alleno tantissimi atleti, quindi è veramente dura conciliare il tutto ed è anche dura fisicamente, perché a volte la quantità di viaggio ti pesa anche fisicamente. Quest'anno ho avuto una trombosi venosa in volo e ho rischiato le penne, perché proprio per questo motivo, che il corpo non riesce ad abituarsi alle tante ore seduto, soggiorni relativamente brevi, poi si riparte di nuovo, quindi è durata tanti lati, ma resta il piacere di collaborare con Simone Fontecchio, ripeto, e anche lo stare con la sua famiglia, ormai siamo veramente tanto amici.
2: Ma farebbe mai a cambio tra la vita in Italia e quella in Florida, a Miami? Nella sostanza, si trasferirebbe?
1: No, in realtà la qualità della vita che abbiamo noi, mentre parlo guardo le colline qua, ho una finestra dove vedo la montagna a destra e il mare a sinistra, soprattutto la qualità della vita che abbiamo in Abruzzo è impagabile. Qua possiamo fare una sciata verso aprile-maggio, possiamo fare una sciata la mattina e un bagno al mare il pomeriggio, quindi non lo cambierei per nulla al mondo e mi godo tutto, perché ovviamente Miami è un posto bellissimo, ma preferisco anche più la natura, diciamo posti un filo meno costruiti, ecco, più naturali.
2: Oh, poi non parliamo del cibo, no? Perché poi la cucina abruzzese diciamo che offre una varietà, tale di sapori e gusti che...
1: Esatto, ma quello è proprio un punto forte che lega me e Simone Fontecchio, è proprio la cucina, perché quando ci rimettiamo lì in giardino a fare due arrosticini, ecco, e tutti i nostri piatti, lui è un grande cucinatore di carbonara, è un grande cuoco su questo piatto, quindi ci sfidiamo ai fornelli e la nostra cucina vince su tutto.
2: Ma ne avete mai parlato? Allora, di solito noi italiani fantastichiamo, no? Avete mai detto, tu pensa a aprire un chiosco con gli arrosticini, i soldi che fai qui, là, a Miami? L'avete mai detto?
1: Lo abbiamo detto e te ne racconto un'altra. L'abbiamo detto su tutti i posti d'America e a Salt Lake City siamo anche riusciti a cucinarli tramite dei ragazzi che ci erano spediti da New York, e quindi c'è stata questa serata memorabile sui cieli di Salt Lake City, si innalzava questa nube di fumo di pecora. quella serata è passata alla storia. Sì.
2: Chi avete attirato con gli arrosticini a Salt Lake City?
1: Era un periodo molto freddo, quindi non ci sono stati disturbatori, però è rimasta memorabile questa serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: darti mai più.
1: Alle 15:51 la voce di Noemi qui su Rai Radio 1 Sabato Sport. Le amichevoli delle squadre in vista della prossima stagione. L'Inter ha vinto ai rigori a Hong Kong contro il Manchester City dopo l'1-1 nei 90 minuti. I nerazzurri hanno vinto ai calci di rigore 3-1. Decisivi Zielinski, Mosconi e per ultimo Lavelli. Nel City tre errori, tra cui una parata di Provedel, un palo e un destro alto. E a proposito di amichevoli, fra poco a Cardiff tocca alla Roma, che continua la sua preparazione in vista della stagione che verrà. La Roma giocherà a Cardiff alle 16 per un'altra amichevole dopo le prime disputate a Trigoria e poi il 3-3 contro il Cannes. C'è l'attesa per l'esordio di Castro in maglia giallorossa, dovrebbe essere subito titolare. Calcio d'inizio alle 16 per Cardiff Roma, ve ne daremo conto naturalmente. Nel frattempo ci stiamo pian piano avvicinando al GR delle 16, peraltro dopo le 16 continueremo a parlare di calcio, come vi anticipavo, parlare di nazionale, un tema che abbiamo affrontato anche a inizio trasmissione con il nostro Fulvio Collovati. Parleremo però poi anche di scherma, perché ci sono stati i mondiali e c'è stato un gran torneo per quanto riguarda i nostri colori. Torneremo a parlare di calcio in diverse vesti, tra mercato e iniziative. Parleremo per esempio della Sanremese, la Sanremese di Carembo, per chiudere con la Formula 1 e parlare poi prima però anche di pentathlon. Ma ci sarà ancora tanta musica con noi. Allora, Cristina Aguilera.

Stanno per cominciare a Parigi le finali del nuoto artistico, parliamo degli europei, di nuoto cominciati ieri con tuffi e nuoto artistico appunto. Si comincerà alle 16 con la finale del duo libero misto con l'Italia che ha grandi ambizioni. Noi però ci avviciniamo alla GR1 delle 16 e lo facciamo in musica, la musica di Christopher Cross.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa di Ceuta, con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 vittime. Sono intanto nuovamente in Marocco circa 50.000 migranti entrati nell'enclave spagnola soprattutto a nuoto. Oggi ne sono arrivati altri, ma la polizia li ha riaccompagnati al confine. Una violazione dell'integrità spagnola ha definito l'assalto del premier Sanchez, che però ha assicurato nessuno ha violato lo spazio Schengen. Rassicurazione che arriva all'indomani dello stop all'area Schengen da parte del governo italiano. Da Bruxelles intanto l'ok della presidente della Commissione Ursula von der Leyen alla richiesta di una riunione urgente dei ministri dell'interno dell'Unione, giunta con una lettera della premier Meloni e di quasi tutti gli altri leader europei.
4: La lettera promossa da Italia e Danimarca raccoglie le firme in totale di 22 paesi europei. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare, si legge nel documento. La premier torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulle necessarie politiche per i rimpatri. La sospensione dei trattati di Schengen, annunciata ieri, dovrebbe essere in vigore per un mese, è una misura temporanea, ha garantito la presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi. Federica Ionta, GR1.
3: La cronaca: prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di ieri sera. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci. Restano gravi, ma non in pericolo di vita, 2 dei 5 feriti ricoverati. Dichiarati inagibili alcuni edifici e attività commerciali, sono circa 300 le persone sfollate. Dopo i controlli tecnici, riaprirà domani il porto commerciale di Pozzuoli. Svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma. Fermato il compagno, 41enne, della donna. L'accusa è femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato invece ad un gesto volontario della trentenne. A Modena due sedicenni sono indagati per lesioni e stalking aggravati ai danni di un ragazzo disabile minorenne. A scuola lo avrebbero deriso, preso a schiaffi, pugni e ferito in più parti del corpo con la punta metallica di una matita arroventata da un accendino. Le aggressioni sarebbero andate avanti per 2 mesi, a sporgere denuncia ai genitori della vittima. La scomparsa di Don Mazzi, tra meno di un'ora l'apertura della camera ardente nella sede di Exodus a Milano, lunedì alle 15, i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio.
5: Gli abbracci e le piante con i fiori colorati da mettere accanto a quello che per loro è stato prima un padre che un prete. E lo è stato anche per chi gli è stato al fianco quando ancora la carovana di Exodus non era partita. Al Parco Lambro di Milano i ragazzi morivano di eroina come mosche. Franco è stato il primo, voleva fare il servizio civile. 47 anni fa l'ha seguito nella folle impresa di non far morire la speranza.
6: Avete avuto modo di dirvi addio?
7: Sì, direi che l'addio è stato abbastanza lungo, perché la sua consapevolezza c'era da qualche giorno oramai. Da un certo punto ha cominciato a dire: adesso lasciatemi andare.
5: Adesso tocca a loro ad andare avanti, portare avanti l'eredità di Don Antonio Mazzi, e promettono: ce la faremo. Camera ardente aperta dalle 17, lunedì i funerali, a Milano sarà lutto cittadino.
3: Italia rovente, quarta ondata di caldo africano che fa registrare temperature estreme. Oggi 19 le città con bollino rosso, domani saranno 23, lunedì 25. Il caldo record riscalda le acque dei mari, minaccia la stabilità delle montagne. Da oggi sul Cervino, per mancanza di neve, chiusi gli impianti di risalita sul ghiacciaio del Plateau Rosé. Un'immagine raccontata anche dalla campionessa olimpionica Federica Brignone, con un video postato sui social condito dalla musica del Titanic. Ma ascoltiamo il commento di Enrico Vuiemos, direttore del Consorzio Turismo del Cervino.
0: In estate siamo una delle poche località in Europa dove solitamente si può sciare per tutta la stagione. Questa chiusura crea dei problemi alle strutture ricettive che normalmente ospitano i frequentatori del ghiacciaio.
3: È tutto per questa edizione, la linea torna sabato. Sport prossimo GR alle 17. Buon ascolto.
8: Sabato Sport.
9: Le 16:05 minuti, ancora un saluto dagli studi Rai di Saxa Rubra, Sabato Sport con Manuela Collazzo al microfono e dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia, Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Pistorio in redazione. Torneremo a parlare a breve di calcio, di nazionale, intanto però uno sguardo agli europei di nuoto a Parigi, seconda giornata di gare, seconda giornata per quanto riguarda tuffi e nuoto artistico, è in corso la finale nel nuoto artistico del duo libero misto con Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero che hanno grandissime possibilità di podio e che si sono appena esibiti perché sono stati i primi a scendere in acqua con un esercizio dal coefficiente di difficoltà piuttosto alto, il più alto di tutta la finale, una buona interpretazione la loro con 255 e oltre punti, dunque grandi possibilità per i nostri ragazzi. Italia, Portogallo, Spagna, Gran Bretagna, atleti neutrali autorizzati, ossia russi, Bulgaria. Queste le sei nazionali che si contenderanno le medaglie. Alle 16:50 comincerà anche la finale del duo libero femminile e Lucrezia Ruggero tornerà in acqua, questa volta però con Enrica Piccoli, le azzurre quarte dopo i preliminari, ma difendono il titolo conquistato nel 2025. Enrica Piccoli che è stata in acqua anche nella mattinata, i preliminari del libero, quarto posto per l'azzurra. Gli azzurri del calcio, torneremo a parlarne a breve, ma adesso vi facciamo ascoltare Ron e poi vi faremo ascoltare anche le parole del CT azzurro Mancini, ma adesso Ron, dunque musica.

0: L'amichevole della Roma a Cardiff contro la squadra di casa, i giallorossi sono sotto al terzo minuto, Cardiff subito avanti con Ashford, in realtà un vantaggio un po' rocambolesco, buona discesa sulla fascia destra di Tanner che ha messo in mezzo, hanno bucato i difensori della Roma, la palla è arrivata, è carambolata su Ashford che ha messo dentro, dunque 1-0 del Cardiff contro la Roma, siamo al settimo minuto, amichevole per i giallorossi. Gli azzurri di Mancini, il nuovo corso della nazionale, si riparte dunque dal CT che ha portato all'Italia l'ultimo trionfo, gli europei, nel 2021, ma è stato un ritorno, quello di Mancini, un po' tortuoso, perché vi abbiamo raccontato durante queste settimane l'avventura di Malagò, che prima aveva puntato su Maldini e Leonardo, che a loro volta avevano scelto Pirlo, poi il presidente della federazione ha preso in mano la situazione chiamando Mancini, forse colui che avrebbe subito immediatamente voluto chiamare dopo l'elezione alla presidenza della FIGC. Mancini CT che ritorna quindi dopo la famosissima fuga in Arabia che molti non gli hanno perdonato, Ranieri direttore tecnico, sentiremo entrambi le parole di Mancini al microfono di Daniele Fortuna, intanto la sua emozione per essere tornato alla guida dell'Italia, sentiamo Roberto Mancini CT dell'Italia.
1: Per me è sempre emozionante essere CT della nazionale, insomma, anche per come si era interrotta la mia storia, e ero molto dispiaciuto per questo, quindi essere di nuovo qua oggi, avere questa opportunità che mi ha dato il presidente Malagò, e credo che insomma sia molto bello e io sono molto felice.
2: E non ci avrebbe creduto fino a un po' di tempo fa?
1: Devo dire che ci ho sempre pensato e sperato, questo sì, però poi dopo le cose a volte non accadono.
2: La nazionale è un momento difficile, è difficile il momento del calcio italiano, perché poi arriviamo dopo i mondiali e noi non c'eravamo. Lei però ha sempre detto che comunque l'Italia tira fuori buoni giocatori. Lei ha già le idee chiare su chi chiamare a settembre per la Nations League?
1: Sì, io ho le idee chiare, penso veramente che comunque i giocatori bravi ci siano, sicuramente avere la possibilità di scegliere fra più giocatori sarebbe meglio, e quindi la nostra speranza è quella che gli italiani giochino di più, questo è certo.
2: Dall'Under 21 che ha giocato adesso le partite, le due amichevoli a giugno, potrebbe portare subito qualcuno? Sono giocatori già interessanti, può fare qualche nome?
1: Vabbè, qualche nome no, perché comunque faremo dei torti, insomma, perché poi insomma dovremmo dirli tutti, no? Io sono giocatori che conosco abbastanza bene per averli visti diverse volte negli stage e perché li abbiamo seguiti per molto tempo, quando erano veramente giovani, quindi conosciamo questi giocatori e vedremo quello che potremo fare, sì, è possibile questo, sì.
2: L'ultima domanda, le polemiche svaniranno, io sono d'accordo con lei, andranno via appena ci saranno le partite, c'è una polemica però che ritorna in questi giorni della nazionale romana, della nazionale dei parioli, della nazionale dei circoli, mi dà una sua risposta?
1: Ma non lo so questo, io insomma ho fatto 5 anni in nazionale da CT, credo che la nostra nazionale sia stata una delle più belle degli ultimi 20 anni e forse anche più a livello di gioco, perché se no a volte si dà peso alle cose che fanno le altre nazionali, allora noi abbiamo, è vero che c'è stata un'eliminazione al mondiale, ma per pura è veramente sfortuna la nostra, perché l'abbiamo mai perso nel gruppo e questo è impossibile non qualificarsi, poi abbiamo vinto un europeo, abbiamo fatto 37 partite senza perdere, siamo arrivati 2 volte terzi alla National League e questo anche conta, quindi il nostro lavoro è stato eccezionale e non credo che di essere qua perché sono amico del presidente, assolutamente.
3: Sabato Sport.

0: Ancora uno sguardo al nuoto artistico, gli europei a Parigi alla finale del duo libero misto con gli azzurri Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati in gara, sono stati appena superati in classifica dalla coppia spagnola che è la coppia campione in carica e dunque primo posto provvisorio per gli spagnoli proprio davanti agli azzurri. Gli azzurri del calcio, allora torniamo a parlarne perché con Mancini, affiancato a Mancini in un ruolo che secondo il presidente federale Malagò sarà cruciale, quello di direttore tecnico c'è Claudio Ranieri che a 74 anni si è rimesso in gioco per dare una mano all'Italia. Da dove bisognerà ripartire, come bisognerà lavorare? Ascoltiamo Ranieri sempre al microfono di Daniele Fortuna.
1: Claudio Ranieri vedeva le partite dell'ultimo mondiale da casa, che pensava a proposito dell'Italia, quello che pensavano tutti?
2: Dobbiamo fare un esame di coscienza tutti quanti, noi addetti ai lavori, e cercare di migliorare e fare un qualcosa per la nazionale, perché se no così da soli non ce la facciamo.
1: E lei si rimette a studiare, perché adesso questo è un periodo di valutazione, di approfondimento, certo, di rapporti, di tutto quello che le capiterà da leggere. È pronto? Lo vedo molto determinato.
2: È questo quello che devo fare, capire bene nelle situazioni, ho esperienza però di convincere alcune persone che magari saranno un pochettino restie nel seguirti, ma questa è la cosa importante. Dobbiamo tutti voler bene all'Italia, dobbiamo tutti capire che dobbiamo riportare più gente allo stadio a vedere la nazionale italiana.
1: Primo punto del programma tecnico di Claudio Ranieri.
2: Il primo punto è quello che vedono tutti, dare una mano a Roberto se ha bisogno di qualche cosa. Quello che io voglio vedere è proprio tutto il settore giovanile, dare voce all'idea che bisogna portare i giocatori a saper giocare a calcio.
3: Sabato Sport.

La coppia britannica che ha scavalcato in classifica la Spagna, dunque facendo scivolare ancora l'Italia di una posizione, classifica provvisoria, mentre in acqua ci sono i russi, Gran Bretagna in testa, poi Spagna e bronzo momentaneo per quanto riguarda la coppia azzurra composta da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Filippo Pelati già una medaglia in questi europei di nuoto cominciati ieri, proprio ieri l'argento del giovane azzurro nel solo tecnico. Dopo questa finale che si sta per concludere ce ne sarà un'altra con ambizioni azzurre, ci sarà alle 16:50 la finale del duo libero femminile con Lucrezia Ruggero che tornerà in acqua insieme con Erika Piccoli. Le azzurre erano quarte dopo i preliminari, ma lo raccontavamo e lo diceva anche Giorgio Minisini ai nostri microfoni, con il cambiamento delle regole da qualche anno tutto può succedere anche nel nuoto artistico, e non è una classifica cristallizzata quella che si determina dopo i preliminari. La coppia russa sta terminando il proprio esercizio, dopodiché toccherà all'ultima coppia in gara, la Bulgaria, e poi sarà completo il podio per quanto riguarda la finale del nuoto artistico duo libero misto. Ma noi vi accompagniamo in questo pomeriggio estivo anche di esodo ancora con la musica di Radio 1.

Le amichevoli delle nostre squadre, pensando alla stagione che verrà, la Lazio ha fatto 6 gol all'Avellino, la Roma, vi dicevamo, è sotto a Cardiff contro il Cardiff, alle 18 Real Madrid Fiorentina, mentre stiamo sempre dando uno sguardo alla finale del duo libero misto europei di nuoto, parliamo di nuoto artistico e si sono esibiti i russi, dopodiché la classifica comincerà a essere più definita per quanto riguarda il podio. Al momento, lo ricordiamo, Gran Bretagna in testa davanti a Spagna e Italia, la Bulgaria ultima coppia a scendere in acqua. A proposito di calcio e dello scontro UEFA-FIFA riguardo al progetto poi rientrato della FIFA e di Gianni Infantino di cedere parte del valore dei mondiali, l'organizzazione dei mondiali e delle competizioni FIFA ai privati, ci sono le prese di posizione delle varie federazioni europee dopo che la UEFA ha sostanzialmente detto che non ha più fiducia in Gianni Infantino. Si è espressa la Federcalcio

calcio tedesca, che ha richiesto un'indagine completa sullo sviluppo del piano della FIFA proprio per vendere a fondi privati il mondiale, un progetto venuto meno appunto dopo la rinuncia dello stesso Infantino. La Federcalcio tedesca chiede un'indagine completa perché ritiene che Infantino e la FIFA non abbiano agito in trasparenza, e dunque avendo agito unilateralmente senza trasparenza e secondo la federazione tedesca in modo irresponsabile, un passo indietro era inevitabile. Insieme alla UEFA e alle altre confederazioni dobbiamo garantire che nella FIFA si affermi una cultura in cui le decisioni vengano discusse e adottate dai membri all'interno degli organi di governo. Questo è anche la richiesta da parte del presidente della Federcalcio tedesca, in linea peraltro con la posizione della Federcalcio inglese, che sui social ha chiesto una revisione completa e rigorosa della leadership e della governance della FIFA. Dunque ancora continua lo scontro della Federazione Europea, l'attacco della Federazione Europea a quella internazionale, nonostante il dietro front di Infantino, proprio dopo la minaccia di boicottaggio da parte della UEFA di tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. Noi fra poco parleremo di scherma, i mondiali di scherma, per fare un bilancio con il presidente federale Luigi Mazzone dopo un torneo, quello a Hong Kong, che è stato perfetto o quasi per gli azzurri, tante medaglie arrivate, 8 nello specifico, 4 ori, 4 argenti, la vittoria nel medagliere, dunque una grande Italia a Hong Kong. Ne parleremo con il presidente della Federscherma Luigi Mazzone, però adesso ancora la musica di Radio 1, The Style Council.

0: È arrivato il bronzo per gli azzurri del nuoto artistico agli europei di Parigi, duo libero misto. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno chiuso al terzo posto, oro alla Gran Bretagna, argento alla Spagna. A proposito di ori e di vittorie, i mondiali di scherma, lo accennavamo, sono stati la conferma per il nostro movimento. L'Italia ha dominato il medagliere, 4 ori e 4 argenti. Facciamo un bilancio del torneo, ma proiettiamoci anche sul futuro con il presidente della federazione che è con noi, Luigi Mazzone, ben trovato. Presidente, è con noi, ci sente? Evidentemente il presidente della Federscherma ancora non ci sente, allora ribadiamo il bronzo della nostra coppia agli europei di nuoto artistico nel duo libero misto. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno conquistato il bronzo dietro alla coppia britannica e a quella spagnola. Fra un quarto d'ora circa comincerà anche la finale del duo libero donne con ancora Lucrezia Ruggero, ma questa volta in acqua con Enrica Piccoli. Dovremmo avere Luigi Mazzone, presidente della Federscherma. Buonasera, ben trovato a Sabato Sport.
1: Buonasera, ben trovato tutti, buonasera.
0: Buonasera, allora dicevamo, mondiali di scherma, un bilancio di questo torneo che credo sia stata la conferma del nostro movimento e dunque un voto altissimo per questa Italia, presidente.
1: Sì, io ho dato 9 perché riserviamo il 10 per gli appuntamenti ancora più importanti. È un 9 che testimonia, con 4 medaglie d'oro e 4 d'argento, testimonia la salute del movimento schermistico italiano, tra altre cose con un allargamento dei paesi che ormai sono 19 paesi a medaglia e in cui l'Italia è stata assolutamente la capofila al mondo, per cui è assolutamente un mondiale da ricordare. Era oltre 26 anni, se si è chiuso il mondiale di Milano del 23, ma eravamo in casa, che non facevamo un mondiale così ricco.
0: Non vogliamo fare torto a nessuno, però tra queste medaglie, 8, 4 ori e 4 argenti, ce n'è qualcuna in particolare che le è rimasta più impressa? Che magari non si aspettava.
1: Mi fa fare un torto in realtà.
0: E allora,
1: da presidente
0: non
1: voglio fare, le posso dire però che con 4.000 persone di Hong Kong al palazzetto, 44 pari, fioretto maschile, Bianchi che mette quella parata risposta, ecco, quello forse a livello di adrenalina ha superato tutti.
0: Ecco, quello intendevo, diciamo, anche per l'atmosfera. Spesso gli azzurri sono anche andati contro, diciamo così, il pubblico che naturalmente tifava per gli idoli di casa. Non solo le medaglie però, Luigi Mazzone, perché questi mondiali sono stati anche la conferma dello stato di salute di un movimento che si lega anche al fatto di essere arrivati comunque lontano in quasi tutte le competizioni. Questo è importante, esserci sempre.
1: Dice bene, perché se pensa che fioretto femminile c'erano 4 atlete nelle prime 8 italiane, Latini e Cristino, che comunque hanno perso i quarti di finale, e poi prime e seconde Rigo e Favaretto. Se pensa che abbiamo ottenuto, non solo siamo arrivati in fondo, ma siamo arrivati nelle finali a giocarci il titolo mondiale. E questa è un'altra cosa, non siamo andati oltre i bronzi, le semifinali le abbiamo vinte tutte. È una testimonianza del livello che c'è. E se pensate che Giulia Rizzi ha perso la finale alla priorità, Davide Di Vero di fatto pure all'ultima stoccata, è stato un mondiale incredibile. Cioè non potevamo vincere veramente 5-6 medaglie, perché ci siamo arrivati veramente a un pelo.
0: Però è importante appunto giocarsele. Come sta cambiando
1: 5-6
0: la
1: medaglie
0: scherma?
1: D'oro intendo, ovviamente.
0: Sì, certo. Come sta cambiando la scherma, Luigi Mazzone? È sempre più difficile comunque restare competitivi. Anche questo credo sia motivo di soddisfazione, cioè aver dominato il medagliere in un momento in cui la scherma si allarga anche a diversi altri paesi e non soltanto ai soliti noti.
1: Ma se pensate che all'Ipsia nel 19 abbiamo preso 0 medaglie d'oro, se pensate che ormai la media era 1-2 medaglie d'oro a edizione, anche a Parigi, alle Olimpiadi di Parigi, abbiamo chiuso con una medaglia d'oro e abbiamo considerato una buona Olimpiade. Direi che siamo tornati ai livelli quando c'era quella narrazione banale che la scherma la fanno solo 3-4 nazioni al mondo, l'Italia vince per questo, che forse 30 anni fa poteva essere vero. Oggi ci sono gli asiatici che tirano, gli americani che tirano, i nordafricani che tirano. Non è un caso, guardate, la Francia ha vinto un oro l'ultima giornata a sciabola maschile e ha chiuso, mi sembra, con 3 medaglie rispetto alle 8 nostre, siamo andati della Francia. Per cui certo. tra noi il secondo il medagliere, che è la Corea, ci sono 5 medaglie. Cioè, prendiamoci su una cosa, siamo bravi, a volte siamo bravi in qualcosa, noi italiani portiamoci a casa. Nella scherma siamo il più bravi al mondo, oggi almeno.
0: Effettivamente, anche perché abbiamo un gruppo in cui la gioventù ben si unisce a quelli che sono i veterani, perché me ne viene in mente una, Arianna Errigo, ma non c'è soltanto lei come veterana in questo gruppo. Quali sono i segreti del movimento, non parliamo di segreti, però di lavoro, perché le vittorie poi si costruiscono da lontano, Luigi Mazzone?
1: Guarda, ti do un segreto. Il segreto sta in Alice Volpi, quinta della squadra, che viene a Shenzhen e poi viene a vedersi le compagne che trionfano individuale e a squadre, sta là zitta, si allena con le compagne, non dice nulla, a disposizione del gruppo per allenarsi. E stiamo parlando di una che è stata bicampionessa del mondo, medaglia olimpica, e comunque, pensate, in un altro sport, uno che ha vinto 2 mondiali, che sta là riserva a guardare le compagne che vincono. Secondo me è questo il valore di mettersi a disposizione del gruppo, i valori che non voglio fare paragoni ad altri sport che sono veramente non carini, però nella scherma li abbiamo in particolare, certi valori di gruppo di che vanno oltre, per cui ecco questo, e poi anche il fatto di riuscire a integrare giovani e meno giovani. Faccio un esempio, anche un altro esempio, la squadra campionessa olimpica di spada femminile nel gruppo inserisce Gaia Caforio, e Gaia Caforio tira la finale e non la tira Rossella Fiammingo. Rossella Fiammingo è stata in panchina alla finale, primo e secondo posto, ha tirato Gaia Caforio. Questo è un segnale incredibile. Rossella a disposizione del gruppo.
0: Chiarissimo, l'unità, l'unione del gruppo è fondamentale, e anche la necessità di guardare al futuro, Presidente, perché il movimento è consolidato, però Garozzo, giustamente anche dopo questi mondiali, ha sottolineato l'importanza di proseguire nel lavoro anche di scouting, tra virgolette, no? Di attenzione nei confronti dei giovani, perché non sempre magari il giovane che tira in una zona dell'Italia, in una città o in un paese anche, magari più piccolo, meno importante rispetto alle grandi città, riesce poi in qualche modo a emergere, e quindi è capillare anche il vostro intervento sul territorio.
1: Sì, sì, assolutamente, ma noi abbiamo, ovviamente dipende dalle armi, spada, fioretto e sciabola, ci sono i territori dove ovviamente hai più valore rispetto a un altro, però sostanzialmente i grandi campioni sono usciti un po' da qualunque parte d'Italia, ok? Per cui quello che diceva Daniele Garozzo è vero, e quello, ed è un'altra verità, è che bisogna continuare a investire sui giovani. Ricordo che su questo bisogna fare una riflessione. Noi usciamo da un mondiale cadetti e giovani a Rio de Janeiro ad aprile che non è stato brillantissimo, per cui ci siamo subito la settimana dopo seduti a fare una riunione per programmare un progetto che si chiama Generazione Scherma Futura, in cui come federazione abbiamo investito anche abbastanza per gli under 17, in modo da ritrovarci gli under 17 di oggi pronti per un progetto Brisbane di un certo tipo. Ecco, secondo me visione significa questo. Visione significa godersi il successo di Hong Kong, ma pensare a Brisbane 2032.
0: E dunque guardare molto oltre, anche questa è la forza di una federazione, non sedersi sui successi odierni, ma pensare al futuro. Prima di salutarla, Luigi Mazzone, presidente della Federscherma, da un certo punto di vista, quindi guardando anche al domani molto lontano, cosa si può fare meglio per continuare a far crescere questa disciplina?
1: Allora, fare meglio in termini tecnici c'è da fare una riflessione sulla sciabola sicuramente, perché la sciabola è indubbio che, a parte la sciabola femminile che ha avuto un ottimo mondiale, hanno perso 45-48 alla Francia, la sciabola maschile bisogna fare una riflessione, per cui là bisogna limare qualcosa. E poi in termini di disciplina non tecnici, noi stiamo pensando come federazione a un evento importante in Italia sull'onda anche di altri eventi, penso all'atletica, al tennis, l'equitazione. Quest'anno abbiamo fatto i campioni italiani assoluti alla Terrazza del Tincio a giugno, l'anno prossimo verrà ripetuto il campione italiano assoluto al Terrazza del Pincio. Mi piacerebbe che Terrazza fosse la Terrazza della Scherma, la Terrazza del Pincio a Roma, che per i non romani lo sapete tutti, ma è veramente un luogo molto suggestivo. E con la Federazione Internazionale il prossimo anno abbiamo siglato un accordo Road to LA to Los Angeles, in cui ci sarà anche un evento internazionale insieme ai campioni italiani. Per cui, ecco, per rispondere alla sua domanda, per crescere una disciplina con la scherma bisogna anche di eventi di livello che facciano presa sul grande pubblico, non solo quando c'è i mondiali o le olimpiadi, perché il rischio nostro è che poi dopo, ora finita l'onda lunga di Hong Kong, ci risentiamo magari tra un anno al prossimo mondiale. Ecco, mi piacerebbe che la scherma quantomeno 2-3 volte l'anno possa assurgere agli onori delle cronache anche a livello nazionale.
0: Ci dobbiamo impegnare tutti, anche noi, dell'informazione. Grazie Luigi Mazzone, presidente della Federscherma.
1: Grazie
0: per essere stato con noi.
1: No matter what, no matter what, you got to shoot.

Non sta andando benissimo l'amichevole della Roma a Cardiff, sta per terminare il primo tempo, 3 minuti di recupero, siamo al 46esimo e la Roma è sotto 3-0. Vi ricordo, per quanto riguarda gli europei di nuoto, nuoto artistico, è arrivata la seconda medaglia dell'Italia ed è il bronzo di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel doppio misto libero. Loro è andato alla Gran Bretagna, che ha preceduto di un nulla la Spagna. Dicevo seconda medaglia perché ieri nella giornata d'esordio era arrivato l'argento nel solo tecnico di Filippo Pelati e complessivamente, guardando agli europei di nuoto nella loro totalità, sono 3 le medaglie azzurre, perché nella prova a squadre di tuffi ieri pomeriggio c'è stato l'oro dell'Italia, dunque ottimo esordio per quanto riguarda i tuffi. Poi invece in chiaro scuro la giornata di preliminari per i tuffatori azzurri, con Marsaglia che è riuscito a conquistare con il quarto punteggio la finale nel trampolino un metro, e con Matteo Santoro invece che ha chiuso i preliminari al 17° posto e dunque fuori dalla finale, fuori da quel 12° posto che sarebbe stato l'ultimo utile per entrare in finale. Naturalmente gli europei proseguiranno anche con il nuoto in acque libere e dunque tanti azzurri attesi, e poi per quanto riguarda invece la disciplina regina, il nuoto in vasca, si comincerà il 10 agosto, dal 10 al 16 agosto, grosse ambizioni azzurre. E noi ci avviciniamo al GR delle 17, ma ancora abbiamo tanta musica da ascoltare. Poi dopo le 17 continueremo a parlare di calcio in diverse vesti. Tratteremo l'argomento mercato anche per capire con un esperto del settore come si stanno muovendo le squadre di A, le big di A, ma non solo. E poi parleremo anche della Sanremese, che gli appassionati lo sapranno, da qualche tempo ha un nuovo progetto, intanto un nuovo presidente che è un nome piuttosto grande del calcio internazionale e che gli italiani ben conoscono perché ha giocato nella Sampdoria, ed è Karen Bo. Staremo con lui per parlare proprio della Sanremese. Nell'ultima ora di trasmissione ci occuperemo anche di pentathlon moderno, perché parleremo di un giovane che è il nuovo campione del mondo proprio a livello giovanile, e chiuderemo con i motori per fare un punto sulla prima parte di stagione. La Formula 1 in vacanza si riprenderà a fine agosto con il Gran Premio d'Olanda, però ci sarà modo di chiacchierare, di analizzare la prima parte di stagione con una ritrovata Ferrari, con un Kimi Antonelli che guida la classifica, dunque con una affascinante, allettante lotta tra Mercedes e Ferrari appunto per il titolo. Musica adesso, continuiamo ad ascoltare la buona musica di Radio 1 avvicinandoci pian pianino al GR1 delle 17.

Verso gli europei di atletica a Birmingham dal 10 agosto, i dubbi di Filippo Tortu, che ha avuto un problema muscolare prima degli assoluti di Firenze e ha detto non ho ancora iniziato a correre, sono qui a Roma, a Casal del Marmo, per fare riabilitazione e farmi vedere dallo staff della nazionale, vediamo se riuscirò a fare la staffetta, ha detto sicuramente non farò i 200 se dovessi partire per gli europei di Birmingham che Radio 1 seguirà. Noi ci stiamo avvicinando alla GR1 delle 17. Nel salutare Francesco Paradisi alla parte tecnica, vi dico che ascoltiamo Chris Rea on the Beach.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. La crisi migratoria di Ceuta. La presidente della Commissione europea von der Leyen approva la riunione urgente dei ministri dell'interno richiesta dal premier spagnolo Sanchez e attraverso una lettera da Giorgia Meloni con altri 21 leader europei e dichiara che la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. E sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 persone annegate. Medio Oriente, le ambasciate statunitensi di Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq hanno esortato i cittadini americani a evitare di recarsi nella regione e a valutare la possibilità di lasciarla per una possibile escalation della crisi con l'Iran. Mentre continuano i raid incrociati, Teheran accusa gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare un conflitto totale nel Golfo, dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Stati Uniti-Israele. In Italia, svolta sulla morte di una donna romana di 30 anni precipitata da un terrazzo condominiale nella capitale. Non è stato un gesto volontario, fermato il compagno, si indaga per femminicidio.
3: Daphne Rebaudo, 30 anni, è stata ritrovata morta il 13 luglio scorso nel quartiere di Torbella Monaca, periferia est di Roma. Era precipitata dalla terrazza condominiale, a prima vista un suicidio, ma gli inquirenti non si sono fermati alle apparenze e hanno continuato a indagare sul contesto familiare della donna. Gli elementi raccolti hanno portato al fermo del compagno, Mohamed Trabelsi, 40 anni, con precedenti per droga. Il pool di magistrati specializzato nei reati sessuali della Procura di Roma ipotizza il reato di femminicidio, aggravato dal vincolo della convivenza. A scaraventare nel vuoto la giovane donna sarebbe stato lui, dopo una violenta lite che, secondo i testimoni ascoltati, si sarebbe svolta sulle scale del palazzo in cui i due vivevano. A insospettire la polizia erano state le versioni contrastanti fornite dall'indagato sugli orari dei suoi spostamenti. Poi le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza hanno confermato i dubbi degli inquirenti. Il femminicidio è maturato in un contesto di forte degrado, in uno stabile in parte occupato dai pusher che operano in un clima di intimidazione nei confronti dei residenti, che però in questo caso sono riusciti a rompere il muro di omertà aiutando le forze dell'ordine a cercare la verità. Paola Cortese, GR1.
2: Fuga di monossido di carbonio in un albergo di Perugia. Morto un musicista, Davide La Rosa, di 55 anni. Ricoverata in gravi condizioni una violoncellista che era con lui. Entrambi erano in Umbria per un concerto. L'allarme è scattato quando non si sono presentati per l'esibizione. Secondo le verifiche dei vigili del fuoco, il gas era presente in diversi piani dello stabile. Evacuato l'hotel, il cordoglio del Music Fest Perugia. La procura indaga per omicidio colposo. Italia rovente, la quarta ondata di caldo africano fa registrare temperature estreme. Oggi 19 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì 25. Ed è un weekend di partenze, secondo le previsioni di ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza. In vigore fino alle ore 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Ma c'è anche chi si sposta in treno, Milano tra le stazioni chiave.
4: Tutto secondo copione, già dal mattino del primo sabato di agosto la stazione centrale di Milano è invasa da una marea di viaggiatori. In 33 milioni si sposteranno in treno per le vacanze estive e molti arrivano dall'estero. Sto andando a Firenze.
5: From London.
4: Com'è l'Italia? Calda ma molto bella.
5: Very hot, but very beautiful in town.
4: Da Milano si parte per scoprire nuove mete o per tornare a casa.
6: Sto andando a Costanza.
7: A Rimini.
8: Stiamo partendo per andare a Parigi per fare l'Interrail.
7: Quanti giorni?
8: 10.
4: C'è chi è entusiasta e chi ha già perso la pazienza.
9: Adesso stiamo andando a Bologna, nelle Marche poi.
7: Avete scelto il treno?
9: Sì, abbiamo scelto il treno perché è molto più conveniente per noi e ci piace anche proprio il viaggio.
10: Track, c'è freccia rossa di qua e guardi la fila.
4: Secondo l'osservatorio regionale sul turismo, tra giugno e settembre le presenze in Lombardia sfioreranno i 28 milioni, in aumento di quasi il 6% rispetto all'anno scorso. Per il GR1, Chiara Merico.
2: Il sogno di George Lucas sta per diventare realtà. A Los Angeles il 22 settembre aprirà il Lucas Museum, che raccoglie la vasta collezione privata del celebre regista statunitense e creatore di Star Wars Guerre Stellari, con numerosi pezzi mai mostrati al pubblico. Sarà ospitato da un edificio dalla forma futuristica, simile a un'astronave. Al suo interno sono custoditi oltre 1300 oggetti e opere d'arte distribuiti in 33 gallerie. E a proposito di musei, vi ricordiamo che domani si rinnova l'appuntamento con La Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata obbligatoria, dove richiesta. Info e biglietti sull'app Musei Italiani. E con questo è tutto, prossimo GR1 alle ore 18.
11: Sabato Sport.
12: Sono le 17:06 minuti, ancora con voi Sabato Sport, Manuela Collazzo al microfono e poi Danilo Gionta in regia, Francesco Paradisi alla parte tecnica, in console, in redazione invece c'è Andrea Pistorio. Vi abbiamo accompagnato con i nostri racconti, anche con la nostra musica, con le nostre interviste che proseguiranno, anche i nostri aggiornamenti. Non sta andando benissimo l'amichevole della Roma a Cardiff. Dopo i primi 45 minuti la Roma è sotto 3-0, diversi errori difensivi e sono stati tutti decisivi per i gol del Cardiff. Da segnalare anche un rigore sbagliato da Dybala, e da segnalare per quanto riguarda gli eventi in corso anche la finale per quanto riguarda gli europei di nuoto, parliamo di nuoto artistico, del duo libero donne, e toccherà, ma non adesso perché ci vorrà ancora qualche minuto prima che scendano in acqua Lucrezia Ruggero ed Enrica Piccoli a caccia del podio che intanto è arrivato nel duo libero misto grazie a Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, la stessa Lucrezia Ruggero, che hanno conquistato il bronzo proprio una mezz'oretta fa circa. Dicevamo prima dell'appuntamento con il GR1 che in questa mezz'ora torneremo a parlare di calcio in diverse vesti, parleremo naturalmente anche di mercato. A proposito di mercato, uno degli ultimi acquisti della Roma è in campo, Castro, per quanto riguarda i giallorossi un pomeriggio non pazzesco anche per lui, così come per tutti i giallorossi. Sono comunque amichevoli estive aspettando l'inizio della stagione. Parleremo della Sanremese a breve, ma ne parleremo dopo aver ascoltato ancora la musica. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Sanremo, l'abbiamo evocata, la città dei fiori e la sua squadra, la sanremese, squadra che partecipa al campionato di Serie D ma che ha grandi ambizioni. Da qualche mese ha un nuovo volto societario, ha arruolato icone del calcio mondiale, tra questi Christian Carambé, presidente del club, Clarence Seedorf, che dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo dell'Academy e del settore giovanile, ma questo ce lo potrà dire lo stesso Carambé, che è collegato con noi a Sabato Sport su Rai Radio 1. Ben trovato, presidente.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora Carambé, prima di parlare del progetto sanremese per il calcio italiano ma anche per il calcio mondiale, non sono giorni facili, ieri è morto Franco Baresi, allora sto chiedendo a tutti i nostri ospiti calcistici un ricordo di chi lo ha conosciuto, un ricordo anche suo personale di Franco Baresi.
1: Sì, è vero, è una giornata molto triste per il calcio italiano, perché noi giocatori che abbiamo conosciuto il capitano, quindi penso che l'Italia ha perso un grande uomo, anche un grande calciatore. Anche il Milan, quindi siamo
0: un
1: tutti...
0: leader, diciamo, un leader in campo e fuori, Franco Baresi, è un ricordo personale. Del capitano, come l'ho chiamato.
1: Sì, pensavo passarlo tranquillamente quando giocavamo la Samp contro il Milan e niente, non potevo sospassarlo,
0: era insuperabile, insuperabile, sì. Franco Baresi. Allora, Christian Carambé, vogliamo parlare di questo progetto della Sanremese, del suo ruolo, presidente? Come nasce il vostro progetto?
1: Guarda, noi con Teodoro è un socio mio, un amico che conosceva l'antico presidente Massù durante un incontro di una partita di beneficenza in Francia. Ci siamo conosciuti così e niente, per discussioni abbiamo parlato di questo progetto senza sapere niente.
0: Diciamo si è buttato così all'avventura.
1: Sì, è un destino per me, perché penso che è un'opportunità, anche una scelta di passione, perché siamo tutti appassionati del calcio e soprattutto tornare anche in Italia è un'opportunità. Quindi...
0: Tornare in Liguria per lei, perché comunque ha giocato nella Samp e conosce anche Sanremo, una città che le piace.
1: Sì, Sanremo molto conosciuto con le fiori, soprattutto con la musica, quindi sapere che c'è una società di calcio e da lì per noi è anche un challenge.
0: Una sfida.
1: Sì, è una sfida per giustamente acquistare la città e soprattutto capire la Serie D.
0: Capire dove si può arrivare. Intanto le voglio fare complimenti per il suo italiano, perché comunque è parecchio tempo, insomma, che non frequenta l'Italia, è rimasto in qualche modo il suo italiano. E vi chiedo, e le chiedo, Carambé, con quali obiettivi state lavorando? Ho capito che ha scelto questa avventura anche perché in qualche modo è stato un modo per tornare in Italia e in una regione, la Liguria, che ricorda con grande affetto. Quali sono i vostri obiettivi? Non dico soltanto immediati, anche futuri.
1: No, i nostri obiettivi sono semplici. Io ho sempre detto, quando siamo arrivati lì, che vogliamo costruire una società piano piano, che va sano, va lontano. Quindi noi...
0: A piccoli passi.
1: Sì, dobbiamo soprattutto dare condizioni ottime per la squadra per crescere. Infatti vogliamo strutturare soprattutto la società come una società professionistica, si dice così?
0: Sì, volete diciamo fare il salto, costruire la società per permetterle di fare il salto nel professionismo.
1: Sì, quando dico strutture, tutto un dipartimento di scouting, una contabilità, come si dice, analisi,
0: sì,
1: anche
0: l'attenzione anche ai giovani, il miglioramento delle strutture.
1: Questo sicuro, con il settore giovanile abbiamo già usato 4-5, penso che già adesso in ritiro con il mister Pesta c'è 5 giovani che stanno lì per giustamente essere dentro la prima squadra. Però è così, noi l'ho sempre detto, dobbiamo capire dove siamo, capire la città, capire la regione. Dopo questo possiamo
0: pensare
1: sognare.
0: Anche in grande sognare con Clarence Seedorf, giusto, Careb, che si occuperà proprio dell'Academy. Dunque,
1: guarda, per il momento abbiamo cominciato con Clarence su Summer Camp. Mm-hmm. Per iniziare un po', anche perché vogliamo anche conoscere tutti i parametri del settore giovanile, sappiamo che noi abbiamo più di 250 giovani già in Pian di Poma, quindi
0: giovani anche italiani, Carambò, sa che noi ne abbiamo bisogno, un momento storico complicato, tutti italiani, perfetto, ottime notizie.
1: sì, perché per esempio noi abbiamo Di Fino, Zaloni, Cipriani, Odone, Boli, sono tutti del nostro settore giovanile, quindi loro sono già lì in ritiro per lavorare per la nuova stagione e già noi pensiamo già a usarle, perché è anche seguire la legge italiana, perché c'è le condizioni dove dobbiamo usare le giovani.
0: Assolutamente, e quindi mi par di capire, e non avevo dubbi, non è soltanto un'operazione d'immagine la vostra, ma un progetto concreto. Da questo punto di vista noi abbiamo assistito all'ascesa del Como in questi anni, può essere sì. Un'ispirazione magari. Il Como di Fabregas?
1: magari penso che Como è un modello per tutti, non solamente per noi, per tutti società che vogliono crescere, anche vogliono andare subito su. Mm-hmm. Però noi siamo ancora una piccola società, anche una nuova società.
0: Certo.
1: È questo che dico, che stiamo costruendo tutta
0: struttura che poi dovrà in qualche modo aiutarvi a crescere.
1: Per aiutare a andare giù. Quindi noi dobbiamo spostare la velocità, si dice così?
0: L'asticella vuole dire, l'asticella sempre più in alto? Cioè spostare l'asticella sempre più in alto?
1: Dobbiamo rispettare.
0: Rispettare certo i tempi, che un progetto del genere, diciamo così, pretende. Prima di salutarla, Karen Beu, ma ha seguito le vicende dell'Italia in queste settimane, il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, suo compagno di squadra alla Samp, no?
1: Sono contento anche per Mancio tornare in Italia.
0: Ma vi sentite ogni tanto? Lo sente ancora?
1: Sì, me vale. Sì, quando voglio consiglio anche lo chiamo per sapere come va la Samp. Adesso è tornato come tecnico del nazionale, spero che
0: cioè
1: farà
0: Corradi
1: bene,
0: adesso alla Samp, sì. Mm-hmm. Sì, quindi, Mancini è tornato tecnico della nazionale, è contento per lui e pensa che lui sia, come dire, soddisfatto di questo ritorno. Sa che poi c'era stata insomma una polemica, era stato un po' criticato quando aveva lasciato l'azzurro qualche anno fa per volare in Arabia.
1: Guarda, non è facile per tutti, però penso che dobbiamo pensare alla federazione per costruire, anche perché noi francesi abbiamo conosciuto questo nel 2010, dove abbiamo fatto brutte figure in Sudafrica. Dopo questo abbiamo studiato come fare per crescere di nuovo usando le accademie e fare giocare giocatori giovani, per essere pronti a rappresentare
0: questo
1: la nazionale.
0: Questo è fondamentale. Quindi, e a proposito della vostra nazionale, da voi in Francia un nome che anche noi conosciamo molto bene in realtà, il nuovo CT, è Zidane.
1: Sì.
0: Cosa vi aspettate da Zidane?
1: Guarda, adesso per gli europei c'è Mancio con l'Italia, c'è Zidane in Francia, c'è come si chiama?
0: Tutti i suoi amici.
1: Klopp, c'è Klopp in Germania, c'è tanti ex giocatori che adesso
0: c'è Montella in Turchia,
1: fare gli europei. E per questo, quindi penso che sarà un europeo incredibile. E giustamente con Zizou, con Zidane, penso che la nostra squadra ha sempre un margine, quindi può ancora sviluppare due Barcola, tutti giovani, anche dobbiamo anche ringraziare il lavoro di Didier Deschamps, perché ha fatto tanti bene la nazionale francese.
0: Certo, grazie davvero a Christian Carambeau, e che dire, in bocca al lupo per questa avventura a Sanremo.
1: Prego, grazie.

I pinguini tattici nucleari, la pallavolo, la Nations League maschile che non vede l'Italia protagonista fuori ai quarti di finale contro gli Stati Uniti, definita la finalissima in Cina, sarà proprio tra gli Stati Uniti e la Polonia. Gli americani, che avevano battuto nettamente gli azzurri 3-0, hanno sconfitto il Giappone 3-2 dopo

Nations League. Nella finalina valida per il terzo e quarto posto invece i giapponesi sfideranno la Slovenia, che è stata eliminata dalla Polonia con un netto 3-0 nella prima semifinale giocata oggi in Cina. Vi ricordo che c'è sempre in corso la finale per quanto riguarda gli europei di nuoto, un nuoto artistico del duo libero donne, e fra non molto toccherà alle azzurre Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggero scendere in acqua, mentre per quanto riguarda la sfida, l'amichevole della Roma a Cardiff contro la squadra di casa, Dybala a segno al 58esimo, dunque il Cardiff conduce per 3-1. Proseguiamo adesso con chiedo alla regia, ho già dimenticato cosa fare, andiamo a ascoltiamo ancora musica per poi andare alle previsioni meteo. Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, salvo qualche residuo piovasco a ridosso delle Alpi e dei rilievi appenninici, ma in rapido e definitivo dissolvimento.

0: domani, domenica 2 agosto, la giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sabato Sport.
6: Sono le 17.31, siamo tornati in diretta con voi, Sabato Sport, Manuela Collazzo al microfono, dall'altra parte del vetro, grazie a Danilo Gionta in regia, a Francesco Paradisi alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Torniamo sullo scontro UEFA-FIFA, sull'attacco della UEFA a Gianni Infantino, perché sarebbe pronta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee a votare la sfiducia al presidente della Federcalcio Internazionale Gianni Infantino, se non accetterà di dimettersi. Questo però è riferito da fonti al Telegraph. Infantino, lo ricordiamo, ha ritirato il piano di vendere ai privati una quota dei diritti dei mondiali, dell'organizzazione dei mondiali di calcio, dei grandi eventi della FIFA, però la UEFA avrebbe chiarito in un comunicato, ed ha chiarito in un comunicato, che ritiene il rapporto di fiducia con Infantino ormai irrecuperabile, e secondo il Telegraph tutti e 55 i membri della UEFA sarebbero pronti ad approvare una mozione di sfiducia proprio nei confronti del presidente FIFA, il cui progetto era stato, lo ricordiamo, avversato anche dalle federazioni sia del Nord e Centro America sia dell'Asia, e l'abbiamo ricordato anche durante la nostra trasmissione, le federazioni europee avevano minacciato il boicottaggio dei mondiali se il piano non fosse stato archiviato. Il piano è stato archiviato, ma ulteriori fonti appunto appartenenti al Telegraph direbbero che la UEFA è pronta a votare la sfiducia al presidente della FIFA Gianni Infantino. Noi continueremo a breve a parlare di calcio, ma non solo, è sempre ancora musica.

0: L'amichevole della Roma a Cardiff, 4-1 del Cardiff, siamo al 73esimo. Sono le amichevoli estive verso la prossima stagione, con il mercato comunque che sta facendo il suo corso, e noi di mercato parliamo e lo facciamo con un ex calciatore, ora agente e procuratore, operatore di mercato e sempre molto gentile con Rai Radio 1. Oscar Damiani, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Damiani, prima di affrontare l'argomento mercato, chiedo anche a lei, come ho fatto con gli altri nostri ospiti, un ricordo personale di Franco Baresi, perché è stato anche suo compagno di squadra al Milan, quel Milan che è stata casa di Baresi per oltre 50 anni, come lui stesso amava ricordare, che non abbandonò neanche dopo la retrocessione in B, dopo il calcio scommesse. Damiani.
1: Capitano, mio capitano. Sono stati anni bellissimi, io ero a fine carriera, avevo già 34-35 anni, lui era il piccinino, era però giovane ma già capitano, quindi un ragazzo straordinario, inutile ripetere le stesse cose, però un ricordo straordinario di Franco che rimarrà sempre con me.
0: Anche in quella stagione in Serie B?
1: Anche
0: con la stessa umiltà e la stessa passione,
1: certo,
0: per il Milan.
1: Certo, assolutamente, vuol dire, lui aveva avuto un sacco di richieste, avrebbe potuto andare in grandi squadre, Real Madrid, in Inghilterra, invece è sempre rimasto legato ai colori rossoneri, e anche quell'anno in Serie B è rimasto e ha dato l'esempio a tutti noi di che cosa era Franco Baresi.
0: E questo è un grande ricordo da chi l'ha conosciuto bene, peraltro quella per voi fu una grande stagione. Vogliamo dare, Oscar Damiani, qualche voto al mercato fin qui? È un mercato un po' spento, secondo lei, ma per quale motivo, se è così? C'è una motivazione?
1: Bah, la motivazione non la conosco. Ovviamente per rinforzare le squadre ci vogliono budget molto molto alti, perché per acquisire giocatori all'estero oggi chiedono delle grandi cifre. Una volta il mercato italiano era il più importante e tutti i giocatori volevano venire da noi. Oggi non lo è più, francamente. Quindi l'Inghilterra, la Francia, la Germania, c'è una concorrenza tale per cui è sempre più difficile portare da noi i campioni. L'unica strada è quella di puntare ai giovani, fare crescere i nostri ragazzi, perché anche i ragazzi italiani ormai ce ne sono pochi. Siamo diventati fortissimi in tutti gli sport, meno che nel calcio, è una cosa veramente molto strana.
0: Ma dai movimenti di questi giorni, sentiamo, leggiamo, non ci sembra ci sia questa grande attenzione poi ai giovani, come si vorrebbe, si pretenderebbe, anche alla luce del fatto che è un movimento che ha forti difficoltà.
1: Ma preoccupa anche che i nostri giovani vadano all'estero, quindi ancora peggio. Voglio dire, se non sappiamo trattenerli, non li sappiamo far crescere da noi, che futuro avrà il nostro calcio e la nostra nazionale, come dicevo, che affronta dei momenti veramente molto complicati. Quindi speriamo che sia una questione solo di questo periodo. Negli altri sport stiamo andando fortissimo, speriamo che torni anche il periodo bello del passato del calcio.
0: In questa penuria, chiamiamola così, chi secondo lei si sta muovendo meglio tra le squadre di A?
1: Ah, l'Inter è sempre una società che si muove bene, ha dei grandi dirigenti sempre pronti. Anche la Juve mi sembra che non ha fatto molto, ma qualcosa sta facendo, insomma, ecco. Napoli ne abbiamo già parlato, voglio dire, anche in passato sono le squadre che si muovono di più, che hanno anche più possibilità. Il Sassuolo è una società sempre molto ben gestita, con dei bravissimi dirigenti.
0: La Fiorentina anche si sta muovendo
1: piuttosto
0: bene sul mercato.
1: Sì, io che sono sempre stato tifoso viola fin da bambino, sono contento.
0: È felice
1: per
0: questo mercato.
1: Sono felice di questo mercato, stanno lavorando molto molto bene e quindi sarà, credo, una delle protagoniste del prossimo campionato.
0: Protagonista spera di esserlo Castro alla Roma, sta giocando in questi momenti la Roma, non è dobbiamo dire una grande partita quella dei giallorossi, ma come valuta il mercato della Roma fino a questo momento?
1: Ha comprato, ha preso dei giocatori anche bravi, insomma ci vuole anche un po' di tempo per inserirli. Roma è un ambiente comunque è difficile, c'è sempre una grande pressione, quindi ci vuole una grande personalità per emergere sulla sponda romanista giallorossa. Però il tempo ce n'è ancora, un po' presto per dare dei giudizi definitivi, quindi aspettiamo con fiducia la squadra giallorossa.
0: Secondo lei, Oscar Damiani, il mondiale ha fatto da vetrina? Ci sono giocatori che se lei fosse presidente di un club prenderebbe? Si sono messi in mostra?
1: Vabbè, ragazzi interessanti ce ne sono sempre, ma come dicevo prima i nostri budget non ci consentono di acquisire giocatori di altissimo livello. C'è una concorrenza ormai a livello globale che ci supera, che ci mette un po' in difficoltà, e come già ho detto credo che dobbiamo pensare a puntare ai giovani, al nostro settore giovanile, a fare crescere i giovani italiani, e come già dicevo di sportivi di altissimo livello ne abbiamo, è incredibile che non ci siano nel calcio.
0: Pensando alla prossima stagione, a come le squadre possono ridurre il distacco dall'Inter, che come anche lei diceva si muove sempre bene anche sul mercato, le inseguitrici stanno facendo un po' pochino al momento, quale squadra, ovviamente lavori in corso, il cartello è evidente, è bello grosso, quale squadra vede più attrezzata?
1: Ah, forse la Juventus è quella che ha fatto qualche movimento che potrebbe migliorare un po' la squadra, che è già di buon livello, però l'Inter rimane comunque la favorita, la squadra più forte, come ho già detto, forse gestita da un bravissimo allenatore, intanto che secondo me non è considerato per quello che vale, perché è veramente molto bravo, e poi ha dietro veramente Marotta, Ausilio, Bacini, dei personaggi che conoscono il calcio e che sanno come muoversi.
0: Conosce molto bene il calcio Mancini, dopo settimane anche un po' di polemiche e di caos, Mancini è tornato sulla panchina della nazionale. Prima di salutarla, Damiani, vorrei una sua valutazione: è stata la scelta giusta alla fine da parte di Malagò far tornare
1: Sono
0: Mancini?
1: Sono contento, stimo molto Malagò, che conosco anche personalmente, una persona di altissimo livello, ovviamente ha fatto le sue valutazioni, molti dicono Roma, insomma Mancini, Malagò, però invece io sono convinto che il Mancio saprà dare rigore e forza alla nostra nazionale che ne ha bisogno, e quindi io credo che la scelta, ovviamente dobbiamo aspettare i risultati, la scelta sia stata assolutamente di altissimo livello.
0: E lui, a proposito di giovani, ha dimostrato comunque di saperci fare e saperli scovare. Grazie Oscar Damiani per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: L'Atletica Italiana verso gli europei di Birmingham, il raduno delle staffette azzurre a Roma, al microfono di Daniele Fortuna. Per lui oggi una giornata particolare perché il 1 agosto di 5 anni fa conquistava l'oro olimpico nei 100 metri. Allora cominciamo proprio da qui. Daniele Fortuna, intervista Marcel Jacobs.
1: 5 anni fa è la storia, in questo caso non è retorica quell'oro olimpico. Però siamo di nuovo qui, intanto quel momento lì, proprio 5 anni fa a quest'ora, quando in Giappone era sera, che cosa facevi?
2: Ma in questo momento penso che la gara l'avevo già fatta, dopo aver fatto le 220 interviste e la conferenza, stavo andando verso Casa Italia a fare ulteriori altre 200 interviste, quindi me la sono goduta dal giorno dopo in realtà la vittoria. No, è un momento sicuramente incredibile, è un momento che mi ha cambiato la vita, mi ha portato a essere l'uomo più veloce del mondo in quel momento. Però sono passati 5 anni, quindi non sto lì a guardare troppo quello che è stato il passato. Sicuramente è un punto importante per me, ma dobbiamo lavorare per continuare verso quella strada e correre più forte.
1: Perché sei ancora qui, poi questo è l'importante alla fine, no? Quello è il passato, magari poi ci sarà un momento molto più avanti per ricordarlo, per capire l'importanza, però adesso c'è ancora molto da fare. E come arrivi a questi europei?
2: No, assolutamente sì, è esattamente così, è passato, ovviamente non dimentico quello che è stato, però penso che in questo momento bisogna focalizzarsi su quello che è il presente, il futuro non lo possiamo conoscere, quindi mi sto focalizzando su cercare di fare nel migliore dei modi tutto quello che faccio in questo momento e che ho la possibilità di controllare. Arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara, però sono contento perché è stata una buona preparazione, una buona annata in cui comunque abbiamo sempre corso forte e quindi cerchiamo di continuare così.
1: E non ti nascondi, vai lì per vincere, per conquistare il tuo terzo oro di fila in un europeo?
2: Beh, arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
1: Con la staffetta qual è la situazione? Secondo te si può difendere quel titolo di Roma?
2: Beh, siamo anche lì campioni europei in carica, abbiamo un bel gruppo, abbiamo tanti talenti, tante possibilità, dobbiamo solo cercare di incastrarli nel miglior modo possibile per performare, però quello che ci caratterizza rispetto agli altri, le altre squadre è che noi siamo veramente super uniti, ci fidiamo l'uno dell'altro, quindi questo è quello che poi ci portiamo in pista e che ci fa correre forte.
1: Birmingham, ma si continua a parlare sempre di Los Angeles, le altre Olimpiadi 2028, io però ti dico il presente, sì, l'immediato, il presente, quello che succederà adesso, mondiali però, perché quella è una manifestazione che un po' ti manca, quindi prima di Los Angeles ci sarà Pechino, e che cosa vuole fare Marcel Jacobs tra un anno?
2: Ma guarda, questa è, penso che sia la sfida più impegnativa per me, è dal 2019 che faccio i campionati del mondo e non c'è mai stata un'annata in cui sono riuscito ad arrivare sano con una buona preparazione, quindi l'obiettivo veramente del prossimo anno, come lo è stato poi per quest'anno, è quello di rimanere in salute il più possibile, cercare di limitare quelli che sono tutti gli acciacchi che arrivano, saperli riconoscere prima, sapersi fermar prima e lavorare in un determinato modo. Sarà a settembre, quindi la stagione e la preparazione comincerà molto più tardi rispetto a quello che è la normalità, vado verso i 33 anni, quindi devo saper gestire il mio corpo in un determinato modo. Però ammetto che quel mondiale è quello che mi manca, è la mia criptonite e dobbiamo cercare di abbatterla.
3: Sabato Sport.

Avete ascoltato prima al microfono di Daniele Fortuna le ambizioni di Marcel Jacobs verso gli europei di Birmingham di atletica, ma anche i ricordi, quel primo agosto del 2021 a Tokyo, quando è stata riscritta la storia dell'atletica con il doppio oro olimpico in pochi minuti di Jacobs nei 100 e di Tamberi nel salto in alto, ma un'olimpiade quella per l'atletica leggera davvero straordinaria. Noi stiamo per fermarci perché si avvicina il momento delle notizie, dunque del GR1 delle 18, ma ci avviciniamo come sempre in musica e ci ritroviamo dopo per l'ultima ora di Sabato Sport.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. La crisi migratoria a Ceuta. Si svolgerà martedì prossimo in videocollegamento la riunione dei ministri della giustizia e affari interni dell'Unione Europea per discutere degli sviluppi. Lo fanno sapere fonti della presidenza irlandese. L'incontro straordinario richiesto da 21 stati membri, tra cui l'Italia, in una lettera inviata alla presidente della Commissione Europea. Per Ursula von der Leyen la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Sale intanto 84 il bilancio dei morti in mare davanti la costa dell'enclave spagnola. Medio Oriente, Teheran accusa, gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare un conflitto totale nel Golfo, dopo le indiscrezioni sul nuovo imminente attacco congiunto di Washington e Tel Aviv. Una circostanza riportata dalla TV americana CBS, che per ora rilancia la smentita di un funzionario israeliano. Intanto le ambasciate USA in Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq invitano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione, oppure a evitare di andarci. Il sisma nei campi Flegrei, 26 feriti, due dei quali in gravi condizioni, mentre sono circa 300, secondo il Dipartimento della Protezione Civile, le persone che hanno dovuto lasciare le abitazioni, ma il numero potrebbe aumentare. Domani riapre il porto di Pozzuoli, lo conferma sui social il sindaco di Procida, Luigi Muro.
4: La lunga corsa in strada, l'angoscia per quell'incubo che ritorna, il terrore per lo scampato pericolo.
5: Mio padre ha rischiato la vita, perché se fosse lui stava sul divano, come sempre, a quest'ora, grazie di Dio, dopo il lavoro, a guardare la televisione, sarebbe, io lo trovo morto mio padre, perché ci sono le pareti a terra, la casa è distrutta.
4: In alcune zone il disagio già alimentato dal caldo viene acuito dalla mancanza di acqua e di luce, diversi nuclei familiari sfollati, ma lo sciame intanto continua a dare sussulti e a rendere più angosciante la notte. All'alba, due scosse in sequenza, poco più di un chilometro di profondità, magnitudo 3.1 e 3.0, un triste risveglio per chi è riuscito a chiudere occhio. Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
3: A Roma svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale nel quartiere Tor Bella Monaca. Fermato il compagno 41enne della donna e accusato di femminicidio. Per gli inquirenti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario della trentenne. A Milano aperta la camera ardente per Don Antonio Mazzi, scomparso ieri a 96 anni, la linea a Donatella Negri.
6: È una camera ardente, hanno detto, informale, cioè proprio come voleva e come ha vissuto fino alla fine Don Antonio Mazzi, qui in questo Parco Lambro, dove negli anni 70 la droga la faceva da padrone, mieteva vittime fra tanti giovani. Fra le prime corone da arrivare, quella dell'Associazione Nazionale Magistrati e poi quella di Albano. Tutti gli amici di Exodus stanno arrivando da tutta Italia, perché le comunità volute da Don Mazzi, iniziate con delle carovane, quindi itineranti, sono veramente in tutta Italia e adesso sono anche all'estero. C'è cordoglio, c'è dolore, ci sono delle lacrime, ma c'è anche tanta gioia per la promessa che gli hanno fatto di andare avanti. E Exodus continuerà il suo cammino. E per il momento è tutto, linea allo studio.
3: Il gran caldo in Italia, oggi 19 le città da bollino rosso, domani saranno 23 e lunedì 25, temperature estreme che secondo gli esperti ci accompagneranno fino all'8-10 agosto ed è un weekend di partenze, oltre 26 milioni gli spostamenti previsti da e verso le località di vacanza, uno dei nodi autostradali principali è quello di Roma.
7: Finalmente in vacanza, stiamo andando nelle Marche, veniamo da Roma, il traffico è un pochino più intenso.
8: Movimentato, ma non abbiamo trovato code, ci aspettavamo peggio. A Roma andiamo in Umbria.
9: Intorno alle 15.30 un incendio di sterpaglie ha causato la chiusura temporanea della Roma-Fiumicino all'altezza del raccordo. Per il resto nel Lazio traffico intenso ma scorrevole fino al pomeriggio.
10: Noi veniamo da Roma, andiamo nelle Marche, siamo fuori fino a dopo Ferragosto. Segnalavano che era
0: Mercolino Nero, però non abbiamo incontrato tantissimo traffico.
9: In mattinata si erano registrate code a tratti sulla A24 tra Roma Est e Tivoli e sulla A1 tra l'area di servizio Prenestina e Ferentino. Flusso veicolare sostenuto in uscita al casello autostradale di Orte nel Viterbese, crocevia tra Lazio, Umbria e Marche, la Pontina, l'Appia, l'Aurelia, la Orte Civitavecchia, l'autostrada del Sole e quella dei Parchi, le direttrici viarie più trafficate oggi.
10: Per il GR1 Nazario Basili.
3: Calcio, la UEFA esprime soddisfazione per il ritiro del progetto di privatizzare la gestione dei mondiali, ma lancia una nuova stoccata a Gianni Infantino. L'attuale dirigenza della FIFA, si legge in una nota, non solo ha perso la nostra fiducia, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. La Confederazione Europea annuncia di voler lavorare nei prossimi giorni e settimane per garantire che tutto ciò non si ripeta. Ed è tutto per il momento, su Radio 1 torna a Sabato Sport, prossimo giornale alle 19.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
11: Info su suzuki.it.
13: Sabato Sport.
14: 28 e 6 minuti, ancora un saluto dagli studi Rai di Saxa Rubra, Manuela Collazzo al microfono, la squadra di Sabato Sport oggi composta da Danilo Gionta in regia, adesso Stefano Catini alla parte tecnica, c'è Andrea Pistorio in redazione. Ci sono le amichevoli delle squadre di A verso la prossima stagione. La Roma ha perso a Cardiff 4-1, è finita 3-3 tra Udinese e Mainz, è cominciata da quasi 7 minuti la sfida della Fiorentina contro il Real Madrid, mentre è terminata qualche minuto fa, ma qui cambiamo sport e passiamo al nuoto artistico, la finale degli europei a Parigi, quella del duo libero femminile con l'Italia, con Lucrezia Ruggero ed Erika Piccoli che si sono fermate ai piedi del podio, perché l'oro è andato alla Grecia, l'argento alla Spagna, il bronzo alla Russia, quarto posto delle azzurre, staccate di circa 15 punti dalla zona podio. A proposito di podi, a proposito di medaglie e di successi, ne parleremo fra pochissimo, la vittoria di un giovane nel pentathlon moderno, dunque affronteremo anche questo tema a breve, per poi chiudere con i motori, con la Formula 1. Ma a proposito di atletica, abbiamo sentito le parole di Marcel Jacobs verso gli europei di Birmingham, ma anche nel ricordo di quel che successe 5 anni fa a Tokyo, l'oro olimpico nei 100 per lui. E sentiremo ancora altri azzurri, nello specifico un'azzurra su cui l'Italia ripone grosse aspettative, Zainab Dosso, sempre al microfono di Daniele Fortuna, ma stiamo ascoltando anche tanta musica in questo pomeriggio di sport e musica appunto, allora proseguiamo con la musica.

0: notizia di ciclismo, la classica di San Sebastian, la vittoria del belga Evenepoel, 4 volte in gara San Sebastian e 4 vittorie per lui. Gli italiani, buone le prove di Ciccone e Scaroni. Cristian Scaroni ha chiuso al 4º posto, Ciccone al 6º. Vi avevo anticipato che avremmo parlato di pentathlon moderno, di Matteo Bovenzi, aeronautica militare, che è il nuovo campione del mondo a livello giovanile, 21 anni, romano, ha conquistato il titolo iridato a Kaunas in Lituania dopo una gara molto emozionante e intensa che crediamo lui stesso potrà raccontarci, perché è nostro ospite a Sabato Sport su Rai Radio 1. Matteo Bovenzi, ben trovato.
1: Ciao, buonasera. Ciao.
0: Allora, dicevamo, una finale molto emozionante che hai chiuso con 1608 punti e ti chiedo proprio di partire da lì, da quella gara. Che gara è stata e che difficoltà hai trovato?
1: Sì, assolutamente. Diciamo, difficoltà ce ne sono state, ovviamente. Comunque uno sport con 5 discipline, quindi diciamo la perfezione non si può fare.
0: È uno sport bello complicato, perché tu,
1: esatto,
0: sei partito,
1: esatto,
0: molto bene, un'ottima prova di scherma, poi anche un ottimo tempo negli ostacoli, sei stato il migliore a nuoto, perfetto anche al poligono e vabbè, poi ha tagliato per primo il traguardo. Ma davvero, quali sono stati i momenti più complicati di quella gara?
1: Diciamo, la prova della scherma comunque è andata bene, però purtroppo ho perso, diciamo, uno scontro diretto, diciamo, in maniera non buona, quindi avrei preferito continuare lì e continuare ad andare e non essere eliminato su quella prova, però comunque di base è stato un buon risultato. E poi sicuramente una difficoltà che avevo ansia di avere, diciamo, e poi in verità non si è presentata, era sul tiro, perché poteva comunque essere una difficoltà, sparavi male, ti recuperavano, invece poi
0: è andata bene.
1: È andata perfetta.
0: Ecco, il pentathlon è una disciplina, come dicevi, accennavi anche tu, molto complicata, perché unisce appunto 5 discipline, ma ti chiedo, tu hai 21 anni, come ti sei avvicinato a questo sport? Perché l'hai scelto?
1: Poca scelta, per modo di dire, perché comunque sia mamma che papà hanno fatto pentathlon, facevano pentathlon, quindi è proprio una tradizione di famiglia, ecco.
0: Quindi diciamo che era inevitabile che anche tu,
1: esatto,
0: lo scegliessi, questo sport,
1: sì,
0: appunto,
1: sì,
0: multidisciplinare. E secondo te, almeno anche dalla tua esperienza, quali sono le complicazioni maggiori di uno sport che appunto unisce più discipline?
1: Allora, sicuramente l'organizzazione, come tempistiche di allenamento, orari e tutte queste cose, perché comunque è uno sport che gli devi stare appresso, ecco. E quello sicuramente è il punto più difficile, perché comunque sono tante, appunto, discipline diverse, devi spostarti per gli allenamenti, orari un po' improponibili a volte, però ne vale la pena, ecco.
0: Ecco, orari da incastrare con cos'altro? Cioè, come organizzi le tue giornate proprio in funzione del pentathlon? Cosa fai sostanzialmente oltre allo sport?
1: Diciamo, adesso si è semplificata molto, perché comunque ho finito di studiare, quindi la giornata può essere dedicata allo sport, però finché andavo a scuola comunque andava organizzato tutto nel pomeriggio, e quindi dovevi mettere almeno 2 se non 3 discipline una volta uscito da scuola, che non è proprio facilissimo. Ora per fortuna si riesce a distribuire un po' meglio durante la giornata, mattina, pomeriggio, e quindi
0: ti organizzi
1: meglio,
0: con più semplicità. Dici,
1: esatto,
0: che
1: sì,
0: vieni da una famiglia in cui il pentathlon, insomma, è di casa. E che cosa significa per te avere il sostegno dei tuoi genitori, ma rappresenta anche una sorta di responsabilità nei loro confronti, o non ti pesa?
1: No, assolutamente no, non è una cosa che mi pesa, anzi è solo una forza in più che mi danno. Comunque mi aiutano tantissimo, mi allenano anche, quindi è tutto positivo.
0: Parliamo di obiettivi, quali sono i tuoi obiettivi prossimi, futuri, per non andare troppo lontano?
1: Allora, io a breve partirò per l'Europeo Senior, quindi diciamo di categoria sopra la mia.
0: Un bel salto.
1: Sì, esatto, e quello lunedì parto, quindi è molto breve.
0: Ah, mentre bene, poi è immediato, ecco.
1: E mentre poi in previsione anche più là ad agosto ci sarebbero anche i mondiali sempre senior, quindi sicuramente quelli.
0: Ah, bene, quindi diciamo che hai dei mesi belli ricchi, intensi.
1: Sì,
0: Matteo
1: sì,
0: Bovenzi, tu sei romano come Daniele Masala, no? Che ovviamente
1: sì.
0: Di cui conoscerai la storia, peraltro amico anche di Rai Radio 1, lui che ha realizzato il sogno olimpico. C'era ovviamente c'è molta differenza, erano tanti e tanti anni fa, però c'è un sogno a cinque cerchi nella tua prospettiva futura, immagino, come giusto e normale che sia per un atleta.
1: Sì, assolutamente. Il sogno è quello, già qualificarsi è un grandissimo obiettivo, poi ovviamente una medaglia sarebbe proprio il massimo, però assolutamente sì.
0: C'è tempo e c'è modo, naturalmente, anche pensare in grande credo sia giusto e naturale per un atleta. Ti chiedo, Matteo, segui lo sport in generale, sei uno sportivo, oppure non ti interessa e segui soltanto la tua disciplina?
1: No, no, bene o male seguo un po' di tutto, fondamentalmente diciamo anche magari dei sport del pentathlon, però diciamo singoli, metti il nuoto, quello che sia, quindi quello molto di più.
0: E hai un campione, un idolo, qualcuno che ti ispira anche nel tuo sport? Un esempio, un modello?
1: Ecco, questo mette un po' in difficoltà perché ci sono
0: Non ne hai, sei te stesso.
1: vari atleti che diciamo comunque per vari motivi hanno tutto il mio rispetto, sono i miei idoli, però ognuno diciamo ha il suo.
0: Segui il calcio, Matteo?
1: Non
0: Non
1: particolarmente,
0: particolarmente. Bene, allora non ti farò alcuna domanda di calcio e ti saluto ringraziandoti per essere stato con noi a Rai Radio 1 Sport e a Rai Radio 1 su Sabato Sport e ovviamente un grosso in bocca al lupo per i tuoi prossimi impegni.
1: Crepi, grazie mille, grazie a voi.
0: Grazie a Matteo Bovenzi, aeronautica militare, nuovo campione del mondo a livello giovanile di pentathlon moderno.

0: Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Il calcio, le amichevoli delle nostre squadre verso la prossima stagione. In campo la Fiorentina in Austria, Klagenfurt contro il Real di Mourinho. Real subito avanti al 12esimo. In rete Hendrik, dunque Real 1, Fiorentina 0. L'Atletica verso gli europei di Birmingham. Vi abbiamo fatto ascoltare le parole di Marcel Jacobs, il raduno delle staffette italiane a Roma proprio in vista degli europei dal 10 agosto. Adesso al microfono di Daniele Fortuna, una delle velociste più attese, una delle velociste azzurre più attese, Zainab Dosso.
1: Con Zainab Dosso, il raduno, la preparazione delle staffette, si va a Birmingham da donna più veloce del mondo al coperto. Si può essere anche la donna più veloce all'aperto in Europa?
2: Sai che all'inizio dell'anno mi sono scritta appunto i miei obiettivi e questo fa sicuramente parte. Il percorso che mi porterà lì non è stato lineare e penso che questo mi abbia dato ancora di più maggior tranquillità, perché appunto arriverò lì, che probabilmente sai quando sei vuoi fare

0: percorso?
1: Ah, veramente molto stancante, perché nella mia vita personale ho dovuto risolvere tante cose, che ho dato la priorità a quello e ho preferito, perché appunto ci sono delle cose da risolvere prima di essere
0: private.
1: Esatto, prima di essere una campionessa in pista, e questo mi ha fatto sì che io potessi essere forte oggi, perciò io so che arriverò pronta a Birmingham. Come ho detto, il percorso non è stato lineare, ma è stato giusto.
0: Puoi anche guardare ai tempi, insomma, un miglioramento della tua personale, anche questo è l'obiettivo?
1: Assolutamente sì, questo era l'obiettivo già con le prime gare, e la sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
0: Scendere anche sotto gli 11 secondi?
1: Sicuramente sarà questo il caso.
0: Parliamo anche delle staffette. Che tipo di preparazione state facendo, con che tipo di ambizioni andate a Birmingham, e poi quest'anno c'è anche la staffetta veloce mista.
1: Allora, andiamo con l'ambizione sicuramente quello di migliorare il nostro bronzo di Monaco. L'anno di Roma non c'è stata questa occasione perché non eravamo tutte schierate, e penso che quest'anno sia l'anno giusto, perché siamo maturate tutte a livello evolutivo e come atlete, e sappiamo che possiamo stare in un certo posto, quindi cercheremo di stare lì col prof. Lui, come sempre, prende le decisioni giuste per la squadra, quindi...
0: La tua idea invece in generale su questa spedizione, perché comunque gli europei di Roma 2 anni fa sono stati fantastici, sì. Forse irripetibile quel numero di vittorie, quel numero di medaglie, si può comunque arrivare davanti a tutti nella medagliere? Tu che sensazioni
1: forse
0: hai?
1: Forse irripetibile direi di no, perché ci sono tanti giovani che sono veramente in alto, e un risultato attrae sempre un altro risultato, quindi io penso che il risultato di Roma non era un caso, sono le stesse persone che sono qua, se non in meglio, quindi io penso che non sia ripetibile, e la squadra, cioè sono stata veramente felice di vedere che ci fossero così tante persone e tanti tanti giovani, quindi bello.
0: Si può fare.
2: Si può fare. Allora, le ambizioni di Zaineb Dossou e dell'atletica italiana verso gli europei di Birmingham, che la Radio 1 seguirà. Noi ci fermiamo adesso per ascoltare le notizie dalle strade italiane, Onda Verde, poi ancora Sabato Sport per l'ultima parte della nostra trasmissione. Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Michele Guiditi in Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo al traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa superiori ai 30 minuti. In A26 sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e l'allacciamento con la A7 in direzione della stessa A7, un tamponamento provoca rallentamenti. Ci spostiamo in A10, Genova-Ventimiglia tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione del confine, si registrano code per 3 km a causa del traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia, in A9 Lainate Chiasso, tra Como Centro e il Lago di Como, in direzione della Svizzera, presenti 3 km di coda. Ancora in Regione, in A4, tra Brescia Est e Desenzano, in direzione Padova, il traffico è rallentato per un incidente ora risolto. Ci spostiamo in Toscana, in A12, all'altezza dello svincolo Versilia, verso Rosignano, segnalato un altro incidente. E infine chiudiamo in Sicilia, in A29, all'altezza di Castelvetrano, il traffico è rallentato per un incendio in entrambe le direzioni. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Sabato Sport.
2: Eccoci di nuovo con voi, 18:29, Manuela Collazzo, ancora un saluto dagli studi Rai di Saxa Rubra, un saluto anche da Danilo Gionta in regia, da Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Pistorio in redazione. Gli appuntamenti per quanto riguarda gli europei di nuoto, parliamo di tuffi, gli appuntamenti della serata, la finale del metro maschile con inizio alle 21:25, europei a Parigi, Lorenzo Marsaglia ci sarà e ovviamente ci auguriamo possa dire la sua nella lotta per per le medaglie, quarto posto dopo i preliminari. Non ci sarà invece Matteo Santoro, che è stato eliminato. Alle 20 invece la finale del sincro femminile dalla piattaforma, con l'Italia che schiera una giovane coppia composta da Matilde Marzetti e Irene Pesce. E dobbiamo dire che la squadra italiana di tuffi agli europei di Parigi si presenta con un bel mix tra giovani

giovani esperti che potranno in qualche modo fare da chioccia. Noi ci avviciniamo all'ultima parte di trasmissione e la dedicheremo ai motori, perché chiusa una prima parte di stagione per quanto riguarda la Formula 1, c'è da fare un bilancio proprio di metà stagione, con la pausa estiva in corso in attesa del ritorno in pista nel weekend del 23 agosto. Si correrà in Olanda, una prima parte di stagione che abbiamo visto all'insegna anche e soprattutto di Kimi Antonelli, e questo ci fa molto piacere, ma abbiamo visto anche una Ferrari ritrovata, e allora ne parleremo più avanti. Naturalmente Sabato Sport prosegue anche all'insegna della musica.

0: basta.
1: 18:34, Formula 1, bilancio di metà stagione, come dicevamo, pausa estiva in attesa del ritorno in pista. Ci aiuta in questa analisi Davide Valsecchi, ex pilota, ora apprezzato commentatore. Davide, ben trovato.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ti do del tu perché siamo coetanei, quindi insomma non mi formalizzo. Allora,
2: grazie
1: Davide,
2: mille.
1: Dicevamo una prima parte di stagione nel segno di Andrea Chimi Antonelli, lo dicevo io prima, e direi che è inevitabile partire da qui. Ti aspettavi queste prestazioni di Antonelli? Cosa ti ha impressionato maggiormente del giovane talento bolognese?
2: No, non me ne aspettavo. Cioè, tutti nel paddock sapevano che era speciale, perché quando l'avevamo visto nelle categorie di minori era stato clamorosamente dominante. Però in Formula 1 l'anno scorso aveva dimostrato di avere talento e velocità, però non aveva dimostrato questa ferocia, questa abilità di star tranquillo, questa capacità di vincere gare su gare senza agitarsi, nel senso non era ancora completo. Quest'anno, oltre a completarsi, è sembrato proprio che la prima vittoria gli abbia fatto fare un click e da ragazzino è diventato campione in un colpo, non ha fatto gli step intermedi, perciò sorprendente, perché secondo me ha fatto qualcosa di clamoroso, cioè un miglioramento eccezionale. Bravo lui, fortunati noi ad averlo.
1: Impressionante. Allora direi di ascoltarlo al microfono di Manuel Codignoni, che peraltro salutiamo e ringraziamo e sappiamo che è al nostro ascolto. Antonelli, sentiamolo.
3: Che voto dai alla tua stagione e alla stagione della Mercedes adesso che si arriva alla pausa? Perché comunque io credo che anche nei tuoi sogni più rosei non pensavi di arrivare con 50 punti di vantaggio sul secondo in classifica, no?
4: No, sicuramente, però sai, il team mi ha dato una grandissima macchina. Sicuramente abbiamo avuto i nostri problemi durante questa prima parte di stagione, però devo dire che il team ha fatto un grandissimo lavoro. Sai, nel mio caso devo continuare a spingere, alzare l'asticella, migliorare come pilota e come persona. Poi il resto so che il team sta già facendo del suo meglio.
1: Il team sta facendo del suo meglio, ma impressiona Davide Valsecchi anche la testa di questo ragazzo.
2: Sì, e ti dico una cosa, ha anche una qualità che secondo me è importantissima, o almeno si sta rivelando importantissima. Non so, è genuinamente simpatico e si fa voler bene. E uno dice, ah sì, ma sono discorsi, che sai, lo dice di solito i genitori per il figlio, no? Sono discorsi così, quasi da famiglia, però è vero. È quella storia che tu hai un ragazzo che prende, che vive con 60 persone del suo team in giro per tutte le gare del mondo. Io ti dico che fidati, ragazzi, fidatevi. Lui in Mercedes si fa voler molto più bene rispetto al compagno di squadra, e visto che la lotta,
1: diciamo,
2: per
1: che
2: il mondiale,
1: ce ne siamo accorti,
2: vero? E visto
1: anche
2: che
1: dall'esterno,
2: la lotta per il mondiale proprio con il compagno di squadra, lo so, io dico che conta, e conta moltissimo, perché oltre a essere forte e formidabile è anche, non so, è anche un gran bravo ragazzo che si fa voler bene e il team tifa per lui nonostante sia inglese come suo compagno.
1: Gli vuole molto bene Toto Wolff, no? È la grande scommessa di,
2: sì,
1: Toto Wolff, Chimi Antonelli.
2: E vinta, perché ti dico, hai completamente ragione. Cioè, quando noi pensavamo, e ostia, un po' presto, cavoli ragazzi, rischi, sai, c'è tanta pressione. Quando l'ha messo nelle libere Monza, vi ricordate che ha sbattuto Antonelli 2 anni fa? E il giorno dopo Toto Wolff ha avuto il coraggio, la sicurezza di annunciarlo al posto di Hamilton in Formula 1? Ditemi chi se ne intende.
1: Ci ha visto qualcosa che altri evidentemente,
2: bravo,
1: non hanno visto.
2: Sì, aveva una sicurezza che quelli non del team non potevano avere. Cioè, secondo me loro, quando l'ha messo in Formula 1 a provare quando era ragazzino, hanno visto, cavoli, è formidabile, questo è velocissimo, gli basta solo il tempo di maturare mentalmente, sarà un crack. Perciò complimenti a Toto Wolff, che ancora una volta, come spesso ha fatto in carriera, ha beccato una gemma. E il vantaggio è che la gemma stavolta è nostra, cioè tutta italiana, perciò noi ne siamo quasi come se fosse dalla nostra parte Toto Wolff, perciò bravo, ci ha fatto piacere.
1: Senti Davide Valsecchi, è un mondiale avvincente fin qui, a cui fa bene, credo, anche il ritorno di una Ferrari finalmente competitiva, perché lo possiamo dire. E gli italiani si dividono, secondo te, tra Antonelli e le rosse? Chi scelgono?
2: Sì, si dividono un sacco. perché anche i racconti dei genitori, perciò di una Formula 1 che io ancora non avevo vissuto per età, erano sempre che gli italiani tifano un sacco la Ferrari, addirittura a volte hanno tifato anche episodi a Imola, hanno tifato anche qualche volta contro gli italiani addirittura, perciò sì, si dividono, però guarda che non ce n'è uno che non ha apprezzato quello che sta facendo Antonelli, nonostante quest'anno i ferraristi siano anche un pochino più contenti, perché Hamilton così veloce dopo la delusione che ci aveva lasciato l'anno scorso, sinceramente non se lo aspettavano in tanti. Hamilton è tornato ad essere velocissimo.
1: Tu te lo aspettavi, Davide Valsecchi, dopo la stagione passata?
2: No, perché se ci pensi, tutti hanno pensato, cambino i regolamenti, e di solito quando c'è il cambio di regolamenti i giovani ne approfittano, perché naturalmente hai più spirito d'adattamento, e infatti tutti i giovani sono diventati bravi, perché guardate anche il compagno di Verstappen, Ajar, fa bella figura, Antonelli ha iniziato a battere Russell, che non era così l'anno scorso, perciò cambio di regolamento ne hanno approfittato tantissimi giovani, tranne però Hamilton l'anno scorso non si trovava e quest'anno tutto un tratto boom è tornato veloce. Il fatto è che Hamilton non sta correndo benissimo, cioè Hamilton è velocissimo ma negli ultimi weekend ha fatto tanti piccoli errori che gli sono costati penalità, posizioni, tempo, ed è di solito il contrario di quello che eravamo abituati. Abituati a Hamilton un po' lento che correva bene, stavolta disattenzione da ragazzino nonostante la velocità del ragazzino.
1: E anche di questo, Davide Valsecchi, ti interrompo perché continueremo a parlarne, parla Hamilton proprio al microfono di Manuel Codignoni dopo il Gran Premio in Ungheria, parzialmente soddisfatto dobbiamo dire della sua stagione fin qui, nonostante, lo stavamo dicendo, sia tornato competitivo. Sentiamo Hamilton.
0: Sono estremamente grato alla squadra. In questa prima metà della stagione hanno fatto un lavoro fantastico, anche se queste ultime tre gare non sono andate bene. Ci sono stati un sacco di errori. A Silverstone l'uscita in FP3 mi è costata tanto. Poi Spa e Budapest, un sacco di penalizzazioni. Ecco, bisognerà evitare che accada di nuovo e lavorare duro per questo. A Silverstone era stata colpa mia, a Spa era stata colpa mia e anche qui a Budapest. Insomma, nulla che vedere con il team. Poi certo, magari ad esempio non dovevamo fermarci l'ultima volta qui e così facendo abbiamo perso la seconda posizione e abbiamo anche preso la penalità. Dobbiamo imparare da questo per il resto della stagione, perché era una gara che si poteva vincere e non c'è stata un'esecuzione perfetta e non ce lo possiamo permettere.
1: Davide Valsecchi, il mea culpa di Hamilton dopo l'Ungheria, le penalizzazioni che ha un po' collezionato il campione britannico in questa stagione, che comunque, come dicevamo, lo vede finalmente, per chi ama la Ferrari, tornato a livelli importanti.
2: Sì, poi quando fa le dichiarazioni Hamilton è sempre brillantissimo, vabbè, è un campionissimo, no? Perciò si prende la colpa quando è giusto, la dà quando deve, perciò lui guarda.
1: Analisi sempre lucide.
2: Sì. Dobbiamo ammettere che alcune decisioni dal punto di vista delle penalizzazioni erano un po' borderline, e alla fine con Hamilton ha sempre avuto la sfortuna che gliel'ha sempre dati. Anche quella che ha preso Monte Carlo, addirittura le penalizzazioni di Monte Carlo per il pit limiter erano sbagliate per tutti. Sì. Solo uno ha fatto reclamo, Gasly, con e ha vinto il podio, che se no aveva perso. Tutti gli altri che non l'hanno fatto hanno preso la penalità, perciò molte erano borderline se non sbagliate e a Hamilton l'andate. Nonostante questa, anche l'ultima sosta lì a Budapest, e sai, il pilota sulla macchina poteva incidere e lui non ha avuto quella prontezza di incidere, cosa che ha fatto Verstappen e gli ha preso la posizione e il podio che si meritava probabilmente Hamilton, nel senso quella posizione lì. Alla fine Verstappen ha chiuso secondo con quell'intuizione di non fermarsi nonostante le gomme rosse, e alla fine è stata vincente, perciò sì, un Hamilton che in gara non è stato brillantissimo nonostante sia
1: lì
2: velocissimo e bravo, il campionato è lì, è per quello il suo rammarico, secondo
1: me.
2: Avrebbe qualche punto in più e avrebbe assaporato un pochino più il sangue di una Mercedes che però va molto forte, dobbiamo mettere
1: assolutamente
2: sembra imbattibile.
1: Ti chiedo, ma dopo averlo ascoltato, però, come stai vedendo Leclerc, i dubbi e le domande anche di Leclerc a metà stagione, sempre al microfono di Manuel Codignoni.
0: C'è ancora forse qualcosa da capire su queste monoposto e su questa Ferrari?
5: Ci sono dei punti interrogativi. È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto. Invece su una pista come questa, dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, sapevamo che non fosse facile, non lo è mai. In Formula 1 ci aspettavamo una Mercedes molto forte, una McLaren molto forte, però più adatto alla nostra macchina, invece non lo è stato. Dobbiamo capire, perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
1: Ti chiedo, Davide Valsecchi, come stai vedendo Leclerc?
2: Intanto sono un po' sorpreso di vederlo in difficoltà dal punto di vista della performance pura, perciò in termini di velocità. Cioè, lui, ricordiamolo, ha messo sotto Vettel e addirittura l'ha accompagnato verso il fine carriera. Ha avuto Sainz, che era l'ultimo che l'aveva messo un po' in difficoltà, però l'ha gestito e nei 4 anni che sono stati insieme alla fine l'ha battuto. Mm-hmm. Mi ha, quasi sportivamente parlando, distrutto l'anno scorso Hamilton e ho detto fa come con Vettel, lo accompagna in carriera. No, e invece i campioni sono così. Messi sembrava vecchio e ha fatto finale mondiale.
1: Certo.
2: No, saluto Manuel, che ha seguito anche i mondiali ed è un giornalista che ho conosciuto nel tempo poi nel paddock, perciò ho sentito,
1: immagino,
2: che ha fatto delle
1: domande.
2: Lo saluto. No, nel senso, perciò mi ha sorpreso il fatto che in termini velocistici è stato messo in difficoltà quest'anno. Ti dico, un po' il fatto che di fianco a uno dei più vincenti della storia di Formula 1, sono il più vincente.
1: Beh, poi con una personalità eccezionale.
2: Che ti mette anche un po' in crisi, il carisma,
1: immagino,
2: il carattere di Hamilton, che poi va folate. L'anno scorso, spocchioso, deludente, deprimente, perché
1: e
2: non andava.
1: E depresso anche, no?
2: Vero? Bravo, quest'anno invece eroe, cattivo, determinato e probabilmente la soffri un po', però dobbiamo ammettere che la Formula 1 di quest'anno, dal punto di vista dei regolamenti, molto complicata da guidare e ha sparigliato un po' le carte a tanti. Anche Verstappen, campionissimo, all'inizio dell'anno non era così brillante come l'abbiamo visto nelle ultime gare, perciò dico, ha confuso le idee a molti e probabilmente Leclerc ancora non ha messo insieme benissimo. Nell'ultima gara è andato molto piano per quello che pensavo, cioè non me lo aspettavo così lento nei confronti di Hamilton. Hamilton l'ha proprio dominato in Ungheria dal punto di vista della velocità, addirittura per la penalità alla fine ne creo che gli è arrivato anche davanti, una cosa assurda, però sì, è andato un po' in difficoltà in velocità, vediamo se si rimette.
1: Ecco, parlando del ritorno in pista il 23 agosto in Olanda, nel weekend del 23 agosto, cosa ti aspetti da qui in avanti nelle prossime gare? Sarà secondo te serrata, diciamo così, la lotta Mercedes-Ferrari?
2: Sì, io non voglio suonarti un po' quello fuori dal coro, però dico sì Ferrari, Mercedes sicuro, però attenzione a Norris. Io ho questa sensazione. Sì, guarda che la McLaren, riguardiamolo dall'inizio, ragazzi, per 3 gare Norris non è partito, cioè la McLaren all'inizio ha avuto il motore Mercedes, ma lei non gli andava in moto e Antonelli e Russell dominavano, perciò dico, anche quelli lì di Mercedes e Toto Wolff, che ha fatto un gioiellino, agli altri gli dava solo la scatola, dentro non c'era le scarpe, nelle prime gare non è mai partito il motore, poi è partito, andava più piano. Ultimamente McLaren si è rimessa in regola, io ti dico che la vedremo spesso, secondo me, nelle prossime gare competitiva, perciò sarà anche una variabile in più, nel senso, se Ferrari riesce a diventare più competitiva e stare in testa e vincere le gare, probabilmente si troverà in mezzo anche Norris e Piastri a dare una mano. Nel caso contrario avrà un avversario in più McLaren, però se mi dici Davide su quei punti, io ti dico stiamo attenti, perché ho la sensazione che anche dopo le dichiarazioni che ho sentito dal team principal, che è tutto italiano, Andrea Stella, e dai piloti, dico stiamo attenti perché la troveremo spesso McLaren da qui in avanti.
1: Al ritorno della McLaren.
2: Senti, questa sensazione qui. E guarda che ha dominato in Ungheria.
1: Beh,
2: in Ungheria,
1: certo,
2: ha dato una vita a tutti.
1: Sì. Davide Valsecchi, prima di salutarti, è un'ipotesi, una possibilità, un'idea, però un'eventuale chiusura del mondiale a Imola, come la vedi?
2: Sì, guarda, quando me l'hanno detto io ho detto che sto già sognando, anche perché mi hanno detto che Sepang, Kuala Lumpur, che entra per sostituire l'altra gara, e poi mi hanno detto stiamo cercando l'ultima, c'è in ballo Imola, il Portogallo, dico, se
1: tutto legato
2: Imola,
1: ovviamente
2: perfetta,
1: alle tensioni internazionali, alle eventualità che possano essere cancellati i Gran Premi nelle zone, diciamo così, tra virgolette, a rischio, ecco.
2: Sì, nei paesi arabi,
1: esatto.
2: Perciò sì, bravo, hai fatto bene a specificarlo. Ti dico solo una cosa, con Imola la Formula 1 è un po' in credito, cioè ti ricordi quell'anno che c'era la gara, organizzato tutto, la gente ha preso i biglietti, ci siamo presentati giù e poi c'è stato il diluvio e l'alluvione all'inizio settimana, bravo. Non mi ricordo quanti anni fa, però, e quell'edizione è stata cancellata e non si è più riuscito a recuperarla, no? Il calendario, perciò ha una sorta, secondo me, anche il capo della Formula 1, che visto che la gestisce i domenicani,
1: certo,
2: secondo me ha una sorta anche di di riconoscimento vorrebbe dare.
1: È un certo. Nostro augurio, è un nostro augurio, Davide.
2: A dicembre è un po' freddo, però.
1: A dicembre è freddo dappertutto, però. Ah no, tranne nei paesi arabi.
2: Tranne nei paesi arabi, dico che il Portogallo un po' più in basso, clima mite del mare. Non lo so, è una bella lotta. Io spero per Imola ci divertiremo nel caso.
1: E speriamo di divertirci da qui alla fine. Grazie a Kimi Antonelli, alla Ferrari ritrovata e chissà anche al ritorno della McLaren. Insomma, una lotta aperta per il Mondiale di Formula 1. Grazie a Davide Valsecchi per essere stato con noi.
2: Grazie a te, è stato un piacere. A presto ragazzi, un abbraccio. Ciao.

Le 18.53 in punto, ci avviciniamo alla fine di questo pomeriggio insieme, fatto di musica, di sport, di notizie, di approfondimenti, che però proseguirà domani con Domenica Sport, stessa ora e stessa squadra. Le amichevoli delle nostre squadre in vista della prossima stagione: la Fiorentina ha accorciato contro il Real, che si era portato sul 2-0 e ha segnato Piccoli per i Viola, 2-1 dunque del Real, si gioca in Austria. Venezia Saint-Étienne 3-2 per ora. Ricordiamo come si era conclusa la gara dell'Inter contro il Manchester City a Hong Kong, l'1-1 dei 90 minuti e poi la vittoria dell'Inter, un Inter comunque fortemente rimaneggiata e ricca di giovani, la vittoria dell'Inter, dicevamo, ai rigori. Ha giocato anche la Roma, un pomeriggio negativo per i giallorossi, forse non ancora in condizione, contro il Cardiff, squadra della Championship inglese, che invece già in buone condizioni fisiche. La Roma ha perso 4-1, anche sbagliato un rigore di Bala. Abbiamo affrontato tanti temi, tanti approfondimenti in questo nostro pomeriggio, abbiamo ascoltato però anche tanta musica e continueremo a farlo fino alla fine. Adesso Rod Stewart.

0: Siamo ai saluti, dandovi e rinnovandovi l'appuntamento per domani, Domenica Sport alle 14. Vi ringrazio, vi ritrovo dunque, spero, domani. Manuela Collazzo al microfono, grazie a Danilo Gionta in regia, grazie a Stefano Catini alla parte tecnica, Andrea Pistorio in redazione. Sono le 18.59, davvero il tempo di dare la linea al GR1 delle 19. Grazie, buona serata, buon sabato da Manuela Collazzo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Ceuta riaccende il confronto sui migranti. Giorgia Meloni e altri 21 leader europei chiedono a von der Leyen un vertice straordinario. Video call martedì, scontro con Sanchez. Nell'enclave situazione sotto controllo, oltre 50.000 rientrati in Marocco. Sale il bilancio delle vittime, 84 i morti. Campi Flegrei riapre il porto di Pozzuoli, ma la terra continua a tremare. Il ministro Musumeci, lo sciame sismico è ancora in corso. Traffico e AFA, weekend di fuoco, bollino nero sulle strade, rosso in 19 città per il caldo. Boom di arrivi e partenze all'aeroporto di Fiumicino. Ulisse conquista anche i musei, il successo dell'Odissea al cinema suscita nuovo interesse per il mondo antico e i siti archeologici italiani. 5 anni fa l'oro olimpico di Jacobs nei 100 metri, un momento che mi ha cambiato la vita, ora voglio vincere agli europei di Birmingham. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la crisi migratoria a Ceuta. Si terrà martedì in videoconferenza la riunione straordinaria del Consiglio europeo giustizia e affari interni per discutere degli sviluppi della situazione. Lo ha annunciato l'Irlanda, che detiene la presidenza di turno dell'Unione. L'inviato.
3: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione, sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Martedì si terrà un vertice del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea, convocato dall'Irlanda, presidente di turno. Lo hanno richiesto in una lettera 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, scrivono, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che, dicono, rischia di diventare un fattore di attrazione. Chiedono dunque di rafforzare le frontiere contrastando l'attività dei trafficanti. I paesi vicini sono già corsi ai ripari. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti alla frontiera, il Portogallo lavora per potenziare i suoi confini terrestri e marittimi, soprattutto al sud. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Dunque, tra i primi a chiedere la videoconferenza straordinaria è stata la premier Giorgia Meloni, che ribadisce la difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune.
4: I disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Sono i punti chiave del documento proposto da Italia e Danimarca e firmato in totale da 22 paesi europei, indirizzato a Consiglio e Commissione. L'obiettivo di Giorgia Meloni era portare il caso Ceuta a Bruxelles con una riunione urgente dei ministri dell'interno. La premier, che ieri ha confermato pieno sostegno all'Unione Europea e alla Spagna nella gestione della crisi, torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulla necessità di rimpatri efficaci. La sospensione dei trattati di Schengen annunciata ieri dovrebbe essere in vigore per 1 mese. È una misura temporanea, ha garantito la Presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi. Federica Ionta, GR1.
2: Ed ora il punto sulla situazione a Ceuta. Sale a 84 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere via mare a nuoto l'enclave iberica. La maggior parte dei 60.000 migranti entrati illegalmente sono rientrati in Marocco. Il corrispondente.
5: Raccontano di essere rientrati in Marocco per l'accoglienza ostile degli abitanti di Ceuta e dopo aver capito che sarebbero stati rimpatriati. 48.000 hanno già lasciato l'enclave spagnola dove erano entrati a nuoto via mare, mentre si aggrava il bilancio degli annegati. Sulla diga di Tarajal sarà costruita una barriera di 500 metri per impedire che l'assalto si ripeta. Ma a Ceuta restano diverse migliaia ancora da rimpatriare, dice il sindaco Juan Vivas. Fatto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, però il premier Sanchez ringrazia grazie a Rabat per i rimpatri accelerati e denuncia una regia mafiosa che avrebbe convinto i migranti che arrivando via mare avrebbero evitato il rimpatrio in base a una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Ma nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave nordafricane di Ceuta e Melilla può entrare in Europa solo con i documenti in regola. Sanchez, chiedendo il vertice dei ministri dell'interno subito convocato da von der Leyen, accusa di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che vorrebbero ripristinare i controlli di frontiera con la Spagna. Leonardo Sgura per il GR1.
2: La questione migranti con la situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen è ancora al centro del confronto politico.
6: Sui migranti l'Italia traccia la rotta e sempre più paesi scelgono di seguirla, rivendica Fratelli d'Italia con Arianna Meloni. Marta Schifone.
7: A Ceuta l'ingresso illegale di migliaia di clandestini in poche ore conferma che la linea del rigore voluta dal governo Meloni è l'unica possibile.
6: E se per Forza Italia, con Antonio Tajani, la retorica della sinistra italiana e del presidente spagnolo Sanchez porta solo tragedie perché illude che in Europa ci sia posto per tutti, la maggioranza applaude la sospensione di Schengen e con la Lega avverte la Spagna pensi a difendere le frontiere. Va oltre il futuro nazionale, secondo cui il governo si è svegliato tardi. Con la sospensione di Schengen, Giorgia Meloni isola l'Italia, mentre Sanchez affronta l'emergenza con responsabilità, replica al PD che chiede alla Premier di riferire in aula. Per i 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo ha aperto una ferita con un paese amico e fa propaganda per nascondere il proprio fallimento. Opposizioni che con Azione Italia Viva rincarano, inseguono vannacci e danneggiano l'Europa. E Verdi Sinistra accusano quella di Ceuta è stata un'operazione costruita a tavolino. Nicola Fratoianni.
8: E tutti sanno che da lì non c'è nessun libero accesso all'area Schengen. Ci hanno trasformato in un sottoscala della rete Maga. Sarebbe servita la solidarietà europea e invece ci siamo allineati alla peggiore propaganda di Trump e di Elon Musk.
6: Filippo Amisano, GR1.
2: Ora in Medio Oriente l'Iran si dichiara pronto al conflitto e minaccia i paesi che appoggeranno gli Stati Uniti. La corrispondente.
9: L'Iran ha preparato un piano per rispondere alla possibile ripresa dei raid americani che secondo il regime sarebbe una follia. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di prepararsi a scatenare un conflitto totale che coinvolgerà tutta la regione. L'esercito avverte che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra e l'ambasciata statunitense in Giordania esorta i cittadini americani a lasciare la regione se le tensioni si intensificheranno. Il Golfo Persico è nuovamente scosso dai timori di una escalation. La Repubblica Islamica minaccia il rafforzamento della chiusura di Hormuz e anche di altre vie d'acqua cruciali per gli equilibri economici globali, a cominciare dallo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Intanto i Pasdaran colpiscono una petroliera all'ingresso di Hormuz, mentre in Kuwait scattano le difese aeree per una nuova aggressione di droni iraniani. E il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, dichiara che Teheran ha vinto la guerra e che ora deve consolidare la vittoria. Poi invoca l'unità della Repubblica Islamica. Sui social, il presidente Pezeshkian assicura che nonostante le guerre, le pressioni e le ostilità incessanti, il futuro dell'Iran sarà plasmato dal popolo iraniano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: In Ucraina è di 9 morti oltre 20 feriti il bilancio del bombardamento russo notturno su Kiev. Il presidente Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea Patriot. Trump ieri ha gelato le speranze dell'Ucraina di ottenere la licenza per costruirli come aveva promesso. Nulla è stato deciso, ha detto il presidente. Le forze di invasione russe annunciano di aver conquistato 2 villaggi nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv, mentre i droni ucraini hanno affondato una nave cargo russa nel Mar Nero. A Rai Radio 1 le 19:08. In Italia con la cronaca continua lo sciame sismico ai Campi Flegrei dopo la forte scossa di ieri sera. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, ha detto il ministro alla protezione civile Musumeci. Restano gravi ma non in pericolo di vita 2 dei 5 feriti ricoverati, dichiarati inagibili alcuni edifici e attività commerciali, circa 300 le persone sfollate.
10: Riaprirà domani mattina il porto di Pozzuoli. Lo scalo marittimo era stato chiuso ieri sera con un'ordinanza del comandante del porto dopo i danni provocati dal terremoto che ha colpito i Campi Flegrei. Stamattina i tecnici hanno effettuato un accurato sopralluogo anche in mare con l'ausilio di sommozzatori specializzati, accertando che i danni sono superficiali e che la struttura è sicura. La chiusura dell'area ha causato profondi disagi a turisti, cittadini e autotrasportatori. Intanto sono sono in corso gli ultimi interventi per il ripristino della fornitura dell'acqua nelle case. E sul fronte del trasporto ferroviario resta interrotta la linea Cumana nella tratta Bagnoli-Torre Gaveta per il crollo di un muretto sui binari. Chiusa al pubblico anche la stazione centro direzionale della metropolitana per un guasto tecnico. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: E sulla situazione nella zona dei Campi Flegrei sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
11: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
2: Una notizia dell'ultima ora da Messina: sotto le macerie della palazzina crollata giovedì è stato ritrovato un terzo corpo senza vita. In precedenza erano stati rinvenuti quelli dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa. A rendere più difficile il lavoro dei soccorritori, gli incendi che si sono sviluppati sotto le rovine dello stabile. Svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio da un palazzo del quartiere Tor Bella Monaca a Roma.
12: Non un incidente o un gesto volontario, per l'accusa è un femminicidio. Decisive anche stavolta sono state le immagini delle videocamere di sorveglianza. La notte del 13 luglio hanno ripreso Daphne Rebaudo salire sulla terrazza condominiale insieme con Mohamed Trabelsi, 41enne tunisino con il quale viveva da qualche mese. Nelle immagini successive si vede l'uomo ridiscendere da solo, con in mano la borsa della compagna. Intorno alle 5 del mattino una vicina ha sentito il rumore del corpo sull'asfalto. In una prima fase a rendere più difficili le indagini la circostanza che la vittima non aveva documenti con sé. Poi il paziente lavoro degli investigatori ha permesso di ricostruire lo scenario dell'accusa. Trabelsi era sottoposto all'obbligo di firma. A quanto si è appreso sarebbe uno dei pusher della zona, via dell'archeologia, una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa. Interrogato non avrebbe fornito un alibi convincente per i suoi spostamenti, fondamentali anche i racconti dei vicini che avrebbero sentito delle grida. Trabelsi è stato fermato ieri con l'accusa di omicidio. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Un'altra ultima ora di cronaca: ci sono due indagati nel fascicolo aperto dalla procura di Perugia dopo che un musicista è stato trovato morto nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro e un'altra componente della stessa orchestra che era con lui è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Omicidio colposo e lesioni personali gravissime, reati ipotizzati a vario titolo. Lesioni e stalking aggravato, questi reati contestati ai due sedicenni del modenese accusati di gravi atti di bullismo verso un ragazzo con disabilità. Da febbraio a maggio in una scuola superiore della provincia la vittima sarebbe stata più volte derisa, presa a pugni e schiaffi. In un'occasione anche il ferimento con la punta di una matita arroventata e conficcata nel collo e in una gamba. Poi la denuncia ai carabinieri dei genitori del ragazzo. Primo fine settimana di agosto, come di consueto, traffico sostenuto in direzione delle località di vacanza e sugli automobilisti pesa il caro carburanti.
13: Traffico da bollino nero oggi sulle autostrade italiane. Secondo le previsioni di Viabilità Italia e ANAS sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti nel weekend, con rallentamenti e code soprattutto verso le località di vacanza. In vigore fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. E pesa anche il caro carburanti. I prezzi medi nazionali continuano a mantenersi elevati. La benzina self-service sulla rete stradale sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,17 euro in autostrada, un aumento che secondo le stime costerà agli automobilisti circa 1 miliardo di euro in più durante il mese di agosto rispetto all'anno precedente. Il riacuirsi delle tensioni internazionali e il fluttuare dei costi del greggio hanno in pratica annullato l'effetto sconto di 17 centesimi voluti dal governo fino al 6 agosto. Ora si attendono le nuove decisioni dell'esecutivo che verranno fuori dal Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. Lorenzo Opice, GR1.
2: E per le mete più lontane, per italiani e stranieri, le vacanze passano per l'aeroporto di Fiumicino.
14: Iniziano le vacanze?
15: Finalmente sì, dopo un anno di lavoro duro. Andiamo a Palermo.
16: From Germany.
14: Arriviamo dalla Germania, rimarremo a Roma qualche giorno, non è la mia prima volta qui. Non ci stanchiamo mai di questa città.
15: C'è chi parte sorridente per le vacanze, chi arriva per tuffarsi nelle bellezze di Roma. Tra luglio e agosto si attendono all'aeroporto di Fiumicino quasi 11 milioni di passeggeri. Qualcuno si abbraccia prima di partire, altri non rinunciano al proprio amico a quattro zampe neanche per i voli intercontinentali. Occhi fissi ai tabelloni, controlla lo zaino, si viaggia. Mete più gettonate Nord e Sud America, ma anche la Grecia.
16: Siamo diretti verso Rodi, Grecia.
15: 4% in più di passeggeri a Leonardo da Vinci rispetto al 2025. L'obiettivo è superare il record di 180.000 transiti giornalieri. Agli arrivi, i controlli a campione della polizia di frontiera dopo lo stop temporaneo al trattato di Schengen con la Spagna. In media arrivano qui ogni giorno oltre 60 voli dagli scali iberici, nessun impatto sui tempi di sbarco. Per il GR1, Alessandro Banfo.
2: A contrassegnare il primo fine settimana di agosto anche il grande caldo. Domani saliranno a 23 le città con il bollino rosso della protezione civile dalle 19 di oggi. Lunedì saranno 25 le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
17: Nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rilievi montuosi, il resto dell'Italia invece si presenta con un cielo sgombro da nubi. In nottata non ci saranno particolari variazioni, se non l'esaurimento di queste attività temporalesche con qualche residuo sulla Lombardia e il Piemonte. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.
2: Un video diventato virale su TikTok costa la promozione a uno degli avvocati più quotati di New York. La sua colpa, un bacio fedifrago a Central Park.
18: Un bacio oggi può costare caro, soprattutto negli States, dove si aggirano creator disposti a tutto per realizzare contenuti provocatori che generano online lauti guadagni. L'ultima clamorosa vicenda riguarda un avvocato di 45 anni, Nathaniel Collerton, socio in uno studio di grido della Grande Mela, lo stesso che pochi mesi fa ha difeso con successo Sam Altman contro Elon Musk. Ebbene, l'avvocato si trovava a Central Park e su una panchina si baciava non con la moglie, bensì, come si scoprirà in seguito, con una collega più giovane. In quel momento però un TikToker ha pensato bene di interromperli filmando tutto. Il video sui social è diventato presto virale. Certo, anche negli USA, almeno per ora, non esiste il reato di bacio pubblico con amante. Nonostante questo, a causa del video, è saltato il trasferimento dell'avvocato in uno studio rivale che aveva già un'offerta pronta e anche il suo studio attuale ha aperto un'indagine interna. In Europa, per fortuna, le leggi sulla privacy sono molto più stringenti. Federico Mello, GR1.
2: Grazie al successo del film di Christopher Nolan, l'Odissea torna in primo piano anche nei musei archeologici italiani, non solo nelle esposizioni ma anche online.
19: Dalla cultura classica al cinema e di nuovo all'antichità, l'Odissea di Christopher Nolan ha un effetto anche su istituzioni come il Museo Nazionale Romano, che dall'uscita del film propone schede sui personaggi di Omero nelle proprie pagine social, a partire da Ulisse e Penelope, la direttrice Federica Rinaldi.
20: Dietro un ritratto, dietro un rilievo, o addirittura nel mosaico con la scena delle sirene, proprio sembra quasi di leggere una pagina del poema di Omero.
19: La passione per il mondo antico sembra riaccendersi online.
20: I post che facciamo suscitano interesse ma anche dibattito, perché ovviamente sul web tutti si stanno esprimendo sul film e lo fanno partendo anche dai nostri stessi contenuti.
19: Tracce di Odissea anche nei reperti in esposizione al MAN di Napoli, al Mega Museo di Aosta, mentre a Sperlonga gli episodi del poema sono raffigurati nelle grandiose statue che decoravano la grotta dell'imperatore Tiberio. Manca solo la testa di Ulisse, in prestito a un museo di Miami. Francesco Riccardi, GR1.
2: Musica, tra meno di due ore Fiorella Mannoia sarà protagonista al teatro Sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, questo è il titolo dello spettacolo dedicato a due grandi protagonisti della musica d'autore italiana, De André e Fossati, a 30 anni dal loro album A Quattro Mani. La Mannoia interpreterà alcuni dei loro brani più iconici, tra cui Cora Canè e Smisurata Preghiera, affiancandoli alle sue riletture di alcuni loro capolavori e ai grandi successi del proprio repertorio.
21: Ore infinite come costellate.
2: E siamo allo sport. Il 1 agosto 2021 a Tokyo Marcel Jacobs vinceva l'oro olimpico nei 100 metri. Un momento che mi ha cambiato la vita, racconta oggi alla vigilia degli europei di Birmingham la nostra intervista.
0: 5 anni fa, la storia in questo caso non è retorica, quell'oro olimpico, però siamo di nuovo qui, intanto quel momento lì, proprio 5 anni fa a quest'ora, quando in Giappone era sera, che cosa facevi?
21: Ma in questo momento penso che la gara l'avevo già fatta, dopo aver fatto le 220 interviste e la conferenza, stavo andando verso Casa Italia a fare ulteriori altre 200 interviste, quindi me la sono goduta dal giorno dopo in realtà la vittoria, no, è un momento sicuramente incredibile, un momento che mi ha cambiato la vita, mi ha portato a essere l'uomo più veloce del mondo in quel momento, però sono passati 5 anni, quindi non sto lì a guardare troppo quello che è stato il passato, sicuramente un punto importante per me, ma dobbiamo lavorare per continuare verso quella strada e correre più forte. Però adesso c'è ancora molto da fare. E come arrivi a questi europei? No, assolutamente sì, e arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara, però sono contento perché è stata una buona preparazione, una buona annata in cui comunque abbiamo sempre corso forte, quindi cerchiamo di continuare così.
0: E non ti nascondi, vai lì per vincere, per conquistare il tuo terzo oro di fila in un europeo?
21: Beh, arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
3: Daniele Fortuna, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Stefano Velli e Gianni Tola. Da Carmelo Lazzaro, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano biblico letto oggi nelle sinagoghe si apre con una parola strana, curiosa, ekev, che in ebraico significa calcagno, tallone, tra l'altro la radice da cui viene il nome Giacobbe. Veia ekev tishmeun, così comincia il brano, letteralmente, e sarà al tallone che ascolterete, tradotto di solito con un semplice se ascolterete. Ma perché la Torah sceglie proprio questa parola per dire se? Il grande commentatore Rashi risponde citando un'antica interpretazione rabbinica. Il versetto alluderebbe alle mitzvot e precetti che l'uomo calpesta con il tallone, quei precetti leggeri, quelli che sembrano trascurabili, che nessuno controlla e di cui nessuno si vanta. Non i grandi gesti solenni, ma le piccole regole della vita quotidiana. La parola misurata, il resto dato per intero, la porta tenuta aperta a chi arriva in ritardo. È un'intuizione che vale per chiunque, credente o no. Il carattere di una persona non si misura nelle grandi decisioni, quelle in fondo le prendiamo con tutta l'attenzione che meritano. Si misura in ciò che facciamo quando nessuno guarda, quando la posta in gioco sembra minima. È lì, sotto il tallone, che si gioca davvero l'integrità di una vita. La Torah promette che è proprio da questi piccoli gesti trascurati che nasce la benedizione grande, non il contrario.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio 1 Musica.
5: Eccoci qua e guarda chi si vede. Stefano Catini, è da tanto tempo che non lavoriamo insieme, questa sera è alla parte tecnica e io sono molto contenta perché Stefano, diciamo, Stefano, ti ho sempre immaginato come il tenero Giacomo della settimana enigmistica, che è un personaggio dolcissimo, e quindi per me Stefano è così. Scusate questa introduzione, volevo salutare lui, ma naturalmente saluto anche voi. Nicoletta Simeone con voi quest'oggi fino alle 22:30 con una nuova puntata di Radio 1 Musica. Come sempre vi ricordo il numero, magari molti di voi sono in viaggio in questo momento perché è il 1 agosto e quindi state per andare in vacanza, e allora questa potrebbe essere anche una colonna sonora piacevole, secondo me almeno è così, perché ci sono un sacco di brani molto belli che mi piacerebbe condividere con voi, e se volete dirmi anche che cosa ne pensate, 335 699 2949. Ma come sempre le trasmissioni si aprono con una novità, cioè con una canzone nuova di quest'anno, fresca di nomination al Mercury Prize insieme a Paul McCartney e Olivia Dean. Ray, la sua canzone Where Is My Husband è stata pure inserita da Barack Obama nella lista delle sue canzoni preferite, e dice che questa canzone spiega un po' com'è la sua vita in questo momento. Sono passati davvero così tanti anni che mi sembra un mondo a parte, riferendosi agli appuntamenti romantici. A volte mi sento molto sicura di me, fiduciosa e felice della

molto impegnata, di incontrare qualcuno che possa piacerle, però dice: non è una cosa seria, non piango fino ad addormentarmi tutte le sere, soltanto alcune sere. E allora lo ascoltiamo questo grido di dolore: Where is my husband? Ray.

0: Un abbraccio a Fabio Max che mi dà il bentornato, da quanto tempo non mi sentivo chiamare Ciolita, veramente, ed è un'emozione, sono molto contenta. Allora, abbiamo ascoltato questa ultima canzone di Ray, ma noi vogliamo tornare agli anni Ottanta. Qualcuno di voi si ricorda forse di un gruppo, hanno avuto solo un grandissimo successo, almeno in Italia, poi in Gran Bretagna, insomma, continuano ad essere seguiti. Si chiamano Ipsway, la parola inglese vuol dire ondeggiamento dei fianchi, e quindi la loro musica era un mix di funky, di soul, di pop, mi piacevano moltissimo, e da gli Ipsway sono nati anche degli altri gruppi scozzesi come i Savage, i White Savages, i Jazz Eaters, gli Skinner Group, ma soprattutto i Cowboy Mouth, che ancora continuano a fare qualcosa. Graham Skinner, che era la voce,
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Mista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Novità nell'inchiesta sul crollo della palazzina Messina. La procura ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Sono i responsabili delle ditte impegnate nella ristrutturazione dell'edificio e un tecnico. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio è estratto dalle macerie un terzo corpo dopo quelli di Carmelo Leone e della sorella Rosa. Sale così a 3 il numero delle vittime accertate. Ancora 3 i dispersi. La crisi migratoria a Ceuta, la Commissione europea ha accolto la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 paesi fissata per il 4 agosto, dunque una riunione straordinaria. Ci aggiorna l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
3: È arrivata, lo dicevi, nelle ultime ore la convocazione da parte dell'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, la convocazione per martedì d'urgenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni, proprio per rispondere a 2 richieste parallele che sono arrivate da una parte con una lettera di 22 paesi dell'Unione Europea capitanati da Italia e Danimarca, e dall'altra anche dallo stesso Sanchez. Tutti chiedevano una riunione con i ministri degli interni. Ebbene, Ursula von der Leyen ha sostenuto l'iniziativa dei 22 paesi dicendo: la crisi di Ceuta dimostra perché sia importante controllare le frontiere esterne dell'Unione Europea, la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Questo mentre dopo l'Italia anche altri paesi annunciano di essere pronti a sospendere il trattato di Schengen, e lo dicono la Finlandia, la Danimarca e l'Austria, mentre i paesi che confinano con la Spagna esprimono una forte preoccupazione. Il Portogallo è pronto a rafforzare i suoi controlli alle frontiere, la Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti al confine. Allo studio.
2: E nell'enclave si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime. I morti sarebbero 100, circa 50.000 le persone respinte e tornate in Marocco. E intanto, mentre la crisi migratoria infiamma il dibattito politico interno, il premier Pedro Sanchez è partito per le vacanze a Lanzarote, una scelta che, insieme alla pubblicazione sui social della sua playlist estiva, sta scatenando dure polemiche in Spagna. Una notizia dell'ultima ora: c'è stata un'esplosione nel centro di Mosca, vicino a un bar all'aperto in piazza Kudrinskaya. Il bilancio è di almeno 3 morti e 15 feriti. Le cause sono ancora da accertare. Sul posto polizia e soccorritori, mentre le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. In Italia, Campi Flegrei, resta l'allerta alta, lo sciame sismico continua e il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Ancora incerta la riapertura del porto commerciale, manca l'ordinanza della Capitaneria che dovrebbe consentire la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Sulla situazione nella zona dei Campi Flegrei sentiamo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
4: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
2: Chiusa da poco a Milano, nella sede della comunità Exodus, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, scomparso ieri all'età di 96 anni. Lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio.
5: I suoi sandali, la frase che tanto amava sull'amicizia, scritta sul lenzuolo in cui riposa con le firme dei collaboratori più stretti. Alla cascina Exodus del Campolambro di Milano, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, i volontari delle sue comunità per tossicodipendenti e ragazzi fragili, ma anche gente comune.
6: Fare qualcosa per gli altri, quindi questa è la ragione per cui sono qui.
7: Io sono un'infermiera, ho avuto anche un lontano parente tossicodipendente, se avesse avuto la fortuna di incontrarlo magari sarebbe qua.
5: I sogni sono sempre giovani e lui anche, nonostante i 96 anni, nonostante la salute sempre più precaria. Giovanni Beduschi era il suo vignettista, compagno di tante avventure editoriali.
8: Con lui abbiamo organizzato tante iniziative fumettistiche e anche della sua agenda tremenda, e adesso aveva in mente tante cose per questi suoi ragazzi, soprattutto i ragazzi.
5: I gonfaloni della città di Milano, della provincia, le corone dell'Associazione Nazionale Magistrati e di Albano e le piante piene di fiori colorati disperati dei suoi ragazzi, qui da venerdì, con le lacrime agli occhi. Per il GR1 da Milano, Donatella Negri.
2: Weekend da Bollino Nero sulle strade per il grande esodo estivo, con traffico intenso previsto anche per le prossime 24 ore. Il
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. L'Europa si mobilita sulla crisi di Ceuta. Martedì la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dopo la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader europei. Nell'enclave sale a un centinaio il bilancio delle vittime.
2: Sono migliaia, sono incolonnati, preceduti dai cellulari della polizia, seguiti dai veicoli dell'esercito, affiancati, sorvegliati da soldati e agenti, ripercorrono a ritroso la stessa strada che li aveva condotti dal Marocco al Ceuta. Tornano indietro i marocchini a migliaia, oltre 48.000. Si stima siano entrati tra i 50.000, secondo il governo di Madrid, e i 60.000, secondo le autorità locali di Ceuta, che affermano che la situazione sia in via di normalizzazione, ma non sia ancora tornata alla normalità. Niente riparo, cibo, alloggi, assistenza. L'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari, la certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta dell'Europa e che sarebbero stati rimpatriati. Il governo marocchino ha già manifestato la volontà di accettare tutti gli espulsi. Hanno spinto le decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. A decine hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto. Mentre il premier spagnolo Sanchez, dopo aver scritto a Bruxelles e aver chiesto la convocazione di una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione, che si terrà martedì prossimo, ha lasciato Madrid alla volta delle Canarie, dove sarà in vacanza fino al 24 agosto. Enzo Arcieri, GR1.
1: Restiamo all'estero. 3 morti e 15 feriti nell'esplosione in un ristorante nel centro di Mosca. Le cause sono ancora da accertare. Secondo diversi media indipendenti e alcuni canali Telegram, nel locale era in corso la festa per il compleanno del comandante delle forze aerospaziali Alexander Sheikho. Circostanze che al momento non hanno ancora conferme ufficiali. In Italia con la cronaca, il crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. La terza vittima è la ventenne Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. In precedenza erano stati rinvenuti i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa. L'inchiesta intanto va avanti, indagate 3 persone.
3: Sarebbero un tecnico e i rappresentanti legali delle ditte impegnate nei lavori di ristrutturazione a piano terra, i 3 indagati per il crollo della palazzina di Messina. Un'implosione che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre 3 risultano ancora disperse. La procura di Messina ha ipotizzato i reati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'idea degli inquirenti è che possa essersi quindi trattato di un cedimento strutturale, probabilmente dovuto all'abbattimento di un pilastro o di un muro portante, cosa che avrebbe provocato poi il collasso dei piani superiori. Bisognerà anche capire se l'inizio dei lavori nei locali di via Giorgio Lapira, che avrebbero dovuto ospitare una macelleria, fosse stato comunicato al comune e al genio civile. Interrogativi che verranno posti agli indagati, attesi a comparire davanti al PM all'inizio della prossima settimana. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
1: Ancora cronaca svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, precipitata il 13 luglio scorso da una terrazza condominiale a Roma. Fermato il compagno 41enne della donna, l'accusa è di femminicidio. Per gli inquirenti infatti l'avrebbe spinta giù dopo una lite. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario della trentenne. Vietare il burka a scuola con un emendamento al disegno di legge sicurezza è la proposta rilanciata dal ministro dell'istruzione Valditara, che la considera coerente con i principi della Costituzione e annuncia anche corsi di italiano per i genitori degli studenti stranieri. Il Partito Democratico parla di propaganda, mentre la CGIL esprime preoccupazione. Il ministro replica: il provvedimento serve a riaffermare l'uguaglianza e la dignità della donna. Il primo weekend di agosto è segnato da traffico e caldo, bollino nero sulle strade per l'esodo, mentre l'allerta per le alte temperature fa salire a 23 città da bollino rosso. Domani lunedì saranno 25. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
4: Nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rilievi montuosi. Il resto dell'Italia invece si presenta con un cielo sgombro da nubi. In nottata non ci saranno particolari variazioni, se non l'esaurimento di queste attività temporalesche, con qualche residuo sulla Lombardia e il Piemonte. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.
1: E chiudiamo con un omaggio a Marilyn Monroe nel centenario della nascita. Nelle campagne di Castagnaro, in provincia di Verona, il land artist Dario Gambarin ha realizzato un ritratto della diva su una superficie agricola di 27.000 metri quadrati, utilizzando soltanto trattore, aratro e senza GPS né disegni preparatori. L'opera si aggiunge ai grandi ritratti che l'artista ha dedicato negli anni a figure come Papa Francesco, Nelson Mandela e Leonardo.
0: Rai Radio 1 Sport.

Do is be a good man one time to one woman.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura una notizia di pochi minuti fa: tragedia aerea in Perù, 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del paese. Il velivolo, decollato da Pisco e diretto alla linea di Nazca, ha perso contatti con la torre di controllo poco dopo il decollo. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità per verificare l'identità delle vittime e seguire gli sviluppi della vicenda. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. La crisi di Ceuta arriva sul tavolo dell'Unione Europea. Martedì i ministri dell'interno si riuniranno in videoconferenza dopo la richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader. La presidente della Commissione, von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. Nell'enclave spagnola, intanto, la situazione torna lentamente sotto controllo, ma continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime, salite a 100. Sarebbe stato un ordigno artigianale a provocare l'esplosione nel ristorante del centro di Mosca, lo afferma il Comitato Nazionale Antiterrorismo Russo, secondo cui a trasportare l'esplosivo era una donna morta nella deflagrazione dopo che le era stato negato l'ingresso nel locale. Il bilancio è di 3 vittime e 21 feriti. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e ricostruire la dinamica dell'attacco. La cronaca continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei, resta alta l'allerta. Il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da domani intanto riapre il porto commerciale. La capitaneria ha firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Ora in Umbria per gli sviluppi sull'inchiesta per la morte del musicista trovato cadavere nella stanza di un albergo nel centro di Perugia.
2: Ci sono 2 indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Perugia per la morte di David La Rosa Geri, il musicista trovato senza vita in una stanza di un hotel del centro storico del capoluogo umbro per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Omicidio colposo e lesioni personali gravissime, reati ipotizzati per i 2 iscritti nel registro degli indagati, tra cui il titolare dell'albergo in cui è morto il contrabbassista, 55enne di origini catanesi ma residente a Roma, ed è stata soccorsa una collega coetanea che si trovava nella stessa stanza. La donna è stata trasportata in elisoccorso in ospedale e poi trasferita nel centro iperbarico di Ravenna, dove è ricoverata in gravi condizioni. Le analisi hanno chiarito i contorni della vicenda. Nel sangue della violoncellista c'era un'alta concentrazione di monossido di carbonio. I 2 musicisti facevano parte della stessa orchestra e avrebbero dovuto suonare venerdì sera a Perugia. A dare l'allarme, non vedendoli arrivare, sono stati proprio i colleghi. L'albergo è stato sequestrato. Nei prossimi giorni scatteranno le indagini tecniche per capire l'origine della fuga di gas e come il monossido sia finito nelle stanze. Lunedì verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Da Perugia, Elisa Marioni per il GR1.
1: A una settimana dall'attentato islamista che ha colpito il Pride di Berlino, la Germania torna in piazza. Nella capitale una marcia per ricordare la vittima e ribadire il no a terrorismo e odio. La corrispondente.
3: Per un futuro senza paura, lo slogan ad Amburgo lo avevano scelto prima dell'attentato di Berlino, ma dopo l'uccisione di una persona e il ferimento di altre 30 a opera di Abdul Ballou acquista un significato ancora maggiore. Così come sono molto più numerosi del previsto i partecipanti, 300.000, a sfilare con i 60 carri allestiti da istituzioni, aziende, partiti e dalla Chiesa Evangelica. Atteso soprattutto quello arrivato apposta dalla capitale. Berlino, città della libertà, è la scritta che campeggia sul camion. A parlare una testimone dell'attentato: non permetterò che la violenza mi privi del mio posto nella società, non permetterò a nessuno di portarmi via ciò che mi appartiene. Rafforzate le misure di sicurezza, impiegato il doppio degli agenti inizialmente previsti. Per bloccare eventuali muratori dell'attentatore islamista, camion sono stati posti all'imbocco di possibili varchi. Ora più che mai sprona la vice sindaca Katharina Fegebank: scendiamo tutti in piazza, difendiamo la diversità, la libertà, una società aperta e soprattutto dimostriamo piena solidarietà alla comunità queer. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Torniamo in Italia, gran caldo e traffico nel primo weekend di agosto, temperature roventi da nord a sud. Domani le città da bollino rosso saranno 23, lunedì saliranno a 25. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano avvolgerà l'Italia almeno fino all'8-10 agosto. Il mare è la meta preferita in tanti nella Riviera Romagnola.
0: Con l'arrivo del mese di agosto inizia il periodo d'oro per la Riviera Romagnola nei 130 km di costa dai Lidi.
4: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: È 84 morti, quasi 50.000 rientrati in Marocco, barriere galleggianti per scongiurare gli arrivi. Polemica su Sanchez che va a Lanzarote e pubblica la playlist musicale. L'Europa dice sì alla richiesta di Giorgia Meloni e altri 21 leader di un vertice straordinario. La difesa delle frontiere è responsabilità comune. Riunione dei ministri martedì. Mosca, esplosione in un ristorante del centro a un party con militari, 3 morti e 15 feriti. L'antiterrorismo russo, una donna ha tentato di introdurre una bomba rudimentale bloccata dalla sicurezza. Messina ha recuperato un terzo corpo e della giovane commessa Alessandra Frazzica. Le ricerche continuano, 3 indagati per il crollo. Il caldo non dà tregua, oggi 23 città da bollino rosso mentre prosegue l'esodo verso le vacanze. Pesa il caro carburanti, allo studio del governo le accise mobili. Un'astronave a Los Angeles, a settembre aprirà il museo ideato da George Lucas, il papà di Guerre Stellari. Celebrerà l'arte del racconto in tutte le sue forme, dai fumetti a Frida Kahlo. Atletica, la carica di Marcel Jacobs verso la rassegna continentale di Birmingham. Sono campione in carica, voglio vincere ancora. In studio Nicola Tedeschini, in apertura di giornale la notizia di un tragico incidente aereo in Perù, tra le vittime diversi turisti italiani. Ci aggiorni in studio Massimo Cecchini.
1: Sì, la televisione peruviana sta mostrando con le immagini dell'elicottero in diretta il luogo dell'incidente. Si vedono alcuni alberi abbattuti e bruciati, i rottami del piccolo aereo disseminati sul terreno, gli effetti personali dei passeggeri e poi poco fa anche l'annuncio della giornalista che è sul posto.
2: Turistas italianos. Los turistas, de manera preliminar, saben que habrían turistas italianos.
1: Ecco, queste le parole della giornalista, una tragedia dunque che coinvolge direttamente il nostro paese. Tra le 13 vittime dello schianto del piccolo aereo, lo avete sentito, ci sono 7 italiani. A bordo anche 2 tedeschi, 2 spagnoli, oltre al pilota e al copilota. Il velivolo della compagnia Aerodiana era decollato da Pisco intorno alle 13, in Italia erano le 20, per un volo panoramico sulle celebre linee di Nazca, i grandi disegni sul terreno visibili solo dall'alto, quando per cause ancora da accertare è precipitato proprio nei pressi del sito archeologico. L'incidente è avvenuto mentre la regione era interessata da forti venti e tempeste di sabbia che avevano creato disagi ad altri voli, ma le autorità peruviane precisano che le cause del disastro sono ancora oggetto dell'indagine. L'ambasciata d'Italia a Lima è in contatto con le autorità locali per l'identificazione delle vittime e l'assistenza ai familiari.
0: Passiamo ora alla questione migranti, delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto illegalmente Ceuta, 48.000 sono rientrate in Marocco, mentre è aumentato a 84 il numero delle persone che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto. In serata manifestazione delle forze di destra. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
3: Lunghe colonne guidate dai veicoli della polizia, sorvegliate dai mezzi dell'esercito, abbandonano Ceuta. Niente cibo, alloggi, assistenza, l'ostilità della popolazione locale, le pattuglie in azione per rintracciare gli irregolari. La certezza che non avrebbero lasciato Ceuta alla volta all'Europa e che sarebbero stati rimpatriati hanno spinto a decine di migliaia di persone che avevano travolto le frontiere tra la città spagnola sulla costa marocchina e il paese arabo a ritornare indietro. La situazione è in via di normalizzazione. Sulla spiaggia di Tarajal verrà costruita una barriera di 500 metri per impedire nuovi arrivi in massa dal mare. 84 persone hanno perso la vita tentando di arrivare a Ceuta a nuoto. 2 formazioni minori di estrema destra hanno organizzato delle proteste in città, dove oggi arriverà il leader del partito ultranazionalista Vox, Santiago Abascal. Sarà in città oggi sul nuovo fronte della battaglia politica sull'immigrazione, che si alimenta anche di ulteriori polemiche. Il primo ministro spagnolo Sanchez è volato a Lanzarote, nelle Canarie, dove trascorrerà le vacanze fino al 24 agosto. Prima di partire aveva pubblicato la lista delle musiche e dei libri che lo accompagneranno durante le ferie e aveva accusato chi chiedeva la sospensione di Schengen per la Spagna di disinformazione, ignoranza, pregiudizi.
0: E in seguito alla decisione del governo italiano di sospendere gli accordi europei di Schengen, appunto per la libera circolazione con la Spagna, nelle scorse ore ci sono stati i primi controlli negli aeroporti del nostro paese. E dopo quanto accaduto a Ceuta, la questione migratoria è arrivata la prima mossa dell'Unione Europea appunto sul tema della questione migratoria. L'inviato a Bruxelles.
4: L'Europa corre ai ripari per rispondere a quel che accade a Ceuta. Si è tenuto nel pomeriggio un primo incontro del meccanismo di risposta politica alle crisi, ma l'attesa adesso è soprattutto per martedì, quando si riuniranno in videoconferenza i ministri dell'interno dei Paesi membri. Il vertice è stato convocato dall'Irlanda, presidente di turno del Consiglio dell'Unione, che ha annunciato: resteremo in contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni per monitorare la situazione. A chiedere la riunione erano stati 22 Paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, hanno scritto in una lettera a Bruxelles, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna, che a loro avviso rischia di diventare un fattore di attrazione. Serve, sostengono, un rafforzamento delle frontiere. Posizioni queste subito sostenute da Ursula von der Leyen. La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le nostre frontiere esterne, ha detto la presidente della Commissione europea. La lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Lo avete sentito, tra i leader che hanno chiesto e ottenuto una riunione urgente dei ministri europei sul tema immigrazione c'è anche Giorgia Meloni. La difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune, scrive in un post sui social la Presidente del Consiglio.
5: Giorgia Meloni incassa la risposta positiva del premier irlandese sulla proposta di una riunione urgente dei ministri dell'interno europei su Ceuta, proposta contenuta nella lettera che la Presidente del Consiglio firma da capofila insieme all'omologa danese e in cui, dopo aver offerto il sostegno dell'Italia a Madrid, chiede una risposta europea nella soluzione della crisi. La premier sente al telefono diversi leader, monitora la situazione con una convinzione contenuta nel testo della lettera. No ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Resta chiara la priorità della lotta ai trafficanti di esseri umani che l'Europa deve portare avanti insieme a una efficace politica di rimpatri, sottolinea Giorgia Meloni. Obiettivo questo strategico per fermare l'immigrazione irregolare. Il riferimento per la Premier resta il modello Albania. Federica Ionta, GR1.
0: La situazione a Ceuta e la sospensione del trattato di Schengen restano i temi al centro del confronto politico.
6: Fratelli d'Italia con Arianna Meloni rivendica sulle politiche migratorie. L'Italia sta tracciando una rotta che sempre più paesi stanno scegliendo di seguire. E se per Antonio Tajani la retorica della sinistra italiana e del presidente spagnolo Sanchez porta solo tragedie perché illude che in Europa ci sia posto per tutti, la maggioranza applaude la sospensione di Schengen e il leader della Lega Matteo Salvini afferma che Ceuta insegna che bisogna blindare i confini. Nicola Ottaviani.
7: A regolarizzare d'amblè 500.000 persone significa caricarle non sul bilancio soltanto della Spagna, ma sul bilancio dell'intera Unione Europea, e questo non significa condividere un progetto unitario.
6: La sospensione di Schengen è una buffonata e il governo litiga con le carte geografiche, replica la segretaria del PDL Schlein, che avverte è un precedente pericoloso soprattutto per l'Italia. La Spagna dice in 48 ore ha rimpatriato più irregolari che Giorgia Meloni in 4 anni. Dem, che compie Europa, chiedono alla Premier di riferire in aula. Per Giuseppe Conte il governo fa propaganda per nascondere il proprio fallimento, fa sciacallaggio per incorrere vannacci, allinearsi ai magari in carabuesse ed azione, caro Calenda.
8: Il rischio per l'Italia era zero, semplicemente Meloni, Tajani e compagnia hanno fatto propaganda sulle spalle di un'emergenza di un altro paese europeo.
6: Filippo Misano, GR1.
0: Sull'immigrazione anche le parole del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. È un tema europeo che necessariamente deve portare tanta solidarietà fra tutti, ha detto. Qualche anno fa sembrava fosse un problema italiano, ma giustamente l'Italia ha ricordato che è un problema europeo. Se qualcuno rimane con il cerino in mano, ci bruciamo tutti. E sui morti di Ceuta c'è un prezzo quando non si mettono al centro le persone, ha aggiunto Zuppi. Quando arrivano 50.000 persone bisogna capire che cosa è successo. Niente burca a scuola, il ministro Valditara annuncia un emendamento al DDL sicurezza, il PD protesta, solo propaganda. Il ministro replica, è importante per riaffermare i valori di dignità della donna. Saranno previsti anche corsi di italiano per i genitori stranieri. Ora in Russia, in serata esplosione in un locale di Mosca, 3 le vittime, secondo le autorità russe, si è trattato di un ordigno artigianale.
9: Le 8 di sera, ora di Mosca, una donna cerca di entrare nel ristorante italiano Balzi Rossi con un esplosivo. La guardia la blocca, l'ordigno esplode, muoiono entrambi insieme a un cliente del locale che si trova nel pieno centro della capitale russa. Ci sono anche 21 feriti, tra loro nessun italiano. Questa è la ricostruzione ufficiale fornita dal Comitato Nazionale Antiterrorismo. Secondo media russi indipendenti, il locale era chiuso al pubblico per un evento privato. Tra i clienti ci sarebbero stati molti militari militari. Fuori erano parcheggiate numerose auto con targhe nere dell'esercito e tra loro ci sarebbe stato anche il generale Alexander Chaiko, da un mese e mezzo comandante dell'aeronautica russa. Forse era lui l'obiettivo, ma di queste notizie non ci sono conferme ufficiali. La zona affollata come ogni sabato sera è stata sigillata, numerose le ambulanze. Nelle vicinanze si stava svolgendo un raduno di ciclisti. L'evento è stato annullato per motivi di sicurezza mentre proseguono le indagini. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Ucraina, le forze russe annunciano di aver conquistato due villaggi nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv e il bilancio dell'ultimo bombardamento su Kiev è di 9 morti e oltre 20 feriti. I droni ucraini hanno affondato una nave cargo di Mosca nel Mar Nero, ma Zelensky continua a chiedere agli alleati nuovi sistemi di difesa aerea Patriot, al momento insufficienti per fronteggiare gli attacchi nemici. Solo nel mese di giugno lanciati 376 missili, un numero record. Trump ha però gelato le speranze di Kiev di ottenere la licenza di costruire da soli i Patriot, come aveva promesso in un primo momento. Medio Oriente, Teheran accusa di nuovo gli Stati Uniti, si preparano a un conflitto totale nel Golfo, dice un funzionario militare iraniano. La rete TV CBS aveva parlato di un nuovo attacco congiunto di Washington e Tel Aviv, ma nelle scorse ore ha riportato la smentita di un funzionario israeliano. Intanto le ambasciate USA in Israele, Giordania, Emirati Arabi e Iraq invitano i cittadini americani a valutare di lasciare la regione oppure a evitare di recarvisi. Sempre in Medio Oriente, almeno 7 palestinesi sono morti nelle ultime 24 ore in diversi attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera citando fonti locali. Il Ministero della Salute denuncia anche la distruzione di 2 depositi di medicinali vicino all'ospedale dei martiri di Al-Aqsa. L'esercito israeliano afferma invece di aver colpito 5 depositi di armi di Hamas, uno dei quali nella stessa area. Rai Radio 1, 12:00, parliamo del crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. In serata identificata la terza vittima, la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. In precedenza erano stati rinvenuti i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e di sua sorella Rosa, 3 ancora i dispersi, mentre la procura ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati.
10: 3 gli indagati, uno il commerciante che aveva preso in affitto il piano terra dell'edificio, gli altri 2 sarebbero il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un ingegnere che fra l'altro è parente della famiglia Leone che viveva nella palazzina. La procura contesta diversi reati, omicidio colposo plurimo, rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Oltre alle ricerche dei dispersi, nelle quali sono stati impegnati 70 vigili del fuoco, l'inchiesta comincia quindi a muovere rapidamente i primi passi. Sequestrata l'area del crollo, in base ai primi rilievi, l'ipotesi è che ci sia stato un collasso della struttura provocato dall'abbattimento di un pilastro o di un muro portante. Accertamenti in corso anche per capire se e come sia stato comunicato l'avvio dei lavori. Il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato.
11: L'attività investigativa è svolta a 360 gradi e serve proprio a chiarire una serie di dinamiche.
10: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Campi Flegrei, resta alta l'allerta, il ministro Musumeci non esclude nuove scosse. A Pozzuoli si contano 26 feriti e circa 300 sfollati, mentre proseguono le verifiche sugli edifici danneggiati. Da oggi intanto riaprirà il porto commerciale, la Capitaneria ha firmato l'ordinanza che consente la ripresa dei collegamenti con Ischia e Procida. Sulla situazione abbiamo intervistato Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano a Napoli.
12: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
13: Quello che ha colpito in questo terremoto è stato un dato, l'accelerazione al suolo. Che vuol dire?
12: Sì, perché l'accelerazione al suolo ci dà lo scuotimento di quanto si è mosso il suolo, che poi è quello che incide direttamente poi sulla stabilità degli edifici e sulle infrastrutture. infrastrutture.
13: Degassamento e sollevamento del suolo sono due parametri che però si mantengono costanti.
12: Il sollevamento del suolo è 1 centimetro al mese in media, come è stato nei mesi precedenti, e il degassamento si mantiene stabile, anche se è stabile su valori molto alti, quindi 1000 tonnellate al giorno solo nella zona della Solfatara.
13: Qualcuno collegava anche al forte caldo questo fenomeno, invece smentiamo.
12: No, assolutamente no, non c'è nessuna relazione.
13: Napoli, Giovanni Messina, GR1.
0: Ancora cronaca, Roma svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata da un palazzo.
14: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi scende solo l'uomo con in mano la borsetta di lei. A insospettire gli investigatori erano state le versioni contrastanti sugli orari dei suoi spostamenti. Un contributo importante poi è arrivato dalle testimonianze dei vicini, che hanno riferito di aver sentito le grida arrivare dalla terrazza. Paola Cortese, GR1.
0: 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone e il ferimento di oltre 200. Un corteo partirà dal municipio fino al piazzale della stazione, dove alle 10:25, ora dell'attentato, ci sarà il minuto di silenzio. Ripercorriamo quel tragico giorno.
15: Qui a Bologna questa mattina una terrificante esplosione.
16: 2 agosto 1980, ore 10:25. Una bomba lasciata in una sala d'aspetto di seconda classe fa saltare in aria una buona parte della stazione. 85 morti, oltre 200 feriti. È il più grave attentato terroristico commesso in Italia, da molti indicato come l'apice della cosiddetta strategia della tensione.
17: Arriva un flash di agenzia.
18: Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione.
16: Sul posto in quelle ore anche il presidente Pertini, mentre le indagini puntano da subito sulla pista neofascista. Processi e condanne al netto di diversi depistaggi poi confermano nel 95 la prima sentenza definitiva per Pineri dei nuclei armati rivoluzionari. L'ultimo verdetto della Cassazione un anno fa per Paolo Bellini, ex primula nera di Avanguardia Nazionale, chiude il cerchio sugli esecutori materiali. Resta aperto lo scenario, in ogni caso ben delineato dalle inchieste della Procura Generale di Bologna, sui mandanti individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ormai tutti morti. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Primo fine settimana di agosto all'insegna di temperature roventi e traffico, bollino rosso su strade e autostrade. Sarà una nuova giornata di gran caldo. Salgono a 23 le città bollenti, lunedì saranno 25. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
19: Avremo nella notte, rovescio qualche isolato temporale sul Piemonte, Lombardia e il settore altoatesino, poi tra tarda mattinata e pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici e anche sulla Sicilia orientale. Stabile e ben soleggiato invece poi sul resto del paese. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, 39-40 gradi per le zone pianeggianti centro-orientale del nord, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.
0: Sulle vacanze pesa l'aumento dei prezzi dei carburanti, mentre il governo studia nuove misure per contrastarlo.
20: Non si arresta la corsa dei carburanti. La benzina in modalità self sulle strade nazionali sfiora i 2 euro al litro. Il gasolio raggiunge i 2,17 euro al litro in autostrada. Nell'ultimo mese, secondo il Codacons, la spesa complessiva per i rifornimenti è salita di 782 milioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Intanto sta per scadere il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, deciso nel Consiglio dei Ministri di lunedì. Per cui il governo dovrà pensare a nuove misure per fronteggiare la situazione innescata dal conflitto in Medio Oriente. Una delle opzioni è quella di un decreto ministeriale con cui prorogare il taglio con il meccanismo delle accise mobili, cioè con una riduzione delle accise finanziata dall'aumento del gettito IVA sui carburanti del mese di luglio. Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti, bisognerebbe reperire i fondi nel bilancio dello Stato, ricorrendo a un decreto legge che approderebbe sul tavolo del Consiglio dei Ministri di martedì prossimo. da valutare anche una eventuale estensione alla benzina degli sconti. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Rubano la carrozzina a un disabile, la famiglia di Alex Zanardi gli dona quella appartenuta al campione.
2: Jacopo Lolli, un giovane con disabilità che vive a Padova, aveva denunciato su Facebook il furto della sua carrozzina dall'androne di casa. Questo brutto gesto, aveva scritto sui social, causa un'enorme limitazione alla mia libertà di spostarmi, oltre a sentirmi privato di un qualcosa di molto personale che rappresenta le mie gambe e la mia unica possibilità di vita attiva. Vi chiedo quindi di dare massima diffusione a questo post. E il post ha girato, fino ad arrivare all'attenzione della famiglia di Alex Zanardi, che ha deciso di donare a Jacopo la carrozzina che apparteneva al campione. Alla notizia molti sono accorsi sulla pagina del ragazzo per congratularsi e ringraziare del gesto i Zanardi e la Fondazione Obiettivo 3, fondata da Zanardi e oggi portata avanti da sua cognata Barbara Manni per sostenere lo sport paralimpico. Tra i commenti al post c'è chi scrive: Alex è stato un uomo speciale, al di là delle prestazioni sportive ha dimostrato una carica umana che ha aiutato molti a convivere con le proprie difficoltà. La famiglia ha raccolto il testimone e continua a seguire il suo esempio. Il giovane risponde: grazie a tutti voi che avete preso a cuore l'accaduto, un forte abbraccio con immensa gratitudine. Francesca Fornario, GR1.
0: Da una galassia lontanissima a un nuovo tempio della cultura, Los Angeles aprirà il Lucas Museum of Narrative Arts, fortemente voluto da George Lucas, il creatore di Star Wars.
21: L'inaugurazione è fissata per il 22 settembre al termine di un lungo percorso fatto di cambi di sede, rinvii e anni di progettazione. Ma chi si aspetta un museo dedicato esclusivamente alla saga di Luke Skywalker resterà sorpreso. L'obiettivo di Lucas è molto più ambizioso: celebrare l'arte del racconto in tutte le sue forme, pittura, fotografia, fumetto, illustrazione, cinema, animazione e arte digitale, in un unico spazio, mostrando come le immagini abbiano sempre raccontato storie capaci di emozionare e far riflettere. La collezione comprende oltre 40.000 opere, dai dipinti di Norman Rockwell ai lavori di Frida Kahlo, passando per tavole originali di grandi autori del fumetto, manifesti cinematografici, fotografie, costumi e oggetti di scena. Naturalmente non mancheranno pezzi iconici provenienti dall'universo di Star Wars. Anche l'edificio è destinato a lasciare un segno. Progettato con linee morbide e avveniristiche, sembra quasi un'astronave atterrata nel cuore di Los Angeles. Maurelia Carafa, GR1.
0: Sport, atletica, a meno di due settimane dagli europei di Birmingham, dal raduno delle staffette azzurre suonano la carica due dei velocisti più attesi, Marcel Jacobs e Zainab Dossou.
22: Sono tornato, non sono mai andato via, ribatte Marcel Jacobs. Roma, il campo di Casal del Marmo, dove ha ricominciato ad allenarsi con Paolo Camossi e ha ritrovato se stesso. C'è il raduno delle staffette, dal pessimismo di un anno fa e i pensieri di ritiro alle ambizioni di oggi. A proposito, 5 anni esatti dall'oro olimpico sui 100 metri. In pista la sua potenza è impressionante, ma offre l'idea di naturalezza. A Birmingham andrà per un altro titolo europeo.
23: Arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere. È normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
22: L'Italia veloce, dopo l'oro ai mondiali indoor sui 60, Zainab Dossou chiede a se stessa di volare anche all'aperto. La preparazione è stata stancante, ammette anche per vicende private, non si sente favorita, ma è pronta.
24: Io sarò lì da underdog e mi piace questo ruolo, spero di divertirmi perché il mio divertirmi vuol dire stare in cima. La sensazione di essere cresciuta nella velocità c'è, quindi è solo arrivare lì spalla a spalla con le altre e vedere chi può buttarsi prima.
22: Daniele Fortuna, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tola. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
26: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 23, apriamo in Friuli in A23 tra Udine Sud e Carnia, raccomandata prudenza alla guida per il vento forte. In A4 in Lombardia tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia si segnala invece un incidente tra due auto. Andiamo in Romagna in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione Ancona, attenzione per una perdita di carico. E rimaniamo in A14, questa volta nelle Marche, segnalato un incidente in uscita a Porto Sant'Elpidio per chi proviene da Pescara. Ci spostiamo in A1 sulla diramazione di Roma Sud, tra Monte Porzio e San Cesareo verso l'Autosole si registra un veicolo in avaria. Torniamo ora in A14 in Puglia, tra l'allacciamento di Bari Nord e Bitonto, in direzione Pescara, segnalato invece un incendio. Tema chiusure notturne per lavori, segnaliamo in A7 in Liguria il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla, chiuso in direzione Milano, e infine in A1 chiusura tra l'allacciamento con la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione Bologna. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'incidente aereo in Perù che ha visto tra le vittime 7 italiani, non c'è ancora la conferma dell'identità dei nostri connazionali, lo si apprende da fonti della Farnesina. Il bilancio del sinistro è di 13 morti, 2 membri dell'equipaggio, 11 turisti stranieri. Oltre ai 7 italiani ci sarebbero anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. Secondo le prime informazioni, l'aereo da turismo che sorvolava l'area archeologica di Nazca nel sud del paese ha avuto un'emergenza in volo e poi si è schiantato. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 in Italia, alle 13 locali. Il capitolo immigrazione, con la situazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, aumenta il bilancio delle vittime, sono 84, quasi 50.000 i migranti rientrati, poste barriere galleggianti per scongiurare nuovi arrivi, polemica sul premier Sanchez che va in vacanza a Lanzarote, pubblica la playlist musicale in serata, manifestazione della destra. L'emergenza migranti nata con l'assalto a Ceuta è al centro del prossimo incontro dell'Unione Europea. Martedì infatti i ministri dell'interno si riuniranno in videoconferenza. La richiesta è venuta da 22 paesi, tra cui l'Italia. La presidente della Commissione, von der Leyen, chiede una risposta unitaria e solidale. A Mosca, per l'attentato in un ristorante nel centro della città che ha provocato 3 morti e 21 feriti, tra le vittime la donna che secondo le autorità trasportava l'esplosivo e a cui la sicurezza ha negato l'entrata nel locale. Si tratterebbe dell'esplosivo di un ordigno artigianale, secondo proprio le autorità locali che stanno indagando su un movente e sulla dinamica. A Messina, per il crollo della palazzina avvenuto giovedì, recuperato un terzo corpo, è quello della 21enne Alessandra Frazzica, lavorava al bazar cinese che si trovava al primo piano. Le ricerche continuano, 3 ancora i dispersi e 3 anche gli indagati per il crollo, i rappresentanti legali delle 2 ditte che stanno ristrutturando il piano terra e un tecnico. Il caldo non trova tregua, oggi 23 città da Bolino.
2: Radio 1 Sport.

qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza...

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico è precipitato per cause ancora da accertare. 7 italiani tra le 13 vittime, 11 passeggeri e 2 piloti. Il velivolo era decollato da Pisco, diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca. La crisi dei migranti a Ceuta, sono 84 finora quelli annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola in Marocco. In serata manifestazione delle forze di destra, primi controlli intanto negli aeroporti italiani dopo la scelta del governo di sospendere gli accordi europei di Schengen con Madrid. Il premier Sanchez torna ad attaccare Roma, decisione presa per ignoranza o interessi politici. La presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Martedì la riunione urgente dei ministri dell'interno dell'Unione, chiesta da 22 leader, tra cui Giorgia Meloni.
2: Giorgia Meloni incassa la risposta positiva del premier irlandese sulla proposta di una riunione urgente dei ministri dell'interno europei su Ceuta, proposta contenuta nella lettera che la Presidente del Consiglio firma da capofila insieme all'omologa danese e in cui, dopo aver offerto il sostegno dell'Italia a Madrid, chiede una risposta europea nella soluzione della crisi. La premier sente al telefono diversi leader, monitora la situazione con una convinzione contenuta nel testo della lettera. No ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare. Resta chiara la priorità della lotta ai trafficanti di esseri umani che l'Europa deve portare avanti insieme a una efficace politica di rimpatri, sottolinea Giorgia Meloni. Obiettivo questo strategico per fermare l'immigrazione irregolare. Il riferimento per la premier resta il modello Albania. Federica Ionta, GR1.
1: A Mosca indaga l'antiterrorismo dopo l'esplosione in un bar che ha causato 3 morti e 15 feriti. Sarebbe stato un ordigno artigianale a causare lo scoppio. Secondo una prima ricostruzione, una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre di nascosto dell'esplosivo, ma sarebbe stata bloccata dalla sicurezza. Sarebbe lei una delle vittime. Alcuni media russi riferiscono che nel locale si stava celebrando il compleanno del generale Alexander Chaiko, comandante delle forze aerospaziali russe, e quindi il bar era chiuso al pubblico. La guerra in Iran. Trump avrebbe ordinato una nuova massiccia offensiva secondo le indiscrezioni di alcuni media statunitensi, pronti a rispondere con decisione a ogni aggressione, l'avvertimento del ministro degli esteri di Teheran Araghchi. Intanto Washington esorta i cittadini americani a lasciare il Medio Oriente. In Italia, con la cronaca, a Roma, svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata da un palazzo, arrestato il compagno.
3: Non era un suicidio quello della donna di 30 anni il cui corpo è stato trovato in strada il 13 luglio scorso a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata con il fermo del compagno di 41 anni che conviveva con lei in un palazzo di quella che è considerata una delle maggiori piazze di spaccio della capitale. Daphne Rebaudo era precipitata all'alba dal terrazzo condominiale. Senza documenti, inizialmente ci sono state difficoltà per l'identificazione, ma poi gli inquirenti hanno cominciato a scavare nella sua vita privata. Gli elementi raccolti hanno convinto la polizia che a scaraventarla nel vuoto, al culmine di una violenta lite, sia stato Mohamed Trabelsi, ora indagato per femminicidio aggravato dal vincolo affettivo. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel vano delle scale. Nei filmati si vedono i due salire in terrazza, poi